0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l'eccezione. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Morirei per un tuo solo sguardo, un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. Pablo Neruda.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdere la fanciullezza è perdere tutto. È dubitare. È vedere le cose attraverso la nebbia fuorviante dei pregiudizi e dello scetticismo. Boris Pasternak.

0: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
1: Great artists, VIP lounge, hits e molte altre.
0: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
1: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro. Hugh Hefner.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Helen Keller.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ama la vita più della sua logica. Solo allora ne capirai il senso. Fëdor Dostoevskij.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Scherzando, si può dire di tutto, anche la verità. Sigmund Freud.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sii sempre come il mare, che infrangendosi contro gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci. Jim Morrison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le persone che sanno poco solitamente sono dei grandi parlatori, mentre gli uomini che sanno molto dicono poco. Jean-Jacques Rousseau.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Fai della gentilezza un'abitudine e cambierai il tuo mondo. Annie Lennox.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gente non la cambi, non ne modifichi il cuore e la testa. La natura umana non puoi renderla diversa, ma forse per rendere migliore, almeno un po' il nostro pianeta, sarebbe sufficiente qualcosa di molto semplice. Essere più gentili l'uno con l'altro. Faye Dunaway.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: puoi avere coraggio tutto maggio.
1: Ma no, ma il coraggio si tira su. Buongiorno amici.
0: Buongiorno, buongiorno Laura Ghislandi con la sua energia, la grinta.
1: Buongiorno Max Parisi, come stai? Com'è andato il weekend?
0: Bene, bene, anche perché insomma abbiamo lavorato primo maggio, quindi poi sai, da grigliata nasce grigliata.
1: Hai grigliato. Ti vedo abbronzato.
0: Il sole è insistito, scalda, per fortuna. Scalda.
1: Ormai
0: siamo alla primavera inoltrata, signori. Si comincia anche ogni tanto, perché poi io tolgo la maglia la mattina quando arriviamo qua, ci sono 40 gradi sotto zero, poi il pomeriggio invece bisogna andare nel deserto.
1: Eh sì, noi siamo esattamente quello che i sondaggi potrebbero chiamare la cipolla.
0: Bravissima.
1: Siamo noi.
0: Partiamo vestiti appunto da Armaduke e invece poi ci troviamo la sera che sembriamo appunto su una puntata di Baywatch. Allora, io direi di partire.
1: Ma esageriamo, voglio dire.
0: Vabbè.
1: Cioè, esatto, hai guardato nel posto giusto.
0: No, sto guardando anche lo sguardo di Mattia Brena, che salutiamo.
1: Ma a parte che la naturalezza va di moda, scusate, anche nelle seconde.
0: Giù, sono d'accordo. Allora, partiamo con la musica, va, che abbiamo una novità per iniziare, poi entriamo nel dunque.
1: Mr. Know It All, Teddy Swims.

0: Radio Monte Carlo, caffè latte con te. Attenzione, avevamo parlato di scienza varie volte. Noi sapete che abbiamo in mezzo alla scienza infilato anche l'intelligenza artificiale, quella coscienza che ancora l'intelligenza artificiale non ha. Ma qui parliamo di un fenomeno che sta prendendo sempre più piede, che riguarda l'intelligenza artificiale e la fede.
1: Che secondo me l'intelligenza artificiale non si aspettava di poter prendere così facilmente, invece ci è riuscita.
0: Guarda, e poi ti svelo che ci sono stati dei film negli anni 70 che hanno già anticipato questo tema. Ma vai,
1: vai, finché sono rimasti nei film e nelle nostre menti, la cosa era un po' labile.
0: Però invece... sai che la fantascienza anticipa la scienza.
1: Sappiate che ci sono persone che pagano quasi $2 al minuto per videochiamare Gesù.
0: Al minuto, cioè sembra le tariffe dei cellulari degli anni 80. Allora, è un fenomeno, come dicevamo, sempre più in espansione. Questi consulenti digitali, in questo caso un'intelligenza artificiale che dovrebbe, secondo quello che descrivono i gestori del sito, rappresentare una sorta di Gesù. Ora, blasfemi, però noi raccontiamo.
1: No, noi abbiamo anche davanti le immagini di quello che succede quando entri in questo sito che si chiama Just Like Me. Io l'idea di trovarmi davanti un Gesù Cristo che mi sorride così e che vedi palesemente che è creato dall'intelligenza artificiale già un po' mi scompensa.
0: Comunque, sulla base di quello che ha detto Donald Trump, questo è un dottore, non è un Gesù, lo dico così.
1: Sembra un nostro amico che si chiama Federico, non so se ti sembra.
0: Sembra uguale, fra l'altro un po' meno barba, ma è lui. Allora, adesso scherzi a parte, il tema è, come abbiamo visto, anche piuttosto delicato. Abbiamo visto adolescenti che ormai si rivolgono alle intelligenze artificiali per risolvere i propri problemi interiori. Anche quello della fede è un campo.
1: È un campo bello ampio, perché alla fine parliamo di supporto spirituale in quei momenti magari dove non hai di fianco intorno a te persone che riescono magari ad incoraggiarti, a darti un aiuto con l'ansia, la paura, tutte le problematiche della vita. Alla fine sai che quando ti sfoghi non è tanto l'interlocutore, sei tu che parli a te stesso.
0: Forse anzi, magari che il fatto che sia intelligenza artificiale ti tiene anche più libero da certi vincoli, chi lo sa.
1: Ti dà anche le preghiere poi per fare penitenza.

0: Pavimenti Poltirollistim, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,99 €, il nuovo Whole Body è a 3,99 €, e con due prodotti Dove in omaggio alla Travel Size del Deo Spray Advanced Care Original. Le creme mani, glisoli in tubo e scatola sono a 2,29 €. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 €, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: con te Radio Monte Carlo anche questa mattina, anche in questo 4 maggio, anche questa settimana che riprende. Noi dobbiamo occuparci di previsioni del tempo
1: con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Meteo.
3: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest dunque cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato, temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana, il leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
0: Grazie, gli amici di meteo.it, li ritroviamo per un nuovo aggiornamento fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo. Un po' di novità musicali.
1: Che portano una firma che a noi piace tantissimo, Prince, With This Tear.

0: Radio Monte Carlo, buongiorno ancora. Laura Ghislandi, Max Parisi con voi. Questa mattina siamo ritornati alla normalità, quindi dalle 6 e poi avremo i colleghi di TGCom 24 e parleremo di notizie serie. Qua però adesso entriamo, visto che stamattina ci siamo occupati molto di sofferenza, di psicologia,
1: genitori,
0: di quello che passa dentro, certo. Genitori, bamboccioni e quant'altro. Andiamo in Cina.
1: Andiamo in Cina dove c'è questo padre totalmente in lacrime. Allora, il fatto risale un po' di tempo fa, però la cronaca ce l'ha presentato solo ad adesso. Lui è diventato virale dopo aver avuto una crisi di pianto, una crisi emotiva per il figlio che durante un esame ha ottenuto solo un punteggio di 6 su 100 in un compito finale di matematica.
0: Che uno già fino a qua diceva già, però il problema è che lui a monte ci aveva messo tanto impegno.
1: E soprattutto perché al figlio ha dato una compagnia che l'ha aiutato in tutto l'anno precedente a seguire queste lezioni private che hanno avuto un costo abbastanza importante per la famiglia e che si prolungavano anche fino all'inizio della sera. Senza ottenere nessun tipo di risultato.
0: 6 su 100, adesso io con tutto rispetto non ho una carriera
1: Amore.
0: Scolastica di quelle che può dire io ero meglio, però 6 su 100 è pochino, soprattutto se hai avuto la possibilità diciamo di avere un tutor per un lungo tempo. Capisco il padre.
1: Beh, è anche vero che però in Cina si è parlato tantissimo di questa pressione scolastica che tutti gli studenti hanno e se le situazioni nella famiglia sono così.
0: Immagino cioè questo ragazzo, cioè
1: mamma mia.
0: Ci ho provato papà, 6 su 100.
1: Ma ci avrà provato sul serio?
0: Non lo sappiamo.
1: Perché un anno di lezioni private, insomma, un 6 su 100 che è praticamente uguale a 1.
0: E qua io ho preso inclassificabile una
1: anche
0: volta.
1: Anche io NC.
0: Anche tu.
1: Quell'NC lì ha segnato la mia carriera familiare più che scolastica in realtà,
0: sì,
1: me lo ricordano ancora.
0: Me lo ricordo, sì, mi ricordo, non so, c'era del vento vicino alla mia faccia quando sono arrivata a casa con questo.
1: E io ero in protesta e quindi metà classe ha detto no, noi non lo facciamo questo compito. Ah, veramente non lo volete fare? No, cosa ci vuoi fare? Bene, non classificabile. Ci ho messo 2 anni a recuperarlo non classificabile.
0: Povera Laura. Thank you.

0: siamo in buona compagnia al 342 41 41 7 6 2.
1: Sorelle,
0: altri hanno preso brutti voti. Io ho quello e l'uno meno, perché me lo ricordo ancora di latino. Cos'è? Uno meno presi.
1: Ma in che senso uno meno?
0: Uno meno, sai che si vede 6 meno meno, 7 meno.
1: Ma cosa hai scritto? Solo il tuo nome sul foglio?
0: Beh, insomma, allora, io ero molto bravo nelle versioni dal latino all'italiano, cioè la traduzione.
1: Sì, anche io.
0: Dall'italiano al latino non dico che zoppicavo, ma praticamente non avevo le gambe. Quindi
1: rosa,
0: uno
1: rosa,
0: era già
1: rosa.
0: Un risultato. Vabbè, meglio così.
1: È su traumi.
0: Ecco, è su traumi della vita. Sì. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: amici, questa è Radio Monte Carlo. Prima di chiudere vorremmo parlare delle nuove generazioni. Sono un po' il nostro chiodo fisso. Io qua ho la mia ragazzina Laura Ghislandi che le rappresenta perfettamente, quindi esatto, chiedo a lei testimonianza. Le nuove generazioni che noi prendiamo tanto in giro e che trattiamo anche un po' male sono in realtà un momento... stanno attraversando un momento davvero difficile, una sofferenza interiore non da poco.
1: Ma anche il futuro a guardarlo a volte può sembrare non così roseo. C'è questo sondaggio che abbiamo letto e che in realtà mi ha lasciato anche abbastanza attonita, perché, allora, partiamo dal dato base: 62% dei giovani tra i 18 e i 29 anni si aspetta una vita peggiore rispetto alle generazioni precedenti.
0: E questo mi sembra un dato di fatto, sia dal punto di vista economico ma anche della qualità della vita si sta lottando molto.
1: Soprattutto quando arrivano generazioni che partono, perché sai, le sensazioni interne poi vanno a ripercuotersi, certo, sulla realtà, e quindi io non voglio minimamente immaginare questi ragazzi che guardano davvero il proprio futuro, che sicuramente si porta anche un bagaglio di sogni, mi auguro, perché in questo anche la famiglia deve fare un lavoro, certo, incredibile, certo, per mantenere viva questa cosa, ma che si aspettino già adesso, prima ancora di iniziarla, di entrare nel mondo del lavoro, di entrare nel mondo degli adulti, che qualcosa sia peggiore di quello che è già stato, è preoccupante.
0: È preoccupante, estremamente, anche perché uno si aspetta che ogni generazione ci sia un miglioramento, un passo in avanti, qualcosa che appunto migliori le condizioni. Era così forse ai nostri tempi, quando lo pensavano i nostri genitori. Oggi un genitore si ritrova invece ad avere a che fare con una generazione che è connotata di pessimismo. Ma ci sta, costo della vita, signori.
1: No, ragazzi,
0: guerre a tutti gli angoli di questo pianeta,
1: incertezza generale,
0: lavoro che c'è ma non c'è perché poi l'intelligenza artificiale te lo soffia, e poi soprattutto l'impossibilità di avere una casa, che forse è l'elemento ancora che discrimina le nuove generazioni rispetto a quelle del passato. E noi purtroppo con questo messaggio, come dire, ci lasciamo un po' con l'amaro in bocca.
1: Dai, soprattutto sui social, se voglio dire, questi non fanno niente, no, hanno comunque, c'è da essere onesti, le difficoltà ci sono. Many times I've been told that I should go, but they don't know.

0: pronti a chiudere questa prima ora. Siamo arrivati a lunedì 4 maggio sani e salvi e quindi riprendiamo anche le nostre buone abitudini con i colleghi di TGCom 24.
1: A fra poco.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz. Una missione difensiva, mentre rimane in vigore il blocco navale. Riprendono le trattative tra Washington e Teheran dopo la bocciatura del presidente americano all'ultima proposta iraniana. Il tribunale israeliano di Ashkelon ha prorogato fino a domani la detenzione dei due attivisti della Global Sumud Flotilla, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, arrestati al largo di Creta e portati nello Stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega episodi di tortura e maltrattamenti. Attacco ucraino nella notte su Mosca, drone su un grattacielo residenziale, non risultano feriti. Ieri Zelensky ha visto il premier britannico Starmer in Armenia, a margine della riunione della comunità politica europea, sottolineando che Kiev è pronta a negoziati trilaterali. Le ultime rivelazioni sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio era ossessionato da una ragazza. Trovati migliaia di messaggi su un blog scritti tra il 2009 e il 2016. La difesa ridimensiona il peso dei contenuti e nega che la donna in questione fosse Chiara Poggi. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, Sinner re anche a Madrid, asfalta il tedesco Zverev in 2 set e conquista il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, fantastico Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
10: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
11: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest dunque cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato, temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana, il leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.

0: la festa? È qui che si fa la festa scudetto? Dopo tutta la notte che abbiamo sentito strombazzare per le strade di Milano, direi che adesso potete anche rilassarvi. Cosa è successo?
1: Ho un dolore al fianco. Vero? Non appena hai detto questa cosa mi è venuto proprio qua. Forse devo abbandonare la diretta, ho un dubbio.
0: Forse perché ha vinto l'Inter? Buongiorno, caffè latte con te, lunedì 4 maggio, dopo un fine settimana intenso dal punto di vista emotivo che abbiamo vissuto almeno noi di Radio Monte Carlo in maniera molto molto molto profonda, rieccoci qua, partiamo con una nuova settimana di caffè latte con te. Buongiorno Laura Ghislandi.
1: Buongiorno di nuovo Max Parisi, buongiorno anche da parte di Mattia Brena che si occuperà di tutta la parte tecnica. È lunedì, siamo tornati alla normalità, seconda ora ci raggiunge un collega di TGCom 24, oggi Umberto Cascone, buongiorno.
2: Buongiorno a voi agli ascoltatori.
0: Mi verrebbe da dire purtroppo, no, ma non
2: sono d'accordo.
0: Ecco, infatti sono d'accordo. Che...
1: E allora, partiamo
0: subito bene in linea. Allora, partiamo con la musica di Radio Monte Carlo che mette davvero d'accordo tutti.
1: Then CC, I'm not in love.

0: questa atmosfera rarefatta che conclude questa canzone di Ten CC, I'm Not in Love. Io non sono innamorato, ma quando sento una canzone così mi viene comunque un moto d'amore dentro.
1: Ma Max Parisi, se non sei innamorato della vita tu, figurati.
0: Vita.
1: Allora, 9 minuti dopo le 6, questa è Radio Monte Carlo, Caffè Latte con te. Partiamo subito, Umberto, con la rassegna stampa. Ovviamente.
2: Una rassegna stampa oggi molto in realtà variegata. Non me l'aspettavo, devo dire che non me l'aspettavo,
1: vedi?
2: Però molto variegata, spazia dal Medio Oriente allo sport, insomma c'è un po' di tutto. Partiamo da un caso di cui poi insomma andremo a approfondire più avanti, che è il caso Rubio. Il segretario di Stato americano è atteso a Roma questa settimana e su questo aprono sia il Messaggero che il Corriere. Messaggero: Rubio in missione dal Papa, poi ne parleremo dopo, probabilmente è un tentativo da parte dell'amministrazione americana di ricucire con la Santa Sede. E il Corriere: missione di Rubio per incontrare il Papa. E il Corriere ci aggiunge: e Meloni, anche se ancora non ci sono conferme. La stessa notizia, ve lo segnalo, viene riportata anche dal giornale da Repubblica, un po' più in basso e in su Libero piccolina, però c'è anche lì. Sulla situazione nello stretto di Hormuz apre Repubblica con un virgolettato di Trump: libero le navi a Hormuz. Ne parleremo tra poco. La missione che parte stamattina, parte in queste ore per la liberazione del traffico mercantile. Su Repubblica vi segnalo però in riferimento alle frizioni transatlantiche l'editoriale di Paolo Gentiloni: l'Europa si prenda la NATO. La Stampa invece va a giocare, va a metà perché gioca sul caso Salvini. Nel caso in cui gli ascoltatori non l'avessero visto, Trump ha ricondiviso un articolo di un'intervista a Salvini in cui insomma Salvini tesseva le lodi del presidente americano, e la Stampa apre proprio con questo: Trump, nuovo sgarbo a Meloni. Ci sono poi aperture molto diverse sul giornale, su Libero, che non c'entrano quasi nulla con nessuna delle questioni, solo forse un po' Libero che comunque cita Trump. Ellie ha un'idea per fermare Trump, insomma l'idea della segretaria del PD che ha chiesto di fermare tutte le guerre illegali. Quello che io mi aspettavo erano aperture sulla Serie A, però...
0: Forse data l'importanza della situazione.
2: Sì, forse ovviamente non è così. Però quasi tutti i giornali la mettono come fotonotizia: il fotone dell'Inter, Corriere, grande festa.
0: Perché ha vinto l'Inter? Mi ero addormentato.
2: Repubblica ce lo chiede perché dice: qui la festa.
0: Ah, okay.
2: Senza il punto di domanda nel nostro caso. Però vi segnalo l'unica fotonotizia un po' diversa, che è quella del Messaggero, che ovviamente, essendo romano, vista la vittoria di Sinner, che ora è atteso agli internazionali d'Italia, dice: Roma, eccomi.
0: Certo, è un modo per non parlare di calcio.
2: Cioè, ovviamente.
1: E tra l'altro al 342-41-41-762 qualcuno già manda le figli dell'Inter, questo biscione di nuovo campione d'Italia. Grazie.
0: Vabbè, ogni tanto bisogna ricordare la priorità, almeno in città, voglio dire. No? 6:12 minuti, grazie a Umberto Cascone per questo primo approccio ai giornali. Fra poco torneremo, come detto, su argomenti più importanti, entreremo proprio nel dettaglio. Ora però un po' di musica.
1: Bruno Mars, I Just Might.

0: abbiamo dato un po' di ritmo alla mattinata. È lunedì 4 maggio, è il giorno in cui scomparvero gli Invincibili, quindi faccio un omaggio anche al Torino, al grande Torino.
1: Oggi ma che bella citazione, hai ragione.
0: E allora torniamo fra poco, perché il nostro Umberto Casconi ci ha promesso un sacco di approfondimenti, adesso dovrà mantenere.
1: È vero, ci sono approfondimenti anche sulla vita reale dei nostri ascoltatori. Oggi è il compleanno di Elettra, quindi ci uniamo a Mauro da Varese per gli auguri.
0: Stringiamoci forte, forte, tutti un grande abbraccio a Elettra. Fra poco un gran bel brano di Cat Stevens.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata per l'imbarco al...
11: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
18: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Cat Stevens e la sua canzone che racconta in maniera plastica, e dal 70 lo fa in maniera meravigliosa, lo scontro generazionale, sì, fra chi ha trovato una posizione e chi invece ancora la cerca nel mondo delle nuove generazioni.
1: Un argomento direi comunque attuale, molto, non solo per quanto riguarda l'umanità ma anche per quanto riguarda la politica. Torniamo ad Hormuz.
2: Torniamo a Hormuz perché ci sono una serie di questioni da sciogliere. Partiamo in realtà dall'ultima che si è aggiunta nella notte, da stamattina, quindi in realtà in questi minuti probabilmente parte la nuova iniziativa americana nello stretto di Hormuz, che ricordiamo è ancora sottoposto a blocco americano, e quello rimane, ma a parte l'ha annunciata ieri Trump, questa Project Freedom, quindi neanche un nome da missione militare per quanto lo sia, per liberare le navi bloccate all'interno del Golfo Persico da ormai più di 2 mesi per la guerra in corso. Il comando centrale degli Stati Uniti parla di iniziativa difensiva, mobilitate navi, oltre 100 aerei e 15.000 militari. Non si è ancora esattamente capito come porteranno queste navi fuori dal Golfo Persico, anche perché hanno detto chiaramente non è una missione di scorta, quindi insomma è tutto un attimo da capire, da definire. Ieri Trump ha insomma di nuovo dato un abbastanza sfoggio di bipolarismo congenito sulla situazione dei negoziati, perché lo sapete, nel weekend è arrivata la nuova proposta iraniana, la nuova proposta negoziale iraniana, che lui ieri sera ha definito inaccettabile, poi mezz'ora dopo ha detto i negoziati stanno andando molto bene.
0: Non l'avevo ancora letta il tempo di leggere, da una scorsa i consiglieri hanno detto guarda che è roba buona, quindi insomma
2: che cosa c'è dentro?
0: Esatto, ci sono novità sostanziali.
2: Allora, è un piano di 14 punti che si articola in 3 fasi. Dunque, gli iraniani vogliono cercare di chiudere entro 30 giorni la situazione bellica, quindi chiudere la guerra, trasformare il cessate il fuoco in una pace permanente. Gli Stati Uniti non sono molto d'accordo, vorrebbero 2 mesi, però vabbè, insomma, più o meno c'è l'accordo sul dover chiudere la situazione. L'Iran chiede in questa fase la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine graduale del blocco americano e un patto di non aggressione reciproca che includa anche Israele. A medio termine, seconda fase, sì, invece la rimozione delle sanzioni e un accordo sul nucleare che prevederebbe, secondo l'Iran, il congelamento dell'arricchimento per 15 anni, il limite di arricchimento al 3,6%, quindi che è a livello civile, quindi
0: sì,
2: che non permette
0: non possa
2: le bombe,
0: appunto,
2: e poi no allo smantellamento dei siti attualmente attivi, quindi mantenere le infrastrutture attive. A lungo termine invece dei negoziati per la sicurezza regionale, questo è un po' più fumoso, non si capisce esattamente che cosa succede. Ma che cosa succede in questo? Piccola nota, il Parlamento iraniano si appresta ad approvare una legge che imporrà restrizioni al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz in maniera permanente. Le navi israeliane non potranno transitare, quelle dei paesi ostili, ovvero vicini agli Stati Uniti, dovranno pagare delle riparazioni di guerra, tutte le altre dovranno comunque chiedere un'autorizzazione.
0: A posto così.
1: E non è facilissimo.
0: Non mi sembra una situazione ancora molto chiara. Adesso, visto che abbiamo bisogno di previsioni, parliamo di tempo e parliamo di previsioni del tempo.
1: Con gli amici di Meteo.it.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
4: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
5: Una buona giornata da Evgenia Kurland alle ascoltatori di Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest dunque cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana, in leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto, vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it, 6:31 in diretta su Radio Monte Carlo. Abbiamo anche il traffico ovviamente a quest'ora, come va?
2: Ma in realtà va tutto bene, l'unica cosa che vi segnalo è un qualche rallentamento sulla A6 per lavori tra Ceva e Millesimo verso Savona.
1: Okay.
2: L'unica situazione problematica.
3: Meglio di così, insomma, perché quando si parla di un inizio di settimana senza traffico, cosa vuoi? Insomma, tutto a posto. Possiamo anche passare sopra la chiusura dello stretto di Hormuz.
1: Direi.
3: Signori, la musica di Radio Monte Carlo.

0: Vento del sud spira forte qua su Radio Monte Carlo, grazie a Tiero Mancino. Siamo pronti adesso invece ad aprire quella pagina che ci ha accennato prima nei titoli Umberto Cascone, che riguarda questa visita di Marco Rubio, esatto, negli Stati Uniti. Lui è
1: segretario di Stato, il ministro degli esteri di fatto. Dovrebbe essere a Roma giovedì e venerdì, per in realtà incontri ancora non del tutto chiari. Sicuramente sappiamo una cosa: il 7 maggio vede il Papa. Questa è una certezza. Probabilmente vedrà anche prima del Papa il segretario di Stato Parolin, quindi il suo omologo, ma diciamo la missione dovrebbe servire a sciogliere i nodi, a cercare di far calare la tensione tra la Santa Sede e Washington dopo insomma le uscite di Trump delle scorse settimane.
0: Anche perché il mondo cattolico negli Stati Uniti è abbastanza, esatto, effervente.
1: Esatto, insomma. Non solo è sofferente, ma il Vaticano vuole evitare le divisioni tra i cattolici americani, perché la maggior parte si è schierata col Papa, ma c'è una parte che invece sta con Trump. E non solo, negli ultimi mesi c'è stato, a quanto dice il Vaticano, un boom di conversioni, soprattutto tra i giovani, verso però linee un po' più tradizionaliste, quindi si vuole cercare il disgelo anche con il governo italiano. Venerdì Rubio vedrà sicuramente Tajani e poi insieme a Tajani Crosetto, quindi dovrebbe esserci qualche focus sulla NATO verosimilmente. Non è escluso un incontro con la Meloni, anche perché Rubio ha detto chiaramente: la voglio incontrare. Potrebbe essere forse anche qui la tentazione di avere il disgelo. Non è detto, perché contro l'Europa negli ultimi giorni Trump ha detto parecchio.
0: Bisogna vedere appunto anche la posizione italiana. Noi ci rivolgiamo al grande pubblico di Radio Monte Carlo, lo ringraziamo anche per l'attenzione che ponete verso gli approfondimenti che i ragazzi di TGCom24 ci portano ogni mattina.
2: Eh sì, allora mandiamo un bacio a Francesca da Milano, che dice: dopo un ponte passato abbracciata al cuscino brindando con il Tachiflu, oggi torno alla vita.
0: Hai capito, che bel weekend che hai passato. Complimenti, facci sapere quanto hai speso. No, torniamo fra poco con Chicago.
3: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte, caffè latte con te.
4: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour.
3: Bonjour Bonjour.
4: Tra poco su Radio Monte Carlo.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 €. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
13: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
18: Infoline, bluenotemilano.com.
20: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 €. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

0: un classicone della musica internazionale di Chicago con Baby What a Big Surprise. È stato un weekend intenso, l'abbiamo detto dal punto di vista emotivo per noi di Radio Monte Carlo, abbiamo salutato il nostro Alberto, ma poi sabato, proprio giorno del funerale di Alberto, ci siamo ritrovati a fare i conti con un'altra scomparsa importante.
1: Quella di Alex Zanardi.
2: Esatto, che è morto venerdì sera, ma si è saputo soltanto sabato mattina, ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo, era nato a Bologna nel 66, aveva 59 anni, lo ricordiamo, facciamo un rapido riepiloghino della vita di Zanardi. Nel 2001,
0: delle sue molte vite direi,
2: sì,
0: come dicevamo,
2: delle
0: prima
2: parecchie
0: fuori.
2: Vite, esatto, la prima si conclude nel 2001 con un incidente durante una gara in Germania che causa l'amputazione delle gambe, tra l'altro rischiò di morire dissanguato, e riuscì invece a riprendersi, a trovare una nuova strada, quella del paraciclismo, che lo porterà a vincere 4 ori e 2 argenti ai giochi olimpici di Londra 2012 e Rio 2016. Anche questa vita non è però destinata a un certo punto a durare, perché nel 2020, durante una gara di handbike di beneficenza, viene travolto da un camion e da lì poi si è infatti era sparito dalle scene, anche perché insomma è stato in coma,
0: ha avuto gravi conseguenze,
2: in coma, certo, per parecchio tempo, e continuava ad essere in ricovero. Tra l'altro la situazione, a quanto dicono i familiari, è degenerata in poche ore, perché nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, le condizioni fisiche erano considerate abbastanza stabili, invece all'improvviso c'è stato il tracollo. Ci saranno i funerali domani alle 11 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, e a Bologna sarà ovviamente lutto cittadino in suo ricordo.
0: È un personaggio davvero che ha segnato tante vite, la sua ma anche quelle intorno, perché ha dato un esempio. Quando si parla di resilienza, credo che lui sia davvero il simbolo,
2: sì,
0: in qualche maniera.
1: Anche perché riprendersi da queste tragedie umanamente, anche solo ad immaginarlo, pare impossibile. E ci vuole una forza che non è solo quella fisica, ma è mentale, energetica ed animo, insomma. Un grande uomo, ci stringiamo insomma anche intorno alla famiglia, soprattutto alla moglie, che in tutti questi anni non ha mai mollato di un centimetro.
0: Davvero, davvero. E allora la musica su Radio Monte Carlo, andiamo fino al 1986 con Kiss in the Pink, One Step.

0: Sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Trump boccia il piano di pace dell'Iran e lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz, una missione difensiva, mentre rimane in vigore il blocco navale. Washington e Teheran non chiudono i canali negoziali. L'inviato americano Witkoff conferma la ripresa delle trattative. Altri due giorni di carcere in Israele per Saif Abu Keshek e Tiago Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali e portati nello Stato ebraico per essere interrogati. Tel Aviv nega torture e maltrattamenti. Giovedì il segretario di Stato americano Rubio incontrerà Papa Leone durante la sua visita ufficiale a Roma, la mossa di Washington per ricucire i rapporti con il Vaticano, previsto anche un incontro con l'omologo della Santa Sede Parolin. In Russia un drone ucraino ha colpito nella notte un grattacielo residenziale nella zona ovest di Mosca. Non risultano feriti. Le difese aeree del Cremlino hanno poi abbattuto altri due velivoli diretti sulla capitale. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. I gol di Thuram e Mkhitaryan al Meazza mettono il timbro sul tricolore con 3 giornate di anticipo. Festa in campo a San Siro e nella notte per le strade di Milano. Tennis, incontenibile Sinner. A Madrid batte il tedesco Zverev e vince il 5° Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1, capolavoro di Kimi Antonelli a Miami, 3ª vittoria di fila davanti alle McLaren, 6ª e 7ª le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
10: Una buona giornata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una debole perturbazione atlantica si avvicina al Mediterraneo occidentale e al nord-ovest italiano. Al nord-ovest dunque cielo molto nuvoloso con piogge più probabili in Liguria e sul Piemonte occidentale. Al centro e sul nord-est nuvolosità in aumento. La sera possibili piogge sull'Emilia occidentale, in Toscana e sull'Alto Lazio. Al sud e in Sicilia tempo abbastanza soleggiato con cielo velato da nubi alte. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci a carattere isolato. Temperature massime in calo al nord-ovest e in Toscana, il leggero rialzo al sud. A Monte Carlo piove. Per questo aggiornamento è tutto. Vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A1 tra l'allacciamento con l'A24 e quello con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Lavori vengono segnalati invece sulla A10 tra Finale Ligure e Borghetto Santo Spirito viaggiando verso Ventimiglia. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima

0: Chi mi ha rubato le cuffie, tiratele fuori. Eccole lì, guarda Andreoli, no, sono le mie quelle.
1: Più che altro dove le hai dimenticate le cuffie?
0: Guarda, un conto quando dimentico la testa, finché dimentico le cuffie, e vabbè.
1: Però queste ti stanno molto bene.
0: Sono gigantesche.
1: Esatto, sono gigantesche, ti coprono tutto, ti stanno bene.
0: Giusto, perché tanto buongiorno amici, siamo sempre noi quelli di Bonjour Bonjour. Ognuno di noi ha le proprie cuffie personali che si porta da casa e io stamattina non le ho, per cui mi sono fatto dare quelle di scorta che sono dei padiglioni.
2: Sembra Dumbo più o meno.
0: Infatti, sono giganteschi, come se avessi la padella, avete presente quella del satellite, è uguale. Identica.
1: Uguale, uguale. Cuffie personali perché le disinfettiamo, ognuno ha le proprie.
0: Ci manca solo che mi metta le tue io, figurati un po'.
1: Perché hai pure di prendere qualcosa?
0: Chissà che cosa poi. Buongiorno Monica Sara.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Buongiorno Stefano Andreoli.
2: Buon lunedì a tutte.
0: E buongiorno ad Andro Mercu.
3: E buongiorno, buongiorno.
0: Avete tutte e due la voce, meno male, no? Mi iniziavo a preoccupare.
2: Ah, lei pensa che noi ieri sera si sia fatti i caroselli per quel motivo lì?
0: Due interisti.
3: Io ne ho poche.
0: Ah, vedi, vedi.
1: Ma perché hanno giocato a calcio ieri?
0: Ne parleremo.
3: È bel calcio.
0: Buongiorno Mattia Brenner regia, alla nostra Monica Tonini a centralino, a Federica Pogliani in redazione. Si parte. Simple Minds su Radio Monte Carlo e Live and Kicking.

0: Radio Monte Carlo, buon lunedì 4 maggio. È stato un fine settimana un po' particolare per la famiglia di Radio Monte Carlo. Molti dei nostri ascoltatori l'hanno vissuto insieme a noi. Ci ha lasciato il nostro Alberto Davoli, che era in onda tutti i pomeriggi con Isabella e Leodori dalle 14 alle 16 con quel programma Happy Together.
1: Ma come avete detto voi e come hanno detto anche tutti gli ascoltatori, Alberto rimarrà sempre con noi.
0: E infatti,
1: la sua simpatia, la sua voglia di sorridere, la sua voglia di vivere e
0: così,
1: soprattutto la sua professionalità non ci abbandonerà mai.
0: E infatti io ho anche detto sarà sempre qua in diretta insieme a noi. Sabato lo abbiamo salutato, il funerale che si è tenuto nella sua Varese, peraltro con tantissimi ascoltatori che sono venuti a salutarlo e a salutare e a partecipare al dolore, dicevo, della famiglia di Radio Monte Carlo, perché mai come in queste occasioni, è vero, può sembrare retorico, però ci si scopre uniti una famiglia. Dicevo, tanti ascoltatori, che è lì che ti accorgi quanto il nostro lavoro, che tante volte diciamo vabbè, diciamo due scemate alla radio, in realtà arriviamo nella vita delle persone, ci considerano degli amici, ci considerano qualcuno, anche leggendo proprio quello che scrivono sui social in questi giorni, qualcuno di famiglia.
1: Hai ragione, è una giusta riflessione, perché noi abbiamo una grande responsabilità. Nel momento in cui il microfono si accende e parliamo, dobbiamo sapere che ci sono milioni di persone dalle altre parti che hanno voglia anche di leggerezza.
0: È così, infatti,
1: e di considerarsi proprio una grande famiglia.
0: No, temevo dicessi la nostra responsabilità nel dire cose sensate, su quello
1: no,
0: ogni tanto.
1: Quello non l'ho detto.
0: Infatti, perlomeno noi no, ecco. Poi gli altri, i nostri colleghi di sicuro. Per quel che ci riguarda proviamo a strapparvi ogni tanto un sorriso, ed è quello che avrebbe voluto anche Alberto, che conoscendolo da 15 anni a un certo punto avrebbe detto ma basta, basta, andiamo avanti con sta storia. Ed è così che facciamo. Cercheremo anche oggi nel nostro piccolo, pur con un po' di dolore ancora nel nostro cuore, di alleggerirvi la giornata.
1: Ecco, per esempio nel comunicarvi che io non seguo più il calcio, ma soltanto il tennis e la Formula 1.
0: Neanche Alberto seguiva il calcio, da questo punto di vista, vedi, eravate appaiati, lui probabilmente oggi sulla vittoria del 21esimo scudetto dell'Inter avrebbe detto chi se ne frega, caro Andreoli.
2: E ci eccola, vuole qualcuno anche che magari si interessi di altre cose, però noi altri, interisti al nostro piccolo, insomma, gioiamo per uno scudetto che si è annunciato, si è scontato che sarebbe arrivato.
0: Ma cosa dici che fino a...
2: Scontato
1: ma
2: adesso,
1: infatti, in questi... Cioè, scongiuri su scongiuri, aveva negato questa cosa e adesso che sarebbe arrivato.
0: Lo sapeva dall'inizio del campionato.
2: Ma in questi ultimi giorni stavo intendendo, un paio di settimane. Che oramai il distacco era diventato tanto.
0: Monica, di complimenti all'Inter per la vittoria.
2: Guardi,
0: dello
2: scudetto. Ho ascoltato tutte le radio, anche i più inveterati milanisti, anche la nostra Laura Ghislandi, hanno detto complimenti agli avversari, manca solo un gesto di sportività da parte sua.
1: Allora
2: Sala,
1: lo faccio, nel momento in cui apriamo la parentesi dedicata al calcio,
0: veramente aperta.
2: Guarda che è aperta, cioè, no, più aperta di così, scusi.
1: Come, abbiamo già aperto la parentesi?
0: Mi sembra, no?
1: Vabbè, allora, Inter.
2: Sembra Fonzi, esatto.
0: Vabbè, che non riusciva a dire mi dispiace, scusa, così che, vabbè. Ce la faremo, da quale 10 la nostra missione sarà quella di far dire a Monica complimenti all'Inter.
1: Guarda, Inter.
0: Vabbè, ce la faremo. C'è Tom Jones su Radio Monte Carlo e Sex Bomb.

0: Amici di Radio Monte Carlo, dedicate questo pezzo Sex Bomb di Tom Jones alla vostra donna.
1: Può essere anche una donna che lo dedica a un uomo, perché no? Non può essere un uomo un sex bomb.
2: Sex bomb è non ha genere, sex bomb può essere tutto.
1: Sì. Guarda Andreoli e non dici sex bomb, che è sex bomb.
0: Perché mi tiri in ballo quando fai queste battute?
2: Preferiva dire complimenti all'Inter.
1: Sicuro, guarda, senza ombra di dubbio. L'Inter che non vinceva lo scudetto in casa, visto che ieri ha festeggiato a San Siro dopo la vittoria con il Parma dal 1989.
2: Non è poi vero, perché l'ultima volta lo vinse nel derby, che anche se era giocato tecnicamente in trasferta, lo volevo ricordare a Monica Sala, si ricorda, vittoria nel derby e scudetto.
0: 89, Matteus e compagni, no?
1: Però lì non c'erano tutti i tifosi che c'erano ieri sera, perché era, tra virgolette, in casa del Milan, per cui, no?
2: Esatto, l'89 invece fu contro il Napoli, me lo ricordo benissimo, esatto, l'Inter dei tedeschi, insomma, un'altra epoca, un altro calcio, però tutti i tifosi di una certa età se la ricordano benissimo.
1: Ieri c'erano 74.000 tifosi che poi hanno invaso la città di Milano, sono andati in Duomo, hanno festeggiato, spumante, fuochi d'artificio, caroselli sotto casa, li ho sentiti, sono venuti sotto casa tua, Monica.
0: Ma da me non è passato nessuno. Guarda, un silenzio. No, guarda, un silenzio tombale, non è passato proprio nessuno, non si è sentito nulla.
1: Cecchino dalla finestra, il primo che si avvicinava, pum, lo impallinava.
2: Monica Sala ha chiuso i tripli vetri, le tapparelle, così che è rimasta impermeabile.
0: No, ovviamente stiamo scherzando, complimenti all'Inter, l'ho detto.
1: No, ma invece tu chiusa a casa a lacrimare ieri. Non solo la vittoria dello scudetto dell'Inter, ma il Milan che ha perso 2-0 fuori casa contro il Sassuolo e ora, non dico compromessa, però comunque la zona Champions è in bilico.
0: Dobbiamo stare molto molto attenti, anche perché nelle ultime 5 giornate abbiamo raccolto 4 punti, quindi siamo messi veramente male.
1: La Juventus ha pareggiato contro il Verona 1-1, stasera gioca la Roma, sempre per la questione della Champions.
2: E anche Cremonese-Lazio, Cremonese che ricordiamo è in cerca di punti per salvarsi. Tanti verdetti ancora da stabilire in questo campionato. Tra l'altro, prima volta che l'Inter vince lo scudetto con un allenatore più giovane di me. E questa cosa mi tocca nel profondo.
1: In effetti.
0: Primo anno da allenatore, prima stagione, subito scudetto Chivu.
1: Complimenti a Chivu, allenatore e anche psicologo, dicono, è riuscito a rimettere insieme un po' i coach dell'Inter.
2: Eh sì, che l'anno scorso, ricordiamo,
1: ha perso tutto.
2: Ecco, l'ha detto lei.
1: Era candidato a tutte e tre, scudetto, Champions e Coppa Italia, ha perso tutto.
2: E non ricordiamolo, quest'anno si festeggia.
1: Magari festeggerete anche la Coppa Italia, chi lo sa, Andrea?

0: Johnny Mary con Robert Palmer su Radio Monte Carlo. Inevitabile festeggiare oggi l'Inter, il 21esimo scudetto conquistato con un po' di anticipo. Se vi fosse sfuggito, Monica Sala, eri consapevole o ti hanno costretto a dire
1: che cosa?
0: Questo.
1: Complimenti all'Inter.
0: L'hai detto?
1: L'ho detto.
0: È la sua voce, non è stata clonata dall'intelligenza?
1: Sì. L'ho detto, però Paganini non ripete, l'ho detto una volta, adesso non è che vi dovete far sentire questo tanto.
2: Tanto
1: complimenti all'Inter.
2: Possiamo sentirlo quante volte vogliamo.
0: Infatti,
2: me lo manda, la uso come suoneria. Brena, scusi, me lo mandi via email.
1: Non infierite, dai.
0: Come no?
1: Complimenti all'Inter.
0: Tutti i tuoi amici milanisti adesso ti sconfesseranno. Io non la conosco, figuriamoci.
1: È colpa loro, io l'ho detto una volta perché bisognava farlo.
0: Ma è giusto, complimenti all'Inter. Non c'è solo il calcio, da qui alle 10 parleremo anche di tutti gli altri successi negli altri sport dei nostri italiani.
1: E comunque noi l'abbiamo detto tanto tanto tempo fa che l'Inter avrebbe vinto lo scudetto.
0: Tu gufavi.
1: No.
2: Sala, guardi, non mi faccia parlare, che oggi sono di buon umore.
0: Che è meglio.
1: Complimenti all'Inter.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
10: Scegliere la migliore vacanza?
11: Previsto.
10: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
11: Inaspettato.
10: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Il viaggio con Di Maggio.
6: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
7: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

invece eccola qua, come mi è venuta a chi osa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: è arrivata anche una canzone per te, sempre dedicata alla stessa ragazza che ha ispirato due canzoni per quanto riguarda il nostro Vasco Rossi.
1: Fortunata questa donna a cui sono state dedicate delle canzoni, vedi? La musica, siete su Radio Monte Carlo, la musica che ci piace ascoltare, ma c'è anche tanta gente che vorrebbe fare musica. Sapete che qui anche io vorrei, sogno un giorno di fare.
0: Tu vorresti fare il coro, adesso non dico proprio cantare una canzone, il coro, non so, di qualche grande artista.
1: Se uno deve proprio puntare in alto, bisogna puntare a diventare cantante, poi uno capisce i propri limiti e magari si accontenta. Ma al di là di quello, tanta gente vorrebbe fare il cantante. C'è una storia che ci ha colpito: Paolo Rotelli. Oggi è un ragazzo, un uomo, quasi uomo di 40 anni, che a 24 anni è diventato presidente del gruppo San Donato, il più grande gruppo della sanità italiana accreditata,
0: privato,
1: sono tantissimi ospedali, un fatturato oggi di 2 miliardi e 7, muore suo papà che era presidente, diventa lui il presidente di tutto il gruppo, lo rilancia e a distanza di anni ha deciso di mollare tutto con una lettera inviata proprio il 1 maggio, le dimissioni da questo suo lavoro per andare a fare il rapper in Francia.
0: Nel 2022 ha detto: avevo tempo libero, mi annoiavo, ho ripreso a cantare e a suonare ed ecco che allora la mia passione è esplosa nel vero senso della parola e mi sono dato alla musica totalmente.
1: E in 4 anni ha deciso di cambiare vita, perché adesso da pochi giorni appunto ha abbandonato il suo lavoro classico, era sempre lì in giacca e cravatta, per andare a fare il rapper. Già nelle foto lo si vedeva insieme a altri grandi rapper della scena italiana e non solo, con le classiche catenazze d'oro, la maglia un po' aperta e tutto il resto.
2: E rimarchiamolo, non è una persona che è partita dopo un fallimento, anzi la sua guida il gruppo ha raddoppiato, più che raddoppiato, il suo valore. Eppure a un certo punto ha detto: sentite, la mia vita non è questa, io ho fatto quel che dovevo fare, ora cambio completamente.
1: La cosa che mi così incuriosisce e mi piace è il fatto che non siamo mai sempre solo una cosa nella vita. Uno che ha partecipato a dei consigli di amministrazione in maniera molto seria e ligia, ha messo mano ai bilanci del gruppo, ha sistemato tutto, l'ha rilanciato ulteriormente, aveva questo suo desiderio, questa sua vena completamente diversa, l'ha abbandonato il suo lavoro serio per andare a fare un altro in maniera altrettanto seria, che però è di tutt'altro genere.
0: Ha le spalle un po' coperte, diciamo.
2: Dici, dovessi fallire.
0: Se dovessi andare male e non riuscire a sopravvivere soltanto con la musica, ha un'alternativa, ecco, che molti non hanno purtroppo.
1: Di sicuro, come gli è stato chiesto anche, non è come tutti gli altri rapper che arrivano dalle case popolari, che si sono fatti.
2: Il rapper del ghetto, diciamo così.
1: No. Lui arriva con un bel po' di soldi in tasca, però pur sempre racconta i disagi anche lui.
2: Ha così tanti soldi che se per caso va male può comprarsi da solo i dischi e andare primo in classifica, capito?
1: È quello. Ma che meraviglia, vedi, devo fare soldi per scalare le classifiche anche un giorno.
2: Magari farà così.
1: Chissà. C'è la Langley ora su Radio Monte Carlo, Choosing Texas.

0: Con nuova voce su Radio Monte Carlo e la Langley, questa è la sua Choose in Texas. Non siamo mai una cosa sola nella nostra vita, viviamo, lo diciamo spesso, più vite insieme. La storia anche di questo Paolo Rotelli, tutto italiano, che ha deciso con un nome d'arte di abbandonare il suo lavoro da presidente del gruppo San Donato e andare a fare il rapper in Francia con un nome diverso, che in francese vuol dire trattore alla fine, no?
1: Sì, Tractopelle Ruspa, perché la ruspa distrugge il vecchio e costruisce il nuovo.
0: Tractopelle Music è il suo gruppo e da lì appunto buttiamo giù tutto con la ruspa, ed è così. Dicevo che viviamo spesso nella nostra vita più vite insieme, e ne sa qualcosa Alex Zanardi, che ha visto più cose, ha vissuto almeno 3 vite diverse. Ci ha lasciati a 59 anni, dalla Formula 1, una vita, ai successi mondiali nella carta americana, fino alle 4 medaglie d'oro paralimpiche, altra vita, e 2 grandissimi incidenti. Il primo in auto, che gli è costato nel 2001 l'amputazione delle gambe, e il secondo invece 6 anni fa, nel 2020, in handbike, quando si è schiantato contro un camion.
1: Prima del secondo drammatico incidente era venuto qui a Radio Monte Carlo, perché lui faceva anche tanta beneficenza. Ebbene, mai nessuna persona mi ha trasmesso tanta serenità, cioè i suoi occhi brillavano, era veramente una persona meravigliosa. E c'è una frase che aveva detto e che mi è rimasta nel cuore: quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più. E questo ovviamente l'aveva applicato non soltanto nelle gare, ma anche nella vita.
0: Anche nella vita, ed è suo l'insegnamento che anche dalle cose più gravi, peggiori, le tragedie, e pensate, rimanere senza gli arti inferiori, senza le gambe, si può e si deve reagire. È vero, a parole è facile, quando ti ci trovi è un po' più complicato, però si deve reagire e trovare una seconda vita, una seconda strada, un altro modo per poter andare avanti, cosa che lui ha fatto.
2: Lui lo ha fatto ed è stato peraltro il primo a sorridere anche delle sue sfortune, per quanto possa sembrare difficile. Io l'ho incrociato in una trasmissione TV e lui accettò di prestarsi a uno sketch.
0: Pensa.
2: Che prevedeva che lui venisse segato in due da un prestigiatore maldestro, e quindi fosse questo il motivo per cui aveva perso le gambe. Si divertì moltissimo.
0: Ma meno male.
2: Ci vergognavamo quasi a chiedergli di prestarsi a questo sketch. Lui si divertì tantissimo, mostrando un'autoironia non comune.
0: L'autoironia che salva la vita di tante persone, ricordiamocene sempre. E secondo me, caro Andreoli, ti lancio una sfida: il Geographic di oggi alle 8.50 potresti dedicarlo a lui.
2: Lei dice, beh sì, se lo merita.
0: C'è Sting su Radio Monte Carlo, If I Ever Lose My Faith in You.

0: La bellissima voce di Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Sting sarà tra l'altro in Italia, e forse già lo sapete, venerdì 3 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia per Umbria Jazz, della quale ovviamente Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: E potete esserci anche voi, perché questo è il momento per vincere due biglietti per il 3 luglio, Arena Santa Giuliana Perugia, al concerto di Sting.
2: Subito allora, mandate un WhatsApp vocale dicendo il vostro nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo al 342-4141-762. Ci sono i biglietti per poter andare ad assistere al concerto del grandissimo Sting.
1: Il 3 luglio è un venerdì a Perugia per Umbria Jazz con Radio Monte Carlo.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
12: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
21: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
22: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
24: Certo, che domande fai, Ciccio?
23: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
24: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
25: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
26: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, let's go!
0: Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso menù gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: Gli Spence, quelli di Be Free With Your Love su Radio Monte Carlo. Chi andrà il 3 di luglio a Umbria Jazz a Perugia per il concerto di Sting?
1: Chi si è alzato fortunato questa mattina?
0: Ed è stato così veloce a mandarci il messaggio vocale che gli fa guadagnare due biglietti.
2: Patrizia da Firenze, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Grande.
1: Patrizia, sei stata fortunata perché sai quanti ascoltatori di Radio Monte Carlo hanno tentato di arrivare per primi, però ti puoi anche consolare, no? Perché può andare a trovare tutti i colleghi di Radio Monte Carlo.
0: Beh, scusa, ma che consolazione,
3: consolazione è?
0: Già, a vedere Sting, secondo me, è bella che felice così.
3: Consoliamo quegli altri che esatto. Se andranno a Umbria Jazz in quei giorni, proprio della manifestazione, potranno incontrare i vari speakers.
0: Come dire, non vedete Sting, ma potete vedere Rosaria Arena, potete vedere...
1: Beh, ma scusami, ma vuoi mettere...
0: Rosy, ti
1: magari,
0: voglio bene.
1: Scusami, c'è chi rinuncerebbe a vedere Sting per conoscere i colleghi di Radio Monte Carlo.
0: Gratis, per di più.
1: Scusami, e ricordiamo che quindi saranno in diretta dalle 10 fino a mezzanotte proprio nella nostra postazione di Corso Vannucci a Perugia da venerdì 3 a domenica 12 luglio.
0: È proprio così. E poi invece l'Arena Santa Giuliana, grandissimi nomi, oltre a Sting c'è anche Zucchero in concerto, ma ce ne sono tanti altri, ad esempio John Batiste, Stefano Bollani, Elvis Costello, insomma.
1: Ma ci sono tutti.
0: È un gran bel programma quest'anno per Umbria Jazz.
3: Mamma mia che nomi, ma noi ce li danno i biglietti?
0: Ma noi non ci andiamo neanche, Andreoli.
3: No, io chiedevo così, ogni anno lo chiedo, magari, capito?
1: Allora, non ci sono i biglietti e non ci andiamo.
0: Cioè, siamo gli unici, non a caso Monica ha detto, dalle 10 del mattino la diretta da Perugia a Umbria Jazz.
3: E noi qua.
0: E noi qua, sempre a presidiare il fortino. Vabbè, felici lo stesso. Eros Ramazzotti su Radio Monte Carlo, è più bella cosa.

0: spiegazione ai vari indizi. Quindi vediamo se qualcuno
1: ce la fa. Spiegazione importantissima.
0: News Meteo Auto Traffic e poi bonjour bonjour.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Gli Stati Uniti lanciano oggi l'operazione per liberare le navi bloccate a Hormuz. Project Freedom, definito da Trump un gesto umanitario. Verranno coinvolti oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Teheran avverte, qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà allo stretto verrà attaccata. Israele ha negato maltrattamenti e torture denunciati da due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati al largo di Creta. Secondo Tel Aviv è stato necessario l'uso della forza per sedare le rivolte scoppiate durante il trasferimento dei prigionieri alle forze greche. Settimana decisiva per il delitto di Garlasco, mercoledì l'interrogatorio di Sempio. La difesa smentisce che la ragazza di cui parla l'indagato nei messaggi trovati su un blog scritti tra il 2009 e il 2016 sia Chiara Poggi, potrebbe essere chiamata a testimoniare. Domani mattina a Padova i funerali di Alex Zanardi, l'atleta simbolo del paralimpismo, mancato venerdì a 59 anni. Attese migliaia di persone, tra cui ministri e campioni dello sport. Chi gli era vicino racconta di un addio improvviso, non c'erano segnali di peggioramento. Offerta di GameStop per eBay, messi sul piatto 56 miliardi di dollari in contanti e azioni. L'amministratore delegato del rivenditore dei videogiochi Ryan Cohen vuole trasformare il portale in un colosso dell'e-commerce capace di competere con Amazon. Calcio, l'Inter batte 2-0 il Parma e conquista il 21esimo scudetto. Tennis, Sinner da record, liquida il tedesco Zverev in due set e porta a casa il quinto Master 1000 consecutivo, primo nella storia a centrare l'impresa. In Formula 1 a Miami, terza vittoria di fila per Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con
6: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione si avvicina al nostro paese, il tempo quindi è in peggioramento, in particolare oggi nuvole in gran parte d'Italia, bello solo all'estremo sud, e qualche pioggia nel corso del giorno sulle Alpi occidentali, il ponente ligure, la Sardegna, poi in serata le piogge si estenderanno a gran parte del nord-ovest. Per quello che riguarda le temperature massime, in leggera diminuzione al nord, con poche variazioni altrove, ancora in generale al di sopra delle medie stagionali. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui giornata nuvolosa, a tratti piovosa, con una massima intorno a 15 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A24, 3 km di incolonnamenti tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. Infine, sulla statale 647 Fondovalle del Biferno, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la provinciale 73 e Guardialfiera. Per il momento è tutto. Vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Dai che ce l'abbiamo, forse sì, ce l'abbiamo, no?
1: Ce l'abbiamo. Oh. Hanno indovinato il personaggio misterioso.
0: Fantastico.
1: I tre indizi erano time, paracadute e 41.
0: Tante risposte anche oggi, molte sbagliate, ma qualcuno ce l'ha fatta. Chi è il personaggio?
1: George Bush padre. Ora

0: Bisogna spiegare perché.
1: Ma è semplice, Time, perché nel 90 è stato uomo dell'anno e quindi ha avuto la copertina di Time. 41 perché è stato il 41esimo presidente degli Stati Uniti. E paracadute perché, pensate, vabbè, si era sempre lanciato, ma a 80 anni, per festeggiare questo compleanno, era già in sedia a rotelle, si è lanciato con il paracadute.
0: Bravi quelli che hanno indovinato, con anche l'aiutino in più, un uomo molto potente, lì vi abbiamo indirizzato.
2: Non era facile, ma quel 41 potrebbe aver acceso qualche cosa a qualcuno.
0: Qualcuno pensa stato al 41 bis, la legge
1: sì. Vabbè. Non era quello.
0: Buongiorno amici, siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour, tutte le mattine dalle 7 alle 10, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. Ma soprattutto protagonista la grande musica di Radio Monte Carlo con George Michael, in questo caso, e Praying for Time.

0: iniziare la terza ora qua insieme con Bonjour Bonjour a Radio Monte Carlo.
1: Che canzone meravigliosa, Frame for Time. Buongiorno a voi da tutta la squadra. Avete fatto qualcosa di bello questo fine settimana? Avete gozzovigliato 3 giorni per molti, perché era il 1° maggio, era venerdì, quindi sabato, scusa, domenica.
0: Figurati. Chiedi a noi se abbiamo mangiato, se non abbiamo mangiato, se non abbiamo gozzovigliato. Guarda. Certo, quello sempre, siamo dei golosi.
1: Hai ragione, è che ogni tanto mi stupirei e vorrei sentire dire no, pane e acqua per 3 giorni.
0: Sì, come si suol dire, acqua e ghiaccio, no, e basta
1: acqua.
0: Per 3 giorni.
1: Basterebbe.
2: E però, caro Lentini, so dove vuole arrivare. Io questo fine settimana mi sono mangiato una bella pizza.
1: Anche io.
2: Sì.
1: C'è un rito abbastanza tra amici nostri, la domenica sera si mangia quasi sempre la pizza. È che però a vedere i prezzi ormai anche la pizza è aumentata.
2: Tutto rincara, c'è
1: tutto
2: una statistica
1: rincara.
2: Fatta da Altro Consumo su tante città italiane e a quanto pare nemmeno la pizza è immune a questi rincari che in molti casi sono addirittura notevoli.
0: Come ti è andata? Tu eri in Sardegna, l'hai trovata cara la pizza?
2: Allora, ho comprato una pizza da asporto, quindi senza servizio, senza nulla.
0: Niente.
2: Eccetera, eccetera.
0: Vabbè.
2: Una pizza, tra l'altro, speciale, un po' farcita.
1: Gourmet,
2: diciamo.
1: Andreoni. Sì.
2: Sono stato sotto i 10 euro, 9,50 euro. Cioè, quindi devo dire un prezzo perfettamente in linea.
0: Praticamente non si vedeva la pasta della pizza sotto, ma era tutto.
1: Non so se sia in tutta la Sardegna così, però ogni tanto vado in una pizzeria sarda che fa praticamente la pizza sottilissima, sembra fatta quasi col pane calasano.
2: No, questo era un pizzaiolo napoletano, quindi era fatta secondo i crismi.
0: Alto.
1: Però, secondo la classifica di Altro Consumo, Sassari in Sardegna non è proprio posizionata tra le città ad esempio più economiche, 14,50 euro in media per una pizza più bibita. Bolzano in assoluto quella più cara, qui si superano i 15 euro, ma sempre in quel range ci sono anche Palermo, Milano, Venezia, Trento, Firenze. Siamo oltre i 13,50 euro per una pizza e una bibita.
0: C'è anche a Palermo, di solito
1: Palermo.
0: Nelle città del sud la pizza costa
1: invece
0: un po' di meno, invece a Palermo no.
1: Proprio così. E la città più, diciamo, se vogliamo, economica è una città comunque del sud, Reggio Calabria, dove non si arriva neanche a 9,50 euro. Ma io credo che sia giusto. Una margherita quanto la vuoi mettere? 5 euro. Una Coca-Cola 2 euro, 6 a 7.
2: Poi i ristoratori delle città grandi vi diranno gli affitti, le spese laterali, insomma, non
1: infatti.
2: Tutto appunto va nel costo della
0: quindi
2: pizza.
0: Quindi andremo tutti a mangiare la pizza a Reggio Calabria, costa un po' il viaggio però.
1: Però ad esempio ieri sera la mia pizza, ho preso una classica marinara,
0: sì,
1: perché non posso mangiare
0: marinara, non c'è su praticamente niente,
1: però senza l'aglio, ho fatto mettere delle olive, alla fine avendo diviso, perché facciamo
0: hai fatto la romana,
1: 16,99 euro,
0: cioè una come marinara 99? Una marinara è un po' d'acqua
1: e ho bevuto dell'acqua.
2: Aspetti, scusi, come 99 euro? Ma l'ha presa lì della pizza,
1: no,
2: scusi,
1: dalla divisione veniva fuori a testa 16,99 euro, ci hanno fatto pagare 16,99 euro,
0: però non ha arrotondato per eccesso, quindi
1: tanto,
0: quindi non ha fatto,
1: no,
0: 17.
1: Ma io ho detto a quel punto faccia pure 17.
2: Sì, tenga la mancia, via.
1: Esatto, facevo il signore, capito?
0: Mancia
1: in realtà,
0: di un centesimo.
1: Pagando con la carta ormai è facile fare anche questi prezzi. Se paghi in contanti voglio vedere 99 come si fa. Vabbè. Charlie Puth con Coco Jones ora su Radio Monte Carlo.

0: Sideways con Charlie Puth e Coco Jones. Il nome Coco ti piace?
1: Coco, sì, sai che la mia mamma mi chiamava Coca.
0: Davvero?
1: Certo.
0: Coca è un'altra Coca, cosa. Beh, Coca. Cosa ti fa venire in mente? Coco Chanel, a me, scusami, no, altro che Coca in questo caso.
1: Coco Chanel.
0: Certo. 9:16 Radio Monte Carlo, tutto rincara anche la pizza, lo confermano anche i nostri ascoltatori. Dopo l'indagine di altro consumo, c'è chi dice di pagare una margherita in pizzeria con la bibita anche 20 euro in alcuni casi.
2: Mamma mia,
1: questo ce l'ha scritto Chicca da Udine, ma è tantissimo. Scusami, è 20 euro una margherita e una bibita.
0: Sì. Bolzano comunque ha il primato di città più cara per la pizza, una media di 15 euro proprio per pizza e bibita. Quindi, oddio. Parli di pizza, ci vuole De Luca, è arrivato? Ne sentivamo la mancanza, De Luca.
3: Non ce la possiamo fare.
1: De Luca, mi spiace, ma lei lo dice sempre, su.
3: Abbiamo testé appreso che nella ridente teutonica città di Bolzano fanno addirittura la pizza.
1: Sì.
3: Un fatto dir poco deprecabile.
0: Ma perché, scusi, non possono fare la pizza?
3: Sarebbe come se sul lungomare di Posillipo ci fosse un ristorante specializzato in polenta e capriolo.
0: Vabbè, ci sarà.
3: Spezzatino di cinghiale.
0: Magari
3: è
0: c'è.
3: Un abominio, un'appropriazione culturale indebita.
0: Il solito esagerato, De Luca.
3: Del resto si sa, a Bolzano non sono normali.
1: Non ho capito, e in che senso?
3: Per esempio, se un napoletano prende un treno alla stazione di Bolzano, si spaventa.
1: E perché?
3: Chiama subito tutto il parentato e si agita.
0: Ma...
3: sono partito in orario, qui gatta cicuna.
0: Scusi De Luca, perché mai?
3: Lentini, da noi è matematicamente impossibile che un treno parta puntuale.
0: Ma cosa dice?
3: Non c'è poesia, non c'è sasse panze. Il treno è come una donna, la devi desiderare ardentemente, con tutte le tue forze. Se questo parte puntuale, che gusto c'è?
1: Insomma.
3: Oppure prendiamo il caso inverso: un campano arriva a Bolzano con la cuccetta direttamente da Napoli con sole 3 ore di ritardo.
0: Sole.
3: Scende dal treno e si ritrova in una città fantasma.
1: Cioè, perché città fantasma?
3: Sì, viene avvolto da un silenzio assordante, tutto pulito, ordinato, niente caos, niente clacson, tutti si fermano col rosso.
2: E per forza si fermano col rosso.
3: È la città degli zombie,
0: ma no,
3: dei morti
0: ma
3: viventi.
0: Cosa dice?
3: Ti sembra di stare nel celeberrimo video di Michael Jackson.
0: Ma lei è impazzito, De Luca.
3: E se entri in una pizzeria ancora peggio, non vola una mosca.
0: Ma chi l'ha detto?
3: Ma le discussioni sul calcio, i litigi fra i parenti, le urla dei bambini da quelle parti le fanno su prenotazione o proprio non sono incluse nel servizio.
0: Guardi che la fanno pure lì.
3: E poi parliamoci chiaro, a Bolzano che ne sanno di pizza? Al massimo quelli ti fanno uno strudel salato e ci mettono sopra i crauti alla sera.
1: Ma no, cosa dice?
3: È come se noi a Napoli ci mettessimo a fare i canederli e li vendessimo a peso d'oro. Ah, chi te muore?
0: Buoni anche quelli.
3: Niente, siamo rovinati.
0: Poveri noi.
1: Comunque la pizza si mangia bene dappertutto.
0: Però la pizza, diciamocelo,
1: è a Napoli.
0: A Napoli, vabbè, ormai si mangia bene in tutta Italia, ma deve costare il giusto, non può costare troppo. Anche quelle e adesso ti fanno gourmet.
1: Su,
0: e deve essere un pasto popolare.
1: Con la scusa del gourmet ti piazzano la pizza a 30 euro.
0: Appunto. Dai che c'è Malika Ayane su Radio Monte Carlo e le sue tre cose.

0: lo so. Vi abbiamo aiutato, però voi siete talmente bravi che questa canzone l'avreste riconosciuta davvero con mezza nota. Gli haha, quelli di Stay on the Resort, è il quiz di stamattina. Buongiorno, buongiorno su Radio Monte Carlo.
1: Tanti haha nella nostra mattinata insieme qui a Radio Monte Carlo, oppure no?
0: Si spera, nonostante la vita, nonostante tutto quello che succede.
2: Però si può anche dire aha, ti ho colto in castagna.
1: No, noi lo interpretiamo soltanto come haha.
0: Bravi voi che avete indovinato, canzone molto bella, Stay on the Resort qua su Radio Monte Carlo. Dobbiamo fare i complimenti, abbiamo già detto all'Inter, va bene, che ha vinto lo scudetto, lo ribattiamo.
1: Ne abbiamo già fatti tantissimi.
0: Ma a due giovani, giovanissimi, che sono orgoglio dell'Italia nel mondo, stiamo parlando sempre a livello di sport di Jannik Sinner, il primo che vince 5 Master 1000, ha vinto anche quello di Madrid.
2: Tutti di fila, tutti primo di fila. Nella storia nessuno c'era riuscito.
0: Esatto, peraltro battendo in 57 minuti, meno di un'ora, in finale proprio Zverev 6-1-6-2,
1: che gli ha buttato e gli ha gettato tutta la bottiglia di champagne addosso, sì, sulla testa, l'unica cosa che poteva fare per vendicarsi.
0: Adesso lo aspettano a Roma per l'internazionale di tennis.
1: Ma infatti gli hanno chiesto a Sinner, ma adesso ti riposerai un po'? Ma no, ha detto, perché prendo 2 o 3 giorni, stacco con la testa e poi vado a Roma e anche a Parigi.
0: Ha fame ancora di vincere, di giocare. E l'altro nostro campione, nostro perché comunque è italiano, ma anche se non corre su una macchina italiana, è Kimi Antonelli.
2: Siamo un po' meno abituati appunto a vederlo vincere, ma presto secondo me ci abitueremo a vederlo lì sul primo gradino del podio.
0: Terzo gran premio di fila che ha vinto, questo di Miami nel fine settimana.

0: Anna.
1: Cioè, ha 19 anni questo ragazzo,
0: Lì, grande sconfitta della Ferrari, che quando venne proposto
1: non ha creduto in lui.
0: Infatti, giovanissimo, non hanno creduto in lui.
2: Poi 19 anni, lui gira ancora con la P dietro sull'1.8 quando va in macchina per strada, perché è molto giovane.
0: Io non so se mi farei dare un passaggio, non so.
1: Io sì.
0: Beh, sto scherzando, ovviamente.

0: sei solo tu, un duetto davvero riuscito, quello che abbiamo appena ascoltato su Radio Monte Carlo.
1: La grande musica italiana protagonista anche a Canale 5, in prima serata Team Battiti Live Spring, mercoledì, quello che viene, il 6 di maggio, speciale edizione primaverile di questo festival musicale con Michelle Hunziker e Alvin. Dicevo grande musica italiana perché ci sono i più grandi artisti dei nostri tempi, dei nostri
0: certo,
1: giorni.
0: Quindi nella piazza Trento e Trieste di Ferrara si esibiranno Emma, Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Dargen D'Amico e più ne ha, chi più ne ha più ne metta.
1: Appuntamento il 6 maggio in prima serata su Canale 5, Team Battiti Live Spring, e proprio da lì, da Ferrara.
2: Dalle 10, non perdere Due Come Noi.
3: Due come noi, due come noi.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: E ora la sfida finale. Cocktail,
13: spritz al tramonto,
12: colazione,
13: cappuccino vista mare,
12: estate,
13: crociera all inclusive con Costa.
12: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300€ a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
15: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
14: Allora corro subito.
15: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
16: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
17: Alcuni sono fatti per stare insieme.
16: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
18: Questo killer non sbaglia mai.
16: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
1: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
10: La spesa intelligente!
20: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
25: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
24: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.

0: quello che facciamo tutti i giorni, facciamo suonare la musica. Let the music play con Barry White su Radio Monte Carlo.
1: Appuntamento immancabile nella nostra mattinata insieme a quello con le ricerche del campus.
2: C'è una curiosa querella che riguarda le api. C'era stata una ricerca qualche anno fa che diceva: le api sanno la matematica. Hanno appurato gli scienziati che le api conoscono il concetto, per esempio, di maggiore e minore, sanno sottrarre una quantità da un'altra, insomma riescono a fare di conto. Ma adesso da Sheffield, dall'Inghilterra, una novità clamorosa che potrebbe ribaltare il risultato. Pare che le api avessero barato.
0: No,
2: che non sapessero in effetti la matematica. No. Come hanno fatto? Hanno copiato da una libellula, non si capisce.
1: Come facevamo noi a scuola, in pratica.
2: Insomma, le api non conoscono la matematica, ma appunto si comportano in maniera un po' empirica, con la logica, riescono a venire a capo dei problemi anche quando non hanno le cognizioni per risolverli. Un po' come facevamo noi a scuola,
0: esatto,
2: quando ci buttavamo e alla fine ci azzeccavamo, ma per puro caso. Insomma, la questione è aperta, gli scienziati dicono: non è vero, le api sanno la matematica, conoscono il concetto di zero, di addizione e sottrazione e tante altre cose. Insomma, questa cosa a me mi appassiona, aspetto la prossima ricerca.
0: Beh, infatti, studiamo.
1: E soprattutto le api non copiano.
0: No, quanto pare potrebbero averlo anche fatto, chi lo sa se sono riuscita ad arrivare a dei risultati.
2: Sicuramente la geometria la conoscono, perché guarda le cellette tutte uguali, tutte esagonali. Oh, quelle perfette.
0: Sono delle architette fantastiche. Scopriremo se davvero sono capaci a fare di conto anche le api. Grazie Stefano. Mark Ronson e Ray su Radio Monte Carlo. Suzanne.

0: Suzanne con Mark Ronson e Ray. Anche per oggi abbiamo finito questa prima giornata della settimana. Bonjour, bonjour. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù, ciao Andro. Grazie a Mattia Brena regia, a Federica Pogliani redazione, a Monica Tonini a centralina e a Stefano Andreoli.
2: Apprendiamo dal sito di Repubblica: per chi cerca lavoro potrebbe essere interessante, Equitalia cerca personale, ci sarà un concorso pubblico ma senza prova scritta, consisterà semplicemente, non c'è la prova scritta, l'hanno detto veramente, consiste semplicemente la prova nel nascondere 10 centesimi in una stanza, poi vengono i candidati sguinzagliati, il primo che lo trova è assunto.
0: Caspita ragazzi, oh, però pur sempre
1: scusa,
0: qualcuno
1: non lavoro anche quello,
0: dovrà
1: certo,
0: farlo quel lavoro di qualcuno, per cui se siete in cerca sappiate che
1: uno sporco lavoro che qualcuno deve fare.
0: Ci sentiamo domani mattina qua su Radio Monte Carlo alle 7. Vi lasciamo con Rosaria e Filippo.
1: A domani, buona giornata. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Complimenti all'Inter.
0: No! Sì! Hai detto.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia oggi l'iniziativa statunitense Project Freedom per liberare le navi bloccate da 2 mesi nel Golfo Persico, coinvolti oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Un gesto umanitario, dice Trump. L'Iran avverte: qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà allo stretto verrà attaccata. Oltre 2 milioni di possibili biglietti cancellati dalle compagnie aeree per le tratte di maggio, migliaia i voli annullati, cresce il timore globale per una mancanza di carburante. Dall'inizio della guerra il costo dei propellenti è raddoppiato, spingendo per viaggi con velivoli più piccoli e a consumi ridotti. Mercoledì in procura a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio, accusato del delitto di Garlasco. La difesa smentisce le ricostruzioni secondo cui Chiara Poggi sarebbe protagonista di alcuni post su un blog scritti tra 2009 e 2016. Chiameremo la vera ragazza a testimoniare, dicono i legali. Scomparso a Budapest il batterista padovano Davide Lucchelli, 24 anni. Non si hanno sue notizie dal 1 maggio, quando i membri della band con cui era in trasferta hanno perso le sue tracce. Ricerche in corso, il padre potrebbe volare in Ungheria per seguire le operazioni. Ci sono 3 morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde. Secondo l'OMS si tratta di un'epidemia di hantavirus, malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Sarebbero 9 le persone in totale ad aver contratto il patogeno a bordo. I Paesi Bassi pronti al rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Calcio, festa Inter che con il 2-0 contro il Parma si cuce il 21esimo scudetto sul petto. Tennis, Sinner trionfa a Madrid ed è il primo a vincere 5 Masters 1000 di fila. Ora punta agli internazionali d'Italia. Formula 1, gara perfetta a Miami per Kimi Antonelli, 3ª vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Con la nostra regina Shadei, Hang On To Your Love, comincia questa porzione di lunedì mattina.
1: Vabbè, la mia socia non ha neanche preso un dolcino di quelli che ho portato. Significa che proprio o i dolcini facevano schifo o
0: erano bellissimi e buonissimi. Che bravo che sei stato.
1: Ciao,
0: visto
1: tutti,
0: che
1: buongiorno, buongiorno.
0: Sei milanese oggi, Filippo Figli.
1: Fate toccare.
0: Filippo Figli e Rosaria Arena.
1: Io la tocco sempre
0: voi.
1: Quando sono in studio. Ciao a tutti, ciao, eccoci.
0: È bello stringersi sempre, in alcuni momenti ancora di più, sentire la vicinanza, l'affetto,
1: sì.
0: Come voi, che non ce l'avete fatta assolutamente mancare questo affetto, questa vicinanza, anche al 342-4141-762 e sui social. Siamo Filippo e Rosaria sino alle 13 insieme, con una squadra lavoro per noi, a cominciare da Luca Onere in regia. Oggi ha la maglietta dei Lakers, non so come mai non ha la maglietta dell'Inter, boh, fa il vago. Anche se ha chiesto al direttore, posso mettere Amala a un certo punto della mattina? Perché,
1: ah sì, vabbè, poi dopo ne parliamo.
0: Per quello.
1: Figurati se ne parliamo.
0: Serena Mazzone in redazione, Monica Tonini
1: Serena
0: a centralino.
1: Mazzone che ha mangiato una carbonara in più.
0: No. È in arrivo un Serenino, il numero 2, dopo Vittoria. Sì, dai,
1: Datena
0: la
1: calmare.
0: Famiglia. No, invece brava. Fallo, che sei bella, riproduciti, regalaci i frugoletti belli,
1: certo,
0: e meravigliosi. Quindi tanti auguri alla nostra Serena.
1: E Monica.
0: Anche. Monica Tognini, già detta. Lei ha mangiato anche la mia brioche, quindi tu puoi essere contento. Glielo ho detto, Monica, se vuoi te la cedo.
1: Dai, siamo pronti per cominciare. Rosaria Arena, Filippo Firli con voi fino a luna, con tante sorprese. Attivatevi subito anche con il nostro numero, perché tra poco vi servirai. Questi sono The Weeknd con Ariana Grande, Save Your Tears.

0: The Weeknd, che proprio in questi giorni ha realizzato il primato di qualsiasi artista, che vorrebbe realizzare qualsiasi artista sulla faccia della terra, in assoluto l'artista più scaricato e streamato del mondo da quando esistono le piattaforme, così giusto per dire.
1: È molto atteso anche tra i concerti dell'estate 2026 nel nostro paese. Qui l'abbiamo ascoltato con Ariana Grande, Save Your Tears, su Radio Monte Carlo. Allora, ricordiamo dove siamo presenti, tra radiomontecarlo.net e poi le varie piattaforme, no, dove ci possono seguire.
0: Esattamente, quindi Facebook, Instagram, X, LinkedIn e sul nostro meraviglioso portale, come diceva Rosaria, radiomontecarlo.net. Quali sono le ricorrenze che illuminiamo con la nostra eleganza stamattina?
1: Sì, sicuramente oggi, lunedì 4 maggio, c'è l'appuntamento glamour più famoso al mondo. Gli occhi di tutti saranno puntati su New York, sul Met Gala, con l'accento sulla A.
0: Così dicono, pare che si dica così. Noi abbiamo sempre detto l'altra versione, Met Gala, invece pare che si dica Met Gala. È l'occasione in cui i premi Oscar più stimati, gli artisti più prestigiosi, li vedi trasformarsi in delle lumache, in delle cose.
1: Sì, di solito sono molto fantasiosi perché c'è un dress code, fashion is art, è quello di quest'anno, quindi vale tutto. Io farei quelle cose tipo la Gioconda col quadro intorno,
0: bello,
1: no? Perché
0: potrebbe bello, sì,
1: essere, però forse è un po' banale.
0: No, ma scherzi, è arte, no?
1: E comunque raccolgono anche fondi per il Costume Institute, e oggi c'è questo appuntamento che vedrà protagonisti anche Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. L'edizione inaugura questa nuova mostra al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, che affronta la centralità del corpo vestito nella vasta collezione del museo, accostando dipinti, sculture, oggetti che attraversano 5.000 anni
0: adesso
1: di storia.
0: Adesso ce lo ripeti accarezzandoci tutti, però. Adesso
1: chiedendomi scusa
0: tutto
1: per
0: quello
1: questo
0: che hai fatto.
1: Va bene, staremo a vedere cosa succederà, però sui nostri social celebriamo anche qualcosa di più vicino a noi che riguarda l'artista che stiamo per ascoltare.
0: Esatto, lei è diventata famosa peraltro negli ultimi tempi con il Jungle Dress di Versace, no?
1: No, è nato Google Immagini, perché tutti dopo averla vista con quell'abito cercavano vestito di Jennifer Lopez, e quindi è nato il Google Immagini grazie a lei. Ma pubblicava nel 99, in questa giornata, il suo primo singolo, che raggiungeva il primo posto di Billboard. Complimenti, la riascoltiamo.

0: Un artista che amiamo moltissimo su Radio Monte Carlo in due come noi, con Rosario Nenne e con Filippo Firli, tutti i miei giorni. Peraltro lui si è trasferito in quel di Miami e proprio lì ha riscoperto, sai quando uno si sposta da un'altra parte nel mondo, no? Riscopre l'Italia, i tuoi amici, quello che hai perso invece lasciando il tuo paese.
1: È sempre così. In questa mattinata giocheremo anche insieme all'interno di Due Come Noi su Radio Monte Carlo. Due come noi.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Volume e caratteri per i tuoi capelli? Prova la nuova linea Collagen Lifter di Elviv. Shampoo e balsamo sono a 2,79€ e lo spray volumizzante Bigger Day a 8,99€. E con due prodotti Elviv in omaggio nell'astico L'Oréal Paris. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19€ e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49€.
11: Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già,
8: solo fango.
14: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
18: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
19: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
20: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Sono nati nel 69, The Manhattan Transfer, che abbiamo appena riascoltato su Radio Monte Carlo con Boy from New York City, e dal 98 fanno parte della Hall of Fame dedicata ai gruppi vocali e

0: che ricorda un po' le atmosfere di Bud Bacharach, con la sua intenzione, che non è la diva di altri tempi, è proprio...
1: Beh, è una ragazza giovane, esatto, quindi ha quell'attitude, come dicono quelli che parlano, sì, sì, bene, però è una ragazza contemporanea. Tra l'altro questa canzone è diventata virale proprio sui social, tra cui TikTok, e confesso che io, boomer, la uso spesso perché l'adoro. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I could be

0: La band che ce l'ha fatta scoprire i Clean Bandit, la voce fantastica di Jess Glynn su Radio Monte Carlo, I'd Rather Be.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese, dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
0: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale, capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2.000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
7: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
6: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
7: Quella con gli sconti fino al 50%?
6: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
7: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
6: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Che bel terrazzo!
9: Grazie!
8: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
9: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
8: Allora lo consiglio al vicino.
9: No!
8: Perché?
9: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
8: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
12: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
4: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
13: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
20: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
13: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
23: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
22: Mi hai detto che ami l'Islanda.
23: Ma vivo in Italia.
22: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
24: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
25: Tu perché sei così?
24: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Gli Stile Dan di Do It Again, la grande musica di Radio Monte Carlo anche alle 10:50 quasi di questa mattinata di Due Come Noi con Filippo Firli e Rosaria Renna. Siamo per ascoltare Ed Sheeran che ha celebrato la sua squadra, perché anche lui è un grandissimo tifoso, tra l'altro azionista dell'Ipswich Town, che si è appena ha ottenuto la promozione in Premier League.
1: Esattamente, sì, ma si è trasformato in un qualsiasi ultra della squadra. Il legame con l'Ipswich, cioè, è proprio tra i più autentici, anche perché appunto, come dicevi tu, non è soltanto una questione di marketing ma anche di finanziamenti. È nata tra l'estate del Suffolk, che appunto sono il cuore pulsante di questa squadra. Dopo 22 anni di assenza li chiamano i Tractor Boys, sono tornati nel paradiso, nella zona più importante della Premier League, e quindi Ed Sheeran, oltre che essere un tifoso sfegatato, è pure lo sponsor della maglia ufficiale del 2021, dal 2021.
0: Esatto. E insomma, ci sono anche dalle nostre parti tanti tifosi famosi nel campo della musica, e non solo. Per esempio, per lo scudetto dell'Inter fresco abbiamo letto sui vari social tante dichiarazioni da Ligabue al comandante Vasco Rossi, in tanti
1: addirittura Madame, sì. Tananai, Rosvillen, Bocelli, Valentino Rossi,
0: ovviamente,
1: ci dice Luca.
0: Poi molti erano proprio ieri allo stadio ad assistere alla partita. Ho letto c'era Amadeus, insomma, sì, tanti.
1: Racconti di le telecamere che hanno ripreso Giorgino, il nostro Giorgino, il tuo marito.
0: Mio marito, beh, diciamo che lui è meno. Poi non
1: ha distrutto
0: social,
1: il divano?
0: Quindi, no, era abbastanza tranquillo. Sai, sì, è interista da qualche anno, quindi non si esalta più nei momenti. No, era felice.
1: Beh,
0: però,
1: quando c'è
0: tutti
1: da festeggiare, uno festeggia.
0: Certo, assolutamente. Allora, eccolo qui, il felice per la promozione dell'Ipswich in Premier League, Ed Sheeran, che riascoltiamo per l'appunto.
1: Eccolo qua, Ed Sheeran con la sua camera. Questa è Radio Monte Carlo.

0: ritrovarla tra i protagonisti di Canzonissima, Irene Grandi su Radio Monte Carlo. Che vita è?
1: In arrivo per voi gli avvenimenti principali di questa mattina. Prima però facciamo un salto in uscita nei film, nelle sale, proprio nel grande schermo.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Trump boccia il piano di pace iraniano ma conferma che negoziati sono in corso. A Hormuz al via la nuova iniziativa Project Freedom. Libererò le navi bloccate, dice il presidente, che schiera oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Teheran minaccia: tutte le forze straniere che si avvicineranno saranno attaccate. Un drone ucraino centra un grattacielo a Mosca, a soli 6 km dal Cremlino. Abbattuti i muri di tre stanze al 36esimo piano, nessun ferito. Intanto il Regno Unito vuole aderire al prestito dell'Unione Europea da 90 miliardi per Kiev. Sarebbe positivo per le nostre relazioni, afferma il Premier Starmer. Crescono i timori per una carenza di jet fuel. Le compagnie aeree tagliano 2 milioni di posti nel mese di maggio a livello globale, mentre il costo del propellente è raddoppiato dall'inizio del conflitto iraniano. Gli operatori privilegiano ora velivoli a capienza e consumi ridotti. In Ungheria si cerca il batterista padovano 24enne Davide Lucchelli. È scomparso la sera del 1° maggio a Budapest mentre era in trasferta con la sua band. I compagni lo hanno visto l'ultima volta in un parcheggio. Al lavoro la polizia, che non esclude alcuna ipotesi. Notte di festa per la Milano nerazzurra con il 2-0 sul Parma. L'Inter si cuce sul petto il 21esimo scudetto con 3 giornate d'anticipo. I festeggiamenti ufficiali il 17 marzo, quando la squadra di Chivu spera di poter esibire anche la Coppa Italia. Finale in programma il 13 all'Olimpico contro la Lazio. Tennis: Sinner sbanca anche a Madrid ed è il primo della storia a vincere 5 Masters 1000 di fila. Ora attesa per gli internazionali d'Italia. Roma è l'unico 1000 che l'altoatesino non ha ancora vinto. Formula 1 a Miami, gara perfetta per Kimi Antonelli. Per il 19enne è la terza vittoria consecutiva. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Tra i pezzi più travolgenti di Simply Red, e infatti li abbiamo scelti per attirarvi a noi anche questa mattina su Radio Monte Carlo 2 come noi, Rosaria Arena e Filippo Firli, Luca Onere ci assiste in regia, e così l'impresa è stata fatta, perché il ritorno di Miranda Priestly si sapeva, si poteva immaginare, no? Che insomma avrebbe avuto un minimo di riscontro, e invece sta polverizzando davvero tutti i record nel mondo.
1: Sai, la cosa che mi fa più impressione è che il primo, che noi consideriamo un cult e che abbiamo tanto amato, in Italia ha portato a casa complessivamente quello che il numero due ha guadagnato in 5 giorni, cioè perché ha superato i 14 milioni, quasi 15 del primo. Ti rendi conto? Ma quello in tutta la stagione.
0: Certo.
1: Questo in 5 giorni.
0: Esatto, in poco più di un weekend, no? Per darvi l'idea di questo traguardo, siamo a dei numeri veramente assurdi, 233.6 milioni globali in tutto il mondo. C'è Michael di Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, che tiene abbastanza botta con 13.3 milioni totali in Italia, e ha confermato anche...
1: È un altro di quelli che abbiamo scelto in questi
0: poi,
1: giorni.
0: Poi, sai, parlando con gli amici, ci sono anche delle scene, come mi raccontavi anche tu, che emozionano, tipo anche lui da bambino, ci sono delle cose che sono rimaste...
1: Stai parlando di Michael,
0: Del biopic di Michael. Sì.
1: E invece, diciamo, la riflessione è che, essendo il miglior debutto del 2026 nel nostro paese, è che evidentemente c'è proprio stata la voglia di far parte di un rito collettivo, che non succede spesso. Quando succede, lo sottolineiamo, per esempio lo stesso effetto che Cozzalone, tutti volevamo far parte di qualcosa, e anche in questo caso ha funzionato così. Quindi complimenti davvero a tutto il cast, che è stato accolto davvero con grandissimo affetto.
0: E anche la storia che ha saputo agganciare anche generazioni nuove, no? Perché sai, noi eravamo ammantati di quell'iconicità, no? Rispetto al primo film, invece piano piano, con i piccoli reel e i meme di TikTok, la gente ha scoperto il vecchio Diavolo Veste Prada e si è incuriosito di fronte
1: vale
0: al nuovo.
1: Vale tutto, diciamo, bello. Ci sono quelli che hanno amato il primo e sono andati a rivedere il secondo, oppure quelli che l'hanno scoperto proprio così. Però l'importante è essere andati al cinema. È una bellissima notizia, perché i film vanno visti in sala. Sarò all'antica, però è quello che penso. Quindi quando ci sono questi fenomeni, fanno bene a tutto il sistema, diciamo così. Questa è Radio Monte Carlo, Filippo Firli e Rosaria Arena, e di sicuro c'è Marco Mengoni con Cambia un uomo.

0: Back to Black di Amy Winehouse qui su Radio Monte Carlo. Ancora buona mattina a tutti, buon lunedì da parte di Rosaria Renna, di Filippo Firli. Siamo qua con voi per tenervi compagnia fino all'una. Abbiamo appena ascoltato la voce indimenticabile di Amy, che è in assoluto il simbolo di uno dei monumenti inglesi gratuiti, uno dei casi più affascinanti di scuole che esistano per il talento in giro per il mondo, perché è gratuita e quindi
1: per l'80% il 20% viene coperto da sponsor. Si chiama Brit School.
0: Brit School, sì, dalla Brit School.
1: È conosciuta come la scuola dei talenti, perché insomma a scuola sono andate Amy Winehouse, Adele, che ne ha parlato come di un paradiso creativo, Olivia Dean, Tom Holland, che è lo Spider-Man, e Rina Martelli non c'è, ma avrebbe fatto la sua figura, caro Luca Onere, che fai lo spiritoso dall'altra parte del vetro. Accoglie circa 1500 studenti tra i 14 e i 19 anni e si è proprio costruita la reputazione di una fucina di talenti per musica, teatro, danza e produzione creativa, e tutte queste pop star, Ray, anche Lola Young, insomma è impressionante.
0: Ma addirittura Tom Holland,
1: sì,
0: no?
1: Sì, lo Spider-Man, sì.
0: Lo Spider-Man ha studiato recitazione e anche danza proprio alla Brit School, e tu voi immaginate quale fucina di talenti abbiano, insomma, regalato al mondo tutti gli insegnanti, anche perché non si tratta soltanto delle superstar che conosciamo, ma hanno dato la possibilità di diventare super professionisti a tecnici del suono, delle luci, sceneggiatura, scrittura di canzoni, registi, produttori, manager, quindi tutta l'intera filiera
1: dell'industria, dello spettacolo, sì, del cinema, della televisione, degli eventi musicali internazionali. Una scuola che rimane un fiore all'occhiello per l'industria proprio che riguarda insomma lo spettacolo in Gran Bretagna, per l'appunto la Brit School. E questa particolarità, come sottolineavi tu, di essere per l'80% gratuita e di farsi aiutare dagli sponsor.
0: Sì, sai, esistono delle scuole importanti per cui se non sborsi un sacco di soldi, no? Se non ti fai aiutare da mamma e papà, o comunque non ti fai un mazzo così, non entri. E invece è bello che esista anche qualcosa del genere in Inghilterra.
1: Anche
0: grande Brit School.
1: Se il talento poi lo devi avere, ma va coltivato, certo, e si deve studiare. Questo è Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Minimal, pure bellissimo Phil Collins su Radio Monte Carlo in Due Come Noi. Questa era Another Day in Paradise. Due come noi, due
1: come noi. Radio Monte Carlo ti porta a Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Noi siamo giovani.
7: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: 1, 2, 3!
9: Team, battiti, Live Spring! Grazie Ferrari!
10: Prima di me, prima di lei, perché sono così.
11: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
15: La spesa intelligente.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Miglio Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
10: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
11: Deliveroo!
10: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Nel corso dei decenni di questa band che ha veramente segnato la storia del rock.
1: Poi
0: del
1: lui
0: pop.
1: Ha anche molto a che fare non solo con New York, anche con il nostro paese. Giovanni Bon Giovanni, no? Dalla Sicilia è emigrato e anche lui spesso e volentieri racconta delle sue amatissime origini italiane.
0: È uscito qualche tempo fa, nel 2024, un documentario che celebrava i 40esimo anniversario della band, ma adesso si parla di un film a loro dedicato, un biopic, no? Poi dopo il successo di Michael credo che avranno ancora più voglia di portare a casa questo film. E qualcuno suggerisce, visto che non hanno trovato l'attore per fare John Bon Giovanni, suo figlio Jack, che fa l'attore ed è sposato con Millie Bobby Brown,
1: che però è praticamente identico.
0: È identico,
1: esatto.
0: allora ce l'abbiamo, scusa.
1: Molto, molto simile, esatto, sarebbe assolutamente perfetto, anche perché poi nonostante insomma la finzione che viene raccontata necessariamente anche in un biopic, ci sono delle tracce importanti. Lui, almeno la storia racconta, che inizia come fattorino in questi studi di registrazione statunitensi a New York, che sono i mitici Power Station, comincia, che erano di proprietà di suo cugino, comincia a, capito, a fare il turnista, impara e quindi prima o poi arriva dall'altra parte, si mette davanti a un microfono ed incide il suo primo album.
0: Perfetto, quindi noi siamo qui che aspettiamo conferme eventuali e vogliamo vedere la storia al cinema di Bon Jovi, della band e anche sua.
1: Eccola qua, Céline, anche di lei c'è stato un bellissimo film, Dansons.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: La voce affilatissima argentina di Duffy di Mercy, prima su Radio Monte Carlo l'abbiamo appena riascoltata, parlavamo di lei proprio, parlavamo della Brit School, anche lei è stata tra quei banchi proprio nello stesso periodo di Adele e di Amy Winehouse. Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale di Orticola.
1: Significa che al primo di voi che manda un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città, aggiungendo io ascolto Radio Monte Carlo, vanno i biglietti per la 29esima mostra Mercato Orticola in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai giardini Indro Montanelli a Milano.
0: E quindi scatenatevi con i vostri messaggi vocali 342 41 41 762.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Vacanza! Concerto! Fiorafio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
14: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo.
15: È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
17: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
18: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
19: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
20: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: sono un miliardo di cover di Me and Mrs. Jones, probabilmente anche una firmata Filippo Firli e Rosaria Renna. Questa era Billy Paul, una meraviglia, mamma mia. Su Radio Monte Carlo a 9 minuti da mezzogiorno. Bisogna andare ad Orticola, ci sono tante cose da vedere, c'è la Spagna che è il paese ospite, ci sono poi le mappe delle piante da non perdere. È un po' come quando si va a un appuntamento a cui tieni tanto con il tuo artista preferito, le cose che devi fare con lui, le cose che vuoi chiedergli. Orticola è la stessa cosa.
1: Io,
0: perché ne stiamo parlando? Perché siamo la radio ufficiale.
1: Siamo la radio ufficiale, Radio Monte Carlo, quindi seguiteci con molta attenzione. Stiamo per regalare una grande esperienza a qualcuno dei nostri ascoltatori, uno dei più veloci che si è fatto vivo al 342-4141-762 con la propria voce. Io andrei subito a cercare la rosa ispirata ad Ornella Vanoni. Perché
0: quella,
1: c'è anche quella.
0: Quella deve
1: subito,
0: essere sicuramente.
1: È un simbolo di Milano, nel giardino Indro Montanelli, è fantastico.
0: La 29esima mostra mercato Orticola sarà da giovedì 7 fino a domenica 10 maggio ai Giardini Indro Montanelli a Milano. Tra l'altro sono anche a pochi passi dalla sede milanese di Radio Monte Carlo. Sentiamo chi si aggiudica questi due ingressi.
2: Lina, da Garbagnate Milanese. Io ascolto sempre Radio Monte Carlo.
1: Ciao Lina! Allora devi sapere, Lina e tutti gli altri, che il dress code, c'è anche un dress code quest'anno. I visitatori sono invitati ad indossare colori rosso e giallo e un cappello fiorito a vostra scelta, mettete quello che vi pare.
0: Ma andate comodi perché c'è da camminare sì, tra piante rare antiche, varietà botaniche insolite, frutti dimenticati, collezioni da tutto il mondo. Orticola vi aspetta con Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Questo è Fulminacci.

0: Le covers non battono mai la versione originale, invece qui siamo davvero pari, da Roberta Fleck a Lauryn Hill, Fugees, Killing Me Softly with His Song.
1: Su Radio Monte Carlo l'appuntamento con TGCOM 24.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Libererò le navi bloccate a Hormuz. Così Trump, che lancia il Project Freedom, oltre 100 velivoli e 15.000 militari schierati attorno allo stretto. L'Iran minaccia: tutte le forze che si avvicineranno saranno attaccate. Poi l'accusa: niente accordo perché Washington insiste su posizioni massimaliste. In Russia si teme un possibile colpo di Stato ai danni di Putin. Secondo la CNN, che cita fonti di intelligence europee, sarebbero state rafforzate la sicurezza e la sorveglianza attorno al presidente dopo una serie di assassini di alti ufficiali. E c'è chi punta il dito sull'ex ministro della difesa Shoigu. Il vostro ruolo è fondamentale per la salvaguardia dell'indipendenza del paese e dei valori di pace e stabilità. Così Mattarella nel suo messaggio per i 165 anni dell'esercito. Il capo dello Stato aggiunge: ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione. Almeno 5 passeggeri contusi in metropolitana a Milano. Poco prima delle 9 di stamattina un treno della M1 ha frenato improvvisamente alla stazione di Cadorna per evitare l'investimento di una persona che si era lanciata sui binari nel tentativo di togliersi la vita. La circolazione è ora tornata regolare. In Ungheria, scomparso il batterista padovano 24enne Davide Lucchelli. È stato visto l'ultima volta la sera del 1° maggio a Budapest in un parcheggio mentre era in trasferta con la sua band. In corso le ricerche coordinate dalla polizia locale, che non esclude alcuna ipotesi. Calcio: Inter campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Nella notte festa popolare nelle strade di Milano per il 21esimo scudetto nerazzurro. La 35esima giornata di Serie A si chiude oggi con 2 posticipi: alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
3: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: persona, Brian Ferry, Kiss and Tell, mezzogiorno e 6 minuti, questa è Radio Monte Carlo, siete all'interno di Due Come Noi con Filippo Firli e Rosaria Renna. È stato anche per l'Italia intera un weekend agrodolce. Tra le cose che hanno portato gioia, sicuramente l'affermazione di questi ragazzi, veramente, che ci riempiono il cuore di gioia: Jannik Sinner da una parte nel tennis e Kimi Antonelli dall'altra nella Formula 1.
1: Sì, anche perché è passato, ha fatto lo scatto che serviva, no? Dalla giovane promessa adesso è diventata una sicurezza della Formula 1, qualcuno che può fare davvero la differenza, quindi insomma un competitor nonostante la sua giovane età, molto molto importante.
0: Eh sì, anche per l'affermazione finale è un po' di rammarico sempre per quando la Ferrari lo trovò troppo acerbo per prenderlo, però è andata così. Lui
1: se l'è presa una bella rivincita,
0: è stato uno spettacolo, come titolano in tanti. Lui dice che ci teneva tanto a vincere, anche per fare una dedica speciale a una persona di cui stiamo per parlare, però prima sottolineiamo anche l'impresa incredibile di Jannik Sinner. Come ha detto Zverev, che oramai quando lo vede scappa, non dice che è ingiocabile, forse l'unico in questo momento che gli può tenere testa è Alcaraz, però è messo KO, messo fuori gioco da un infortunio, e quindi in questo momento è così forte che gli altri dicono, lui gli ha chiesto, potete fare una pausa per il Roland Garros, perché se no
1: puoi riposarti un attimo. No, la gestione, come diceva Rosaria, del tutto è quasi robotica, questo è uno degli aggettivi che insomma compare di più sulle varie analisi di quest'oggi.
0: Ma io lo trovo anche molto emozionante invece come ragazzo, perché questa, cioè io gli vedo un bel sorriso, lui poi ringrazia sempre
1: perché
0: il suo team,
1: non sembra umano solo per quello, credo, no?
0: Perché si impegna, è il dice che il lavoro che paga insieme al talento, ma si impegna, lavora, però per il resto a me fa tanta tenerezza Jannik Sinner, non so, forse sarò io così. Comunque Kimi Antonelli ci teneva a vincere per dedicare la vittoria a quello che qualcuno ha definito un supereroe, che ci ha insegnato come si sta al mondo, anche e soprattutto nei momenti in cui le cose vanno veramente male, e cioè il grande campione paralimpico, ma prima ancora di Formula 1, Alex Zanardi,
1: che domani insomma verrà salutato nella Basilica di Santa Giustina, proprio nella sua Padova. Adesso c'è Prince su Radio Monte Carlo con With This Tear.

0: con Blood Pop di All Right su Radio Monte Carlo in due come noi, con Rosario Arena e con Filippo Firli. Ci abbiamo messo anni, vent'anni, trent'anni, quarant'anni a pensare: ma che bello sarebbe se avessimo delle cuffie senza filo. Adesso quelli che sono nati nativi digitali con le cuffie senza filo hanno voglia di riscoprire la sensorialità, e vi dico che forse stavolta non è proprio il massimo della vita, di avere un filo in tasca per avere la percezione di qualcosa di
1: del cellulare
0: di,
1: o ancora
0: fisico.
1: Quelle preferisco.
0: Ma
1: però,
0: sai che io ho preso l'ultimo modello, non esiste più, cioè non è più possibile metterci.
1: Non è più possibile,
0: no,
1: perché il tuo e il mio telefono è differente. Comunque va sotto il nome di retro tech questo ritorno all'analogico delle generazioni che sono nate, come dicevi tu, invece in un mondo di intelligenza artificiale, di social e di cose intangibili, che sentono la necessità invece di ricollegarsi un po' alle cose vere della vita, quindi la cuffia col filo, il lettore CD, il diario di carta, e addirittura sognerebbero un mondo precedente ai social network. Povera Gen Z, come la capisco.
0: Sì, ma c'è proprio anche un paradosso digitale, Rosaria, se, se ci pensi. Se ci pensate, amici, no? Allora, usano degli algoritmi di TikTok per postare dei video come se fossero negli anni 90, però lo fanno sull'algoritmo dell'ultimo social network dei video, cioè, capito? Per far vedere come si... come era bello magari per loro, no? Provare a vivere come vivevamo noi, come hanno vissuto tanti loro genitori.
1: E infatti c'è proprio tutta una tendenza delle persone celebri che fanno vedere com'erano negli anni 90, e quindi retro tech anche voi, se avete nostalgia dell'analogico, se avete nostalgia delle cose di qualche anno fa, sappiate che siete assolutamente di tendenza. Dov'era lui? Che cosa faceva? Era sempre interista, secondo me, l'artista che stiamo per ascoltare. Non ha cambiato, perché la squadra non si cambia.
0: Stava cantando in balcone urlando contro il cielo, che è la canzone, no? Con cui salutano, insomma, i tanti interisti. Oh, ragazzi, avete vinto, eh?
1: È felice il nostro Luca Onere che è in regia. Questo è Luciano Ligabue.

0: Ligabue, l'interista felice, una vita da mediano su Radio Monte Carlo, ma giustamente sottolineate che c'è un'altra squadra, la S Roma, che ha vinto il terzo scudetto di fila nel campo femminile. Proprio questa sera, nell'intervallo tra Roma-Fiorentina, partita per la Serie A, ci sarà la grande accoglienza dello Stadio Olimpico per celebrare queste ragazze incredibili. E poi diranno ai giocatori: avete visto come si fa? Dovete fare come loro, avete capito? Due come noi, due
1: come noi. Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Uno, due, tre!
5: Team, battiti! Life Spring! Grazie Ferrara!
6: Com'è? Ti ringrazio per prima di me, prima di lei, perché sono così.
7: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
8: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
9: Certo, che domande fai, Ciccio?
8: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
9: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: E ora la sfida finale! Cocktail!
10: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
13: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
14: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
12: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
14: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
19: Sherlock Holmes, James Moriarty.
18: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
20: L'unico modo per uscire è insieme.
18: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
23: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
25: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: It's My Life di Toc Toc, grandissimo Marco Hollis. I suoi occhiali tondini erano ispirati a John Lennon, col suo cappellino molto bello che fece moda in epoca di reboot. Stavamo parlando di reboot high tech. Loro, praticamente, in un mondo in cui dominavano Duran Duran e Spandau Ballet, stem, arrivarono anche i Toc Toc di Marco Hollis, appena riascoltati su Radio Monte Carlo con It's My Life. Tutto sto pimpozzo per dire
1: è bello, toc, però toc. È bello, dai, si vede la passione che uno ha per il proprio lavoro, per queste formazioni, per questa musica che condividiamo quando è mezzogiorno e 31 minuti. Al 342-414-1762 arrivano sempre tanti messaggi, e non solo quando dobbiamo giocare, forse sanno che anche tra poco regaleremo qualcosa di bello e di interessante, ma per esempio sottolineare che sarà Luciano Ligabue il 6 maggio a Milano ad inaugurare il Santa Giulia Palazzetto per Concerti, che tanto ci ha fatto sognare quando eravamo presi da Milano Cortina, ed effettivamente adesso diventa invece un tempio anche della musica, e c'è grandissima attesa per il Liga. Poi ci sarà Annalisa, ce ne saranno altri, però sarà proprio Luciano Ligabue.
0: Sì, poi abbiamo ricordato anche la grandezza di Alex Zanardi, che verrà domani, insomma, salutato per l'ultima volta a Padova, che però Ivan da Sondrio, giustamente, sai, Ivan, te l'ho anche scritto, cioè sto leggendo da stamattina Padova, ha dato per di default che fosse di Padova,
1: certo.
0: E invece Alex Zanardi, come si sa tutto, me lo sono ricordato anch'io, era emiliano, e quindi è scomparso a Padova e fanno i funerali lì, ma insomma era emiliano.
1: Tra l'altro saranno attese molte persone, non soltanto campioni del mondo, ovviamente dello sport. Ci sarà il ministro Abodi, il presidente del CONI Bonfiglio, e metteranno almeno due maxi schermi davanti alla chiesa, proprio perché sia Toni Bonfiglio, e metteranno almeno due maxi schermi davanti alla chiesa, proprio perché si attendono tante

0: Tan, tan, tan.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
2: E allora a questo punto vi regaliamo al primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e io ascolto Radio Monte Carlo. Il numero di riferimento come al solito è il 342-4141-762. I biglietti per il concerto di Veronica Swift in programma il 13 di maggio proprio al Blue Note di Milano.
1: Aspettiamo i vostri messaggi vocali al 342-4141-762.
3: Dalle 13, non perdere
4: La boutique de la musique.
3: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
8: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani, di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
14: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
15: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
16: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
17: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
16: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
18: Non sto nella pelle.
16: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
19: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
2: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
11: Ultima chiamata per il parco
0: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
12: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: La cantante dei Crusaders, grandissima, Randy Crawford di Rio de Janeiro Blu, qui su Radio Monte Carlo, siamo pronti.
1: La vogliamo dedicare a Shakira?
0: Ah, giusto!
1: A Shakira, che ha fatto 2 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana e ha fatto grandi omaggi alla musica brasiliana da Gaetano Veloso.
0: Ma hai visto com'è entrata? Ehi, ma siete qui per me?
1: Cioè, in milanese proprio, con questo accento.
0: Ha fatto tributi a chi? Che ti ho asfaltato?
1: No, a molti miti della musica brasiliana. Quindi questo Rio de Janeiro Blu, che tra l'altro anche Mario Biondi ha fatto in una versione molto bella, lo dedichiamo proprio alla ragazza
0: Shakira.
1: brava, ha conquistato il mondo. Tra 9 minuti saranno le 13. Torniamo invece al fatto che Radio Monte Carlo sia la radio ufficiale del Blue Note di Milano.
0: E vi stiamo per regalare un'esperienza bellissima. Adesso scopriremo il nome, la città a cui sono andati i biglietti per il concerto di Veronica Swift.
2: Ciao Giovanni dalla provincia di Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Una delle cantanti più brillanti, caro Giovanni, emerse dalla sua generazione, ha dimostrato di essere molto più di una semplice cantante jazz, esplorando la musica italiana, l'opera francese, la musica classica europea, la bossa nova, il blues, il funk.
0: Ma anche delle cover di Marilyn Manson, ho letto. Che fa molto ridere.
1: Al Blue Note. Nick lo sa, il nostro Nick the Nightfly, che è anche direttore artistico, ma certo che lo sa.
0: L'ho messo nel curriculum.
1: lo sa. Lo sa che sarà un'altra delle serate da incorniciare, quella di mercoledì 13 maggio al Blue Note, che abbiamo appena regalato al nostro ascoltatore amico Giovanni.
0: Peraltro ha un grande rapporto molto stretto con Umbria Jazz, è diventata proprio una delle ragazze più apprezzate dal Festival di Perugia, si è esibita più volte con standing ovation veramente molto importanti.
1: Ma sapete che al Blue Note, essere ospiti al Blue Note significa arrivare a un punto importante della propria carriera, quello italiano ovviamente, anche quello internazionale, quindi sono tutti artisti più o meno noti, ma tutti di livello assoluto.
0: Esatto, e quindi la sua energia vulcanica vi prenderà tutti. Miley Cyrus con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood.

0: Con Gabriella arrivano anche i saluti di questa mattina da parte di Filippo Firli e Rosaria Renna, perché stiamo per trasferirci nel Principato di Monaco, dove apre la boutique della musique c'è il nostro straordinario Andrea Monari.
1: E il Fabulous Team vi aspetta domani mattina. Luca Oneri in regia, Serena Mazzone oggi si è occupata dei contenuti in redazione, Monica Tognini a tutto il resto. Ciao Monica, Rosaria, noi domani mattina alle 10 ancora qui.
0: Certo, vi aspettiamo, grazie per essere stati con noi. TGCom 24, grazie.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Inchiesta della Procura di Roma sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane delle barche della flottiglia al largo di Creta. Il reato ipotizzato, sequestro di persona. Il fascicolo avviato dopo l'arrivo di tre esposti che riguardano gli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu Keshek in carcere nello Stato ebraico. Parte l'operazione di Trump Project Freedom per liberare le navi bloccate a Hormuz, spiega il presidente americano. Teheran sostiene di aver impedito l'ingresso di un cacciatorpediniere statunitense nello stretto, colpendolo con due missili. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia. Temi centrali, difesa, sicurezza, energia, anticipare le crisi e non solo reagire, ammonisce Giorgia Meloni nel suo intervento, ricordando come l'Unione Europea abbia dimostrato capacità di rispondere alle emergenze con la crisi pandemica e con l'Ucraina. Nel 165esimo anniversario di costituzione dell'esercito italiano, il presidente Mattarella sottolinea il ruolo delle forze armate, fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese, contribuiscono a far prevalere le ragioni del diritto internazionale e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della violenza, osserva ancora il capo dello Stato. Tentato suicidio a Milano lungo i binari della metro rossa all'altezza di Cadorna. Il macchinista della linea M1 è riuscito a fermare in tempo il treno, però a causa della brusca frenata alcuni passeggeri sono caduti e sono rimasti contusi. Calcio, l'Inter è per la 21esima volta campione d'Italia con tre giornate d'anticipo sulla fine della stagione di Serie A. Tennis, il cammino di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia comincia il secondo turno con il vincente del match tra Hofner e Mikkelsen. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Benvenuti in boutique, se è la prima volta, bentornati a chi è di casa. Lunedì grigio-azzurro, qui da dove vi parlo nel Principato di Monaco, ma la musica è di tutti i colori ed è sempre bellissima. Io sono Andrea Munari, arrivo a tutti voi perché c'è Giulio Corbelli in regia, ciao Giulio, e c'è il nostro music designer Marco Fullone che ha scelto tutte le canzoni che ascolteremo. Un abbraccione per Rosaria Renna e Filippo Firli. È un periodo davvero intenso per tutti, vero? E al nostro quotidiano poi si aggiunge il resto. Abbiamo salutato il nostro Alberto Davoli, adesso stiamo salutando Alex Zanardi, Jannik Sinner, Kimi Antonelli invece strappano applausi, sono i campioni d'Italia e degli italiani, è vero, insieme all'Inter e anche alle ragazze della Roma e a tutti i tifosi. E poi c'è la boutique della musica di Radio Monte Carlo, che potrebbe anche essere una via di fuga per ricaricare, rigenerare, rilassare, anche ripartire. Cerchiamo di fare tutto in questi 60 minuti, sempre con canzoni bellissime. Allora buon ascolto, buona settimana ad ognuno di voi. C'è Elton John che canta Daniel, un veterano di guerra che dopo quell'orrore cerca tranquillità.

Daniel è una ballata piena di significato che parla di un soldato del Vietnam disilluso ed è stata ispirata da un articolo che l'amico Bernie Taupin aveva letto sulla rivista Newsweek. Sono parole di Elton John che l'ha spiegato al magazine Newsweek. Ve lo racconta invece la boutique della musica di Radio Monte Carlo e siamo tra artisti che fanno la storia della musica e canzoni che fanno parte della nostra storia di vita. Rod Stewart si cuce addosso una canzone di Tom Waits fantastica e la riporta in alto, Downtown Train.

Giovedì 2 luglio Radio Monte Carlo sarà a Bassano del Grappa con quanti di voi decideranno di esserci per vedere, ascoltare, applaudire Rod Stewart. Unico concerto in Italia, siamo radio ufficiale e siamo la boutique della musique, l'unica al mondo che apre per soli 60 minuti al giorno, scusate se sorrido, e qui c'è posto per tutti. E quanti eroi ci sono tra noi? Molti, secondo me. Mariah Carey dice che dobbiamo trovare dentro di noi la forza per superare ogni difficoltà, così diventiamo gli eroi di noi stessi. Hero.

scritta da Stevie Wonder per la figlia Aisha Morris, Isn't She Lovely è diventata poi la canzone di tutti, talmente bella come è di tutti la boutique della musique di Radio Monte Carlo. E qui cerchiamo anche il crescendo per restare in tema musicale, quindi ce ne vuole un'altra che lasci il segno tra quelle scritte e composte da un certo Paul McCartney con l'amicone John Lennon e George Harrison. Ce n'è una che è un trionfo e che da un certo punto dice: amico mio, la vita è molto breve, non c'è tempo per litigare e discutere.

0: And we can work it out. Tre storie e leggenda, Beatles, unici, irripetibili, che dire. Sono le 13:22 minuti, sempre in diretta dal Principato di Monaco e sempre con canzoni bellissime. Tra poco ancora.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
2: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ah, sei balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
17: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
22: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario SEI, nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione AGOS.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
24: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
25: Ciao da Maurizio Di Maggio, vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Monte Carlo.
26: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri uno dei luoghi più misteriosi al mondo. Parti per un viaggio indimenticabile in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
27: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

Che voce magnifica, Run to You, colonna sonora del film Bodyguard, parole e musica di Judd Friedman e Alan Rich. Il loro sogno si avvera con quel messaggio che trovano in segreteria. Ciao ragazzi, mi è piaciuta la vostra canzone ed è piaciuta ancora di più a Whitney Houston. La voce era di Clive Davis, leggendario produttore discografico di artisti come Janis Joplin, Santana, Alicia Keys e anche Whitney Houston. Questa è la boutique della musique di Radio Monte Carlo. Noi, così vicini, non importa la distanza che ci separa, confidando per sempre in ciò che siamo. Nient'altro conta. Nothing else matters.

Nothing Else Matter dei Metallica è dare valore ai legami personali, è questo che conta, che fa stare bene, che ci riempie, piuttosto che tutte quelle sollecitazioni e pressioni che arrivano dall'esterno. Grande canzone, spero vi sia piaciuta, con Radio Monte Carlo nella boutique della musica e con artisti straordinari che scrivono anche canzoni per altri, rendendo quindi ancora più grande non solo la canzone ma anche chi la interpreta. Prince lo ha fatto per Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.

Thinking of You con Sister Sledge e con quel giro di chitarra che ha fatto grande Nile Rodgers. E oggi nella boutique della musica ci sono suoni e voci che fanno veramente alzare il volume a Radio Monte Carlo. Lo stiamo leggendo anche dai vostri messaggi, grazie. E la canzone che sta arrivando è colma di parole piene di significato, che ci entrano dentro, che fanno anche pensare, che raccontano la vita della gente, che poi è anche la nostra, e che è capace di emozionare e che sembra non voler finire. Vi lascio 5 minuti con un capolavoro, con i vostri pensieri e con la voce di Lucio Dalla.

Sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Che canzone, amiche e amici all'ascolto, e che momento di piacevole sospensione, di necessaria leggerezza, vero? Ci vuole. Grazie per la Sera dei Miracoli con Lucio Dalla, qui in boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per combattere i capelli disidratati c'è la linea ultra dolce idratazione d'uva. Shampoo e balsamo sono a 2,19€ e la crema modellante a 2,99€. Idratano intensamente le fibre del capello donando luminosità. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
13: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
12: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
13: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
12: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
13: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
16: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
16: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
21: Grazie per l'ascolto, per l'attenzione, per aver scritto un pensiero di musica e anche di vita. È davvero bello leggervi ascoltando le canzoni. Domani lo faremo di nuovo, sarà anche un pizzico speciale perché la boutique della musique compie un anno. Intanto hanno collaborato Giulio Corbelli in regia, che saluto, Marco Fullone per la selezione musicale, Isabella Eleodori e Claudio Di Leo sono le voci del pomeriggio e hanno tante cose da raccontare per farci sentire di nuovo happy together. È tutto dal Principato di Monaco, tra pochi secondi le breaking news di TGCOM 24. Ciao a tutti da Andrea Munari.
20: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
8: Ascolta le repliche di La Boutique de la Musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
20: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
9: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
22: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Trump boccia l'ultima proposta dell'Iran e lancia la nuova operazione Project Freedom per liberare Hormuz e scortare le navi fuori dallo stretto. Gli Stati Uniti smentiscono che una loro fregata sia stata colpita da missili di Teheran, che avverte: ogni ingerenza è un atto di guerra. Sequestro di persone, reato ipotizzato dalla Procura di Roma nell'inchiesta aperta sull'abbordaggio delle barche della flottiglia da parte della Marina israeliana lo scorso 29 aprile. Al vaglio tre dei diversi esposti depositati da associazioni e movimenti cui appartengono gli attivisti fermati. La premier Giorgia Meloni a Yerevan per la riunione della comunità politica europea sollecita i leader di 48 paesi presenti a fare un salto di qualità, anticipare le crisi e non solo reagire. Al centro del summit difesa, sicurezza ed energia. Sergio Mattarella ai vertici dell'esercito nel 165esimo anniversario della sua costituzione. Le forze armate sono fondamentali per salvaguardare l'indipendenza del paese e dei valori della pace e della stabilità. Il presidente ha quindi sottolineato come un mondo sempre più fragile imponga una resilienza delle istituzioni. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi, dopodomani sarà in procura a Pavia, dove è stato convocato. Valuteremo se rispondere o meno, ribadiscono i suoi legali, mentre emergono dettagli dal forum a cui il 38enne ha partecipato per alcuni anni. Lavorava in una birreria la ragazza di cui si era invaghito quando aveva 18-19 anni. Calcio, l'Inter colora anche la sede per la vittoria dello scudetto, diventato ufficiale dopo il successo contro il Parma, con tre giornate di anticipo sulla fine del campionato. E la 35esima di Serie A si completa oggi con Cremonese, Lazio e Roma Fiorentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
23: Sai che suono ha la serata perfetta?
24: Deliveroo!
23: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
26: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Monte Carlo, voi amici di Happy Together. E innanzitutto saluto la squadra che è Giulio Corbelli, regia, Serena Mazzone, redazione, abbiamo anche Teresa Fogli al centralino. Io sono Isabella Eleodori, anche oggi da qui in poi sarò sempre con voi, come è successo in tutti questi anni. Sono cambiate le cose, voi lo sapete, che abbiamo perso il nostro Alberto Davoli, lo abbiamo salutato con una lunga diretta venerdì scorso che ci ha toccato il cuore. Vi ringrazio per tutta la partecipazione meravigliosa che c'è stata, soprattutto in questi giorni, per la vostra vicinanza. Sapevo che avrebbe raccolto molto molto affetto, ma non in questo modo, grazie davvero. E quindi da oggi comincia questa nuova avventura con Claudio Di Leo in diretta.
1: Ciao,
0: da
1: Isa.
0: Roma, Claudio,
1: ciao,
0: ti abbraccio.
1: Isa, buon pomeriggio, un abbraccio a te, un abbraccio grande a tutta la squadra.
0: Ti lascio il microfono, parla
1: Together.
0: Parla tu.
1: Parlo io, ma non è semplice, cioè noi siamo stati insieme nelle ultime settimane spesso, io e te Isa, qui con Happy Together su Radio Monte Carlo. Sapevamo che le condizioni del nostro Alberto non erano delle migliori, anzi andavano sempre a peggiorare, ma abbiamo cercato di essere comunque insieme a lui e per lui Happy Together.
0: Sì.
1: Ed è quello che da oggi in poi, sempre con Alberto e per Alberto, continueremo ad essere io, te, Giulio, gli ascoltatori, tutta la squadra insieme, comunque Happy Together. E mi fermo qua perché io non ho la forza che hai dimostrato tu, che ha dimostrato Chiara Lorenzutti nei giorni scorsi, Tamara e Giancarlo giovedì sera. Io non sono forte come voi, quindi mi fermo qua, ed era giusto anche darvi merito di questa forza, soprattutto a voi quattro che avete portato il peso più, il fardello più pesante sulle spalle negli ultimi giorni qui in diretta.
0: Ma la forza ce l'ha data lui, senz'altro. E grazie Claudio per le tue bellissime parole. Quindi benvenuto.
1: Happy
0: benvenuto
1: together.
0: A Happy Together.
1: Happy Together, sì.
0: Saremo insieme. Poi verrai proprio a trasmettere qua un po' di giorni, spero.
1: Un po' di giorni. Vengo su a Milano, perché poi a me a Milano è una città che piace tantissimo, e quello studio. Ma quello studio, Isabella, quanto è bello!

0: Robbie Williams con Love My Life alle 14.16. Happy Together su Radio Monte Carlo. Allora, siamo all'inizio di maggio. Tu hai prenotato le vacanze, Isa?
1: Ma che? Figurati.
0: No, come no?
1: Dovrei essere una di quelle precise, ma non lo sono, ahimè. Ci penserò domani. Ecco.
0: Io ho già fatto da un paio di mesi e la parola che ricorrerà anche quest'anno sarà overtourism. Che è una parola orribile, però sta a indicare questo... tante persone nello stesso posto, è una cosa che sta vivendo Firenze in questo periodo.
1: E non soltanto per strada, sul fiume Arno proprio. Quindi non soltanto il centro storico, c'è questo problema appunto di troppe imbarcazioni sul fiume, realtà molto diverse, la storica canottiera di Firenze, società di rafting con gommoni, operatori di SUP, barche elettriche, grandi battelli turistici, insomma tutti si muovono in circa 700 metri di corso d'acqua. Quindi come intervenire, cosa fare, che decide di fare addirittura Firenze, la città di Firenze per questo, non si capisce.
0: Potrebbe anche limitare l'accesso
1: magari,
0: sul fiume Arno. Sarebbe cosa buona e giusta, perché no, limitare l'accesso al fiume Arno, altrimenti si comincia con il overtourism.
1: Ma pure lì, mannaggia. Che bella canzone, Samuele Versani, Giudizi Universali.

0: Samuele Bersani, giudizi universali su Radio Monte Carlo. Siete tanti, tanti, tanti, tanti, e per me è un problema nominarvi tutti, ma sappiate che vi leggo. Grazie, grazie dell'accoglienza, grazie, davvero siete speciali e noi faremo un ottimo lavoro anche per voi. Happy
1: Together. Radio Monte Carlo ti porta a Orticola, la mostra mercato di fiori, piante e frutti, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai giardini Indro Montanelli di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
6: Certo, che domande fai, Ciccio?
5: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
6: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
7: Cappuccino o vista mare.
8: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: 1, 2, 3!
10: Team, battiti like spring! Grazie Ferrara!
11: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
12: Condotto da Michel Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
13: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
19: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
20: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Up Loving You alle 14.31 su Radio Monte Carlo Happy Together, Isabella Eleodori da Milano, Claudio Di Leo da Roma insieme fino alle 16. Prima parlavamo, Isa, di affollamento turistico e abbiamo trovato una locuzione italiana.
1: Sono tutti sull'Arno, eh?
0: Esatto. Però c'è questa Travel Horizons Report che ci dà qualche consiglio per evitare, se vogliamo programmare le nostre ferie tranquillamente in posti tranquilli, ci dà qualche consiglio su posti dove l'affollamento turistico ancora non è arrivato.
1: È vero, è vero. Quindi qualche consiglio, quindi dopo questa trasmissione tutti in quei posti, quindi ci sarà over tourism anche lì, ma noi ci proviamo lo stesso.
0: Tutti a prenotare,
1: ecco,
0: vai.
1: Quindi l'attenzione la concentriamo solo su mete tradizionali. No, non la concentriamo lì, diciamo, la spostiamo, ecco, su luoghi alternativi, perché sono capaci di offrire autenticità, i prezzi più bassi soprattutto, poi si alzeranno subito dopo. È un'esperienza lontana dell'overtourism. Allora, vediamo un pochino. Tra le aree in maggiore crescita ci sono questi paesi dell'Europa orientale e i baltici, che sono sempre più scelti per fare anche gite, diciamo anche viaggi brevi.
0: Fine settimana
1: un pochino più lunghi, eccetera. E qui rientrano destinazioni come Danzica, Bucarest, Cracovia e Riga, vero?
0: Sì, che sono destinazioni che attirano sempre più visitatori grazie, come dicevi, a prezzi competitivi, ma anche offerte culturali ricche, perché architettonicamente sono paesi e città che sono meravigliose. Quindi non andate adesso tutti a prenotare per Danzica, per Bucarest.
1: Una alla volta, per cortesia.
0: Insomma, qualcuno vada anche nelle classiche mete affollate, altrimenti ci affollate anche l'Europa dell'Est e quella baltica. E non si fa. Se poi volete, io vi consiglio il Molise.
1: Ecco,
0: che
1: quello
0: lì...
1: ti volevo chiedere. Siccome tu hai origini molisane, sì, ci devi raccontare un po' del Molise.
0: Sì, se volete, sì, si sta benissimo.
1: Vai, lo so che si sta bene.
0: Sta proprio bene.
1: Ma tra
0: bene,
1: poco
0: bene.
1: Ci racconti qualche angolo un pochino più sconosciuto.
0: Ma come
1: che
0: no,
1: dici?
0: Volentieri. Just when-

0: Lo show con Sky su Radio Monte Carlo, vedi, hai citato il Molise, non hai citato l'Abruzzo,
1: annaggia te. Ecco, non siamo più la stessa regione dagli anni 60.
0: Vabbè, comunque parleremo di questi luoghi meravigliosi, straordinari, un po' defilati tra poco qui su Radio Monte Carlo, giusto?
1: Esatto, poi se ne avete qualcuno da consigliare 342-4141-762. Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again.
2: I'm so tired.

0: Attenzione, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Orticola, questa mostra mercato di fiori, piante e frutti rari.
1: Ah, che bella, che bella. C'è sempre ogni anno a maggio, tra l'altro proprio a due passi da qua.
0: Quindi, sì, alle spalle della radio.
1: Esatto, esatto. Il primo che invia un messaggio vocale con il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo avrà proprio i biglietti per la 29esima mostra mercato Orticola in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai giardini Indro Montanelli a Milano. Veloci veloci al 342 4141 762.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
8: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
9: Febal casa, Febal casa.
8: Più info su febalcasa.com.
10: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Regina, ma tu i denti li hai tutti?
17: Certo, che domande fai, Ciccio?
16: Sai, a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente.
17: Davvero? Forse dovrebbero andare da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
20: Alcuni sono fatti per stare insieme.
19: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
21: Questo killer non sbaglia mai.
19: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
22: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
3: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
23: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
24: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
25: Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
26: La spesa intelligente.
27: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Mamma mia che capolavoro ogni volta che l'ascoltiamo, questa Respect, Aretha Franklin. Siete su Radio Monte Carlo e buon pomeriggio. Allora, stiamo regalando i biglietti per la 29esima mostra Mercato Orticola in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio ai giardini Indro Montanelli a Milano. Ma chi se li porta a casa questi biglietti? Sentiamo.
1: Barbara da Gallarate, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Brava, prima.
2: Brava. Vincente a dove mandarci
0: sei?
2: Il messaggio.
0: Sei sparito? Dove sei? A Roma, che te fanno a Roma?
2: Sto qua.
0: Ah, ecco, non ti vedevo per un attimo, perché siamo in collegamento webcam io e lui.
2: Esatto.
0: Quindi. Molto bene. Sì, allora, Molise, che si dice? Quali sono i posti un po' particolari del Molise?
2: Beh, ce ne sono tanti, c'è i resti dei teatri romani, le città romane a Sepino, Altilia, Pietrabondante, poi ci sono, per gli amanti della montagna, Prato Gentile e Campitello Matese, il lago di San Vincenzo, le cascate di Carpino, Pinone, i cammini del Tratturo, se avete voglia di camminare, quanti ce ne sono di cammini e non so, i borghi meravigliosi. Basta che non venite al mio, perché io abito davanti al bar, l'unico bar del paese, poi mi affollate la strada.
0: Ma
2: e non
0: sarà
2: è...
0: meglio non dare troppe indicazioni, cosa dici tu?
2: No, comunque veniteci, perché è un posto meraviglioso e non c'è affollamento turistico.
0: E quanto ci vuole di carburante, secondo te, da Calci fino al Molise? Un po', mi sa.
2: Un pochino sì.
0: Ahimè. Però sì, dai, una cosa sicuramente da tenere in considerazione. Caro il mio Claudio, abbiamo una canzone bellissima, Blanco, Mina, Un briciolo di allegria.

0: fino alle 16 anche con James Blunt, Stay the Night.
1: Prima il cinema, poi le news con il TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La Svizzera non invierà più le fatture ai feriti del rogo di Crans Montana. Lo ha assicurato il presidente Parmelin alla premier Giorgia Meloni, che lo ha incontrato a margine del summit di Yerevan in Armenia. Le famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali della Confederazione Elvetica. Teheran sostiene di avere colpito una fregata della Marina americana mentre tentava di entrare nello stretto di Hormuz, ma Washington smentisce. Secondo alcuni media, gli Stati Uniti hanno cambiato le regole di ingaggio. L'esercito è autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Inchiesta della Procura di Roma sull'abbordaggio israeliano delle barche della flottiglia al largo di Creta. Il reato ipotizzato, sequestro di persona. Il fascicolo avviato dopo l'arrivo di tre esposti che riguardano gli attivisti Tiago De Avila e Saif Abu-Keshek in carcere nello Stato ebraico. Avevano 23-27 anni le due studentesse universitarie morte in un incidente stradale a Forlì. L'auto a bordo della quale viaggiavano è finita contro un platano. Alla guida la sorella di una delle due vittime è in condizioni critiche. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si presenterà in procura a Pavia mercoledì, dove è stato convocato. I legali del 38enne spiegano che la ragazza di cui si era invaghito quando aveva 18-19 anni non era Chiara Poggi, ma una barista. Tennis internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner debutterà quasi sicuramente il 9 maggio contro il vincente del match tra Hofner e Mikkelsen. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis 2025. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: The last good day of the year con Cousteau, siete su Radio Monte Carlo, happy together, questa è la virata delle 15. Grazie di essere con noi, vi voglio bene, grazie dei vostri bellissimi messaggi. Claudio sì. Di Leo, Isabella e Leodori con voi fino alle 16. E parliamo di una cosa bella, bella che ci rincuora assai, caro Claudio, perché quando si citano i, come si dice,
1: i giovani social,
0: si pensa sempre alle influencer, a quelle che fanno i balletti, a quelle che ti mostrano come truccarsi, a cosa comprare, cosa non comprare. Invece c'è un mondo meraviglioso e anche bello ampio che ci conforta.
1: Sono giovani che usano i social, che siano TikTok o Instagram, non per fare, come diceva Isa, i balletti o farci sapere come si fa la carbonara, ma per divulgare cultura. Sono i cosiddetti...
0: Anche la carbonara è cultura, brava detto.
1: Sì, però basta. Carbonara basta. Ci sono i BookTok, che sono quelli che divulgano libri e cultura su TikTok, mentre su Instagram ci sono i Bookstagram. Sono neologismi,
0: scusa,
1: appunto.
0: Scusa, scusa. Ridillo.
1: Bookstagram.
0: Allora.
1: Ho studiato Oxford, io mica. Dicevo, sono quelli che usano Instagram per andare a divulgare non solo libri, ma anche cultura. Ne è un esempio questo Giulio Zambon, che ha reso un po' la letteratura accessibile a tutti sui social, ottenendo milioni di visualizzazioni, raccontando autori come Leopardi, come Ungaretti, come Dante. Lui ha 27 anni.
0: È un insegnante, tra l'altro, a questo approccio molto importante, perché vuole avvicinare grandi nomi della letteratura agli studenti, perché gli autori non sono figure astratte, sono persone con fragilità, con passioni simili alle nostre. Tra l'altro lui ha avuto anche un momento di rifiuto per quello che riguarda i social, poi è ritornato per divulgare proprio questo: bisogna usarli in maniera diversa, perché come diciamo spesso e volentieri i social sono strumenti, bisogna vedere come li usiamo, quindi cerchiamo di andare a cercare quelle cose che ci possono arricchire a livello culturale, a livello anche umano.
1: Il suo progetto si chiama A Bassa Voce, rappresenta appunto questo insegnamento pacato e anche partecipativo, perché poi anche la partecipazione in questa agora virtuale, ti è piaciuta agora virtuale? Questa agora virtuale,
0: come sei acculturato anche te,
1: che sono i social, non l'ho sentito, ho imparata ieri sta parola, volevo usarla, quindi è così.
0: C'è l'ISO su Radio Monte Carlo, sì. Special.

0: 10:15 minuti su Radio Monte Carlo, Happy Together con Isabella Leodori a Milano, Claudio Di Leo qui a Roma.
1: Ma vieni a Milano a trovarmi?
0: Guarda, lunedì vengo,
1: sì, lunedì vengo.
0: Lì e porto i pasticcini, busso coi piedi, come si dice a Roma, busso coi
1: piedi.
0: Okay?
1: Ti faccio una lista poi, vai pure.
0: Va benissimo. Allora, parlavamo di social, giovani e cultura, che sembrano tre cose così lontane tra di loro, in realtà no, perché abbiamo parlato di questo professore che parla di Dante e piuttosto che di Leopardi sui social, c'è anche questa Francesca Tamburini che su TikTok ha oltre 820.000 followers
1: e che fa?
0: È specializzata nel mondo dei libri con un'influenza tale insomma da spostare anche le classifiche di vendita.
1: Fantastico, veramente.
0: Poi tu mi parlavi di Edoardo Prati
1: parla come un ottantenne che ha passato praticamente un topo da biblioteca, non lo so, ma è veramente pazzesco per il suo eloquio, per la sua conoscenza, per il modo di comunicare soprattutto, insomma lo conoscerete tutti perché è il più famoso tra i ragazzi che fanno cultura. Quindi questo, come diciamo prima, è viva, deve succedere.
0: C'è speranza
1: esatto. Per il futuro, assolutamente, quindi è viva i social quando trattano queste cose. Ora, non è che ci dobbiamo anche alleggerire, divertire,
0: sì,
1: per
0: esatto,
1: carità.
0: Facciamo
1: anche i balletti, però poi e dopo occupiamoci anche di cultura, quella bella.
0: C'è Mike Oldfield adesso su Radio Monte Carlo dal 1983, Moonlight Shadow.

0: La voce di Maggie Rilli, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, questa è Radio Monte Carlo e tra poco faremo un po' di groove, ma di quello fatto bene, tra poco su Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: 1, 2, 3!
7: Team, vado!

0: 5.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
7: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
13: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
12: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
13: Quella con gli sconti fino al 50%?
12: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
13: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
12: Pittarosso o scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove su Radio Monte Carlo. Happy Together, Isabella Leodori, Claudio Di Leo insieme fino alle 16. E adesso, Isa, se tu mi dai
1: sì,
0: il permesso,
1: sì. Come no?
0: Ce ne andiamo a Livorno. Mi dai il permesso?
1: Mi chiedi troppo.
0: Lo sapevo.
1: Pisani, livornesi. In realtà sono una pisana sui generis, nel senso che io trovo molto simpatici i livornesi. Devo ammettere, scusate amici pisani, scusate. Mi dispiace, però effettivamente amo molto la loro filosofia di vita.
0: E adesso, adesso hanno anche un'ordinanza sindacale del sindaco importante per la pulizia della città, perché da maggio ad ottobre i proprietari di cani non solo dovranno portare le loro belle bustine per raccogliere le deiezioni solide, ma dovranno portare anche degli spruzzatori o comunque delle bottiglie, dei contenitori d'acqua per pulire le deiezioni, quelle liquide dei cani. Una cosa che io ho visto fare a Madrid ed ero rimasto sbigottito: i padroni dei cani che girano con l'acqua saponata nella bottiglia e vanno dietro al loro cane che fa un po' cose di qua e di là.
1: Devo dire che le ho viste anche a Milano girare, proprietari di cani con le bottigliette, magari non proprio lo spruzzatore, ma comunque organizzati in quel senso. Mi sembra una cosa molto molto civile, giustamente. No, leggevo appunto questo periodo che va dal 20 maggio al 31 ottobre per quanto riguarda questa ordinanza da parte del comune di Livorno. Va benissimo, anche perché è il periodo più caldo, di solito c'è il sole, ma a volte con i cambiamenti climatici anche a novembre potrebbe essere caldo, ci potrebbe essere il sole, quindi pensiamoci, ecco, se non altro.
0: E attenzione, perché si rischia una multa, una sanzione amministrativa se non lo si fa, che va dai 25 ai 500 euro, quindi anche piuttosto severa.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Lana Marlene, You Weren't There su Radio Monte Carlo. Si parlava di deiezioni canine.
1: Che detto così
0: sì. Non è bello. Però questo è l'argomento, perché a Livorno sarà obbligatorio pulire anche quelle liquide. E ci dice un amico che ad Alessandria è già legge anche a Bologna.
1: Bene, bene. Poi qualcuno dice, come te giustamente, per chi ha un cane maschio, una damigiana ci vuole.
0: Mi devo portare la damigiana per il mio Joe, sì. Mi dovrei portare 12 litri d'acqua
1: e che sarà mai.
0: Me lo metto sulle spalle, a zainetto, come quelli che danno il rame alla vigna, uguale.

0: Being Boring dal 1990, invece tornando ad oggi, il prossimo appuntamento dal vivo con i Pet Shop Boys sarà a Mantova il 7 luglio, radio ufficiale dell'evento è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il nostro paese non brilla tra i campioni nel mercato della proprietà intellettuale, con appena 81 domande di brevetto per milione di abitanti nel 2025. L'Italia però è tra i primi tra paesi dell'Unione Europea per numero di brevetti green, in base al nuovo rapporto Competitivi perché sostenibili.
2: Ridurre sprechi e scarti lungo la filiera, aumentare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili sono strumenti classici della competitività Made in Italy, che portano più fatturato e più export. Nello specifico, quasi un terzo dei brevetti green italiani rientrano nel campo della mobilità sostenibile. Un altro settore green innovativo in cui spicca l'Italia rispetto alla media dell'Unione Europea è quello dell'efficienza energetica nell'edilizia.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere C'est la vie. C'est la vie. Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
5: Più gonfia.
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
7: Ah già, solo fango.
6: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
14: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
15: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
16: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
13: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentry e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
18: Wow.
17: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
19: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. e come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
20: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
21: Devi andare su devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
18: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
22: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
23: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: con Simply Red su Radio Monte Carlo. 10 minuti, poi saranno le 4 del pomeriggio. Vedi, abbiamo chiuso, stiamo chiudendo il nostro appuntamento parlando di, ai noi, mettiamola così, di educazione.
1: Di educazione, ecco. Sì, di bon ton.
0: Quando si porta a giro un cucciolo, dobbiamo assolutamente, un cucciolo, insomma, un cane, quello che è, un po' di acqua per sciacquare eventualmente le deiezioni e ovviamente raccogliere tutto quello che c'è da raccogliere. Detto questo,
1: la famiglia reale
0: esatto.
1: Ha presentato perché loro lo presentano giustamente,
0: certo.
1: Il loro cane che si chiama Otto.
0: William e Kate, ma ce li vedi in vestaglia la mattina presto che portano il cane con il sacchettino
1: con
0: a raccogliere?
1: Sì.
0: È vero, con le ciabatte.
1: Con la bottiglietta.
0: Dovranno farlo, immagino. No, secondo me avrà una tenuta tutta sua Otto. Si chiama Otto,
1: sì,
0: il cane.
1: Sì.
0: Ecco, e potrà fare quello che vuole, credo.
1: Credo. Beh, è un cocker spaniel color cioccolato. Che cos'è un cocker spaniel? Cosa si differenzia?
0: Sai quelli con gli orecchioni lunghi, belle, con gli occhioni che sembrano umani quasi.
1: Color cioccolato. Ed
0: bello.
1: È stato presentato ufficialmente anche sui social.
0: Che male,
1: giustamente. Quello di William e Kate va presentato con tutti i crismi dell'ufficialità.
0: Sì, che comunque le foto che ho io delle gatte non ce l'hanno loro,
1: No?
0: No, assolutamente.
1: Me ne mandi qualcuna così le posso
0: migliaia
1: vedere.
0: Migliaia sono.
1: Dai.

0: figa.
1: Pino Daniele, che Dio ti benedica, a chiudere l'appuntamento.
2: Fermati, okay.
1: No, per carità, siamo comunque di gran classe, Isa.
2: Sempre, quindi, non dimenticarlo.
1: Non dimentichiamolo mai. Chiude l'appuntamento di questo lunedì 4 maggio di Happy Together.
2: Io voglio ringraziare tutti gli ascoltatori perché ci hanno accolto con un affetto, con una cosa. Beh, grazie, basta.
1: Vi vogliamo veramente tanto bene, grazie.
2: Davvero, davvero, grazie, davvero. Grazie a Claudio Di Leo in, da Roma, anzi, in regia abbiamo il nostro Giulio Corbelli e poi Serena Mazzone in redazione, Teresa Foglia al centralino. Torniamo domani con Happy Together, giusto?
1: Domani 14:16, adesso l'appuntamento è con Selavi, Chiara Lorenzutti, prima però l'appuntamento con il TG Com 24. A domani.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
3: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata, fa sapere Palazzo Chigi. E sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dissente, ma in ogni caso afferma: i paesi devono crescere ed essere più autonomi in campo di sicurezza. Washington nega che un suo cacciatorpediniere sia stato colpito da missili iraniani mentre tentava di passare Hormuz e invece afferma: due navi americane hanno varcato il corridoio di mare. Abbiamo il controllo dello stretto, annuncia il segretario al tesoro Scott Bessent. L'euroforte e la stretta monetaria hanno attutito le pressioni inflazionistiche legate ai prezzi all'import. L'osservazione arriva dalla presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde nell'introduzione al rapporto annuale 2025. Dietro fronte della Svizzera sul pagamento delle prestazioni mediche dopo il rogo del Constellation a Crans-Montana. I feriti non dovranno più pagare, le copie delle fatture bloccate. La svolta dopo il colloquio tra la Premier Giorgia Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin a margine del summit di Yerevan in Armenia. Si contesta il reato di sequestro di persona nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma sull'abbordaggio israeliano alle imbarcazioni della flottiglia lo scorso 29 aprile al largo di Creta. Il fascicolo riguarda gli attivisti ancora detenuti nel carcere di Ishkima, nel Negev. Calcio: Inter ancora in clima di festa per il raggiungimento dello scudetto con tre giornate di anticipo, mentre per la Roma, che stasera riceve la Fiorentina, si riaccende la corsa Champions. L'altro match che completa il 35esimo turno è Cremonese-Lazio. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Radio Italiana del Principato di Monaco.

George Michael con la sua Too Funky, questa è Radio Monte Carlo, insieme a una nuova settimana comincia quest'oggi, le 16:06, siamo pronti a cominciare.

Lunedì 4 maggio, insieme a Michiara Lorenzutti con la nostra puntata di C'est la vie fino alle 18, due ore di grande musica per cominciare al meglio la settimana, alleggerire un po' gli umori da lunedì, ma soprattutto anche da rientro dopo un weekend molto lungo. Quindi questo bel ponte, quello del primo maggio, che certamente tanti amici all'ascolto hanno trascorso in maniera leggera, piacevole, al sole, bel tempo, insomma praticamente dappertutto. E quindi a noi il compito di rendere un po' più piacevole il lunedì lo facciamo con la grande musica di Radio Monte Carlo, le belle notizie. Grazie anche appunto a Rebecca Papi quest'oggi, buon pomeriggio anche a Gabriele Lo Bianco in regia, Teresa Foglia al centralino, insomma siamo pronti a cominciare con me Chiara Lorenzutti, grazie a Isabella Leodori e Claudio Di Leo che tornano domani a partire dalle 14 e noi ci godiamo Taylor Swift con la sua canzone che si intitola Opalite in C'est la vie su Radio Monte Carlo.

Malika Ayan con la sua Controvento alle 16.14 qui su Radio Monte Carlo. Ebbene, oggi accade qualcosa di speciale, siamo un po' mondani, voliamo in quel di New York, siamo al Met, ovvero al Metropolitan Museum of Art di New York, perché una volta l'anno accade che si trasformi in un monumentale red carpet lungo il quale poi saliranno insomma rappresentanti del mondo della moda, dell'intrattenimento, dello sport e della musica, interpretando ciascuno in modo personale il dress code della serata. Ma che cos'è? Ormai un po' lo sappiamo, però lo ricordiamo che non fa mai male ed è un grandissimo evento benefico perché le cifre che vengono raccolte insomma non sono trascurabili, anzi una raccolta fondi a favore del Costume Institute del Met appunto di New York coincide solitamente con l'inaugurazione della mostra primaverile di questo dipartimento e si raccolgono cifre davvero importanti. Peraltro il 2025 ha segnato un record, il maggior risultato nei 77 anni di storia di questa manifestazione, quindi circa 31 milioni di dollari, insomma importante. E poi in linea con le edizioni più recenti c'è anche un dress code importante scelto per quest'anno che è appunto Fashion is Art. Lascia ampio spazio all'interpretazione, quindi è difficile un po' prevedere che cosa vedremo sulle gradinate, quindi a partire poi dalle prossime ore vedremo foto molto molto interessanti. È un po' come dire anche la saga dell'eccesso per certi versi, ma tutti si sbizzarriscono anche con abiti costosissimissimissimi in linea appunto con i cachet che vengono sborsati per un posto a tavola. Comunque insomma ci sta, no?

0: Una delle tante canzoni bellissime degli Spandau Ballet 1985 per I'll Fly For You, e questa è Radio Monte Carlo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
13: Quando lavoro ho 1000 cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Noi siamo giovani.
17: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
20: Prossimamente live, in concerto.
21: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
20: Infoline, bluenotemilano.com.
22: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
0: I piaceri della vita. Le suggestioni dal mondo. Wow. Il viaggio con Di Maggio.
2: Ciao da Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.
3: In collaborazione con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Naviga tra templi millenari e paesaggi senza tempo. Parti per una crociera indimenticabile lungo il Nilo in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.

Sheryl Crow che ci riporta alla metà degli anni 90 con la sua All I Wanna Do qui su Radio Monte Carlo, 16:29. Parliamo di routine, però quelle facili, dai, da mettere in pratica per cercare di rimetterci un po' in forma, ma soprattutto di stare meglio. C'è una routine semplice, molto accessibile, molto sostenibile, una nuova tendenza che sta conquistando un po' i social grazie ai suoi benefici corpo e mente. Quindi se non pensate l'elisir, quello magico per poter stare bene, ma in realtà, come dire, un po' di allenamento strutturato in maniera anche piuttosto semplice. Negli ultimi mesi i social sono stati invasi da questi video dedicati alla cosiddetta camminata 666 ed è una routine fitness molto semplice che sta conquistando milioni di persone. Perché ha avuto molto successo? Perché è facile da capire, quindi non servono palestra, attrezzi costosi o allenamenti estenuanti. Il metodo si basa su una formula molto semplice, quindi 6 minuti di riscaldamento, quindi magari un po' di stretching o qualcosa del genere, non 6 minuti di camminata però, 60 minuti di camminata a passo sostenuto, e 6 minuti finali di defaticamento, quindi sarebbe 666 per essere un po' precisi, però 666 oltre ad essere un po' diabolico come numero se vogliamo, però insomma questa è un po' la formula magica per riuscire a stare meglio, però magari è più facile da ricordare. Molti scelgono di praticarla alle 6 del mattino oppure alle 18, tanto per rimanere in sintonia con i 6, dettaglio che poi avrebbe contribuito al nome appunto di questo trend. Quindi diciamo è l'idea di mantenere un ritmo costante che permette di attivare il corpo senza faticarlo troppo, è diventata virale perché è facile, perché tutto sommato basta solo un po' di tempo, non servono attrezzi particolari, non serve essere dei campioni, ognuno si muove alla velocità che preferisce, l'importante insomma far qualcosa pur di muoversi, quindi ben vengano le tendenze social ogni tanto.

Si intitola Stay, la canzone di Elisa che abbiamo riascoltato qui su Radio Monte Carlo in Sela Via alle 16.38. Elisa in giro per l'Italia con il suo tour, quindi come sempre ne parla con un'energia incredibile sui suoi social. Io mi sono goduta poi tutta la fase di preparazione, le storie in cui lei stessa poi con le ballerine studiavano le coreografie, insomma una potenza. Questa donna è veramente incontenibile, tutta la sua energia, il suo infinito talento poi lo sta portando sul palco del suo tour in giro per l'Italia, quindi insomma un bellissimo spettacolo. C'è un disco molto bello che riascoltiamo in C'est la vie, la voce è quella di Sting con Englishman in New York.

È raffinato come pochi anche la coda di questa canzone meravigliosa di Sting, Englishman in New York, qui su Radio Monte Carlo, che è radio ufficiale di Umbria Jazz. Attenzione cari amici all'ascolto, perché qui insomma conviene davvero essere molto molto veloci al 342-41-41-762. Perché? Perché è il primo tra voi che invia un messaggio vocale, solo vocale, dicendo nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di Sting, guarda caso, in programma venerdì 3 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Quindi velocità 342 41 41 762.

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà,
12: solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
16: Eurospin, la spesa intelligente.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
20: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
21: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
22: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
21: L'ha applicato da sola?
22: Ma certo, pennello, polso e voilà!
21: L'allievo che supera il maestro!
23: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: La meraviglia di Bill Withers con la sua Ain't No Sunshine, questa Radio Monte Carlo. Lo so, quando poi ci sono dei giochi con dei premi così interessanti, siete in tanti, giustamente, al 342-414-1762 qui su Radio Monte Carlo. Perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz e noi non vediamo l'ora poi di tornare, perché saremo presenti in diretta poi dalle 10 a mezzanotte nella postazione in Corso Vannucci, nel cuore di questa città meravigliosa che ci ospiterà ancora quest'anno, che è Perugia, da venerdì 3 a domenica 12 luglio, quindi ci saremo. E sentiamo chi è stata la più veloce ad aggiudicarsi i biglietti per il concerto di Sting in programma il 3 di luglio. Sentiamo.
1: Patrizia, Imola, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Patrizia, ti godrai uno spettacolo meraviglioso, quindi questa serata del 3 di luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, un luogo magico, e quindi ti godrai Sting, concerto altrettanto magico. Complimenti a te, che sei stata veramente la più rapida, la più veloce con la tua nota vocale, quindi non messaggi scritti, nota vocale al 342-414-1762. Complimenti. Ascoltiamo un artista che ci piace moltissimo e ascoltiamo appunto Ray particolarmente volentieri, anche perché è una ragazza piena di talento che ha scelto poi di circondarsi nella propria vita delle persone speciali, quindi della sua famiglia. Pensate che i suoi genitori hanno lasciato i loro lavori per diventare manager e le sue due sorelle sono le sue due musiciste, quindi insomma si è sempre circondata dei suoi affetti per non, come dire, perdere quell'attaccamento, quell'originalità e quell'identità molto forte che la fa rimanere, insomma, la ragazza che è sempre stata. Bravissima, la riascoltiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: Ho sempre amato molto questa canzone di Mario Venuti, Carmen Consoli con Mai come ieri qui su Radio Monte Carlo e tra poco l'informazione, quindi Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Si intensifica lo scontro su Hormuz. Due missili avrebbero colpito una fregata della Marina americana che tentava di entrare. A riferirlo è la TV di Teheran, ma Washington nega e rilancia. Abbiamo il controllo totale, stiamo riaprendo il passaggio. Due nostri mercantili hanno attraversato lo stretto. In fiamme invece una nave della Corea del Sud dopo una esplosione. Sulla strage di Capodanno a Crans Montana interviene il presidente della Svizzera per Melin dopo aver incontrato la premier Meloni in Armenia. Le persone ferite nel rogo e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate nei nostri ospedali, spese coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Non parlava di Chiara Poggi ma di una barista, così il legale di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio della giovane di Garlasco uccisa nel 2007, sui messaggi postati dal 38enne in un forum online nel 2012, convocato in procura a Pavia il 6 maggio, potrebbe non rispondere ai PM. Grave incidente stradale domenica sera a Forlì, dove un'auto con a bordo tre giovani studentesse ha sbandato e dopo una testa coda si è schiantata contro un platano. Due di loro sono morte, la terza sorella di una delle vittime è gravissima. La procura di Roma indaga per sequestro di persone in seguito all'abordaggio da parte degli israeliani delle barche della Global Sumud Flottiglia per Gaza a largo di Creta in acque internazionali. Ai PM sono arrivati tre esposti, due riguardano la posizione dei due attivisti attualmente detenuti in carcere in Israele prelevati dalle imbarcazioni italiane. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Il capo dello Stato Mattarella al Quirinale ha ricevuto le nazionali, femminile e maschile, protagoniste di una stagione straordinaria. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra l'allacciamento tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce traffico congestionato tra Ovada e Masone in direzione di Genova-Voltri. Rallentamenti per lavori sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Sulla 14 Ancona-Pescara veicoli lenti segnalati tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sempre in Adriatica, attenzione ad una perdita di carico tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Sulla 16 Napoli-Canosa code per un incidente tra Vallata e Grotta Minarda in direzione di Napoli. Infine sulla statale 107 Silana-Crotonese un veicolo in avaria causa rallentamenti all'incrocio Rende in direzione dell'incrocio Paola, strada statale 18 Tirrena Inferiore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

Meravigliosa Tina Turner con Look Me in the Heart. Questa era di Monte Carlo, 17:08 minuti, lunedì 4 maggio con me, Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie, ancora per un'ora. Ci avviciniamo alla bella stagione, si parla dell'estate, si parla anche della capacità che forse magari in età un po' più matura si può invidiare a molti, il fatto di mettersi in discussione sentimentalmente, magari anche di mettersi in gioco, perché no? E da quanto non ci capita un'infatuazione? Beh, insomma, chi magari in coppia non è detto. Per carità, solitamente sono pensieri che sono datati in contesti che vanno un po' a ritroso nel tempo. Comunque un'esperienza universale che tutti abbiamo vissuto e magari alla quale ripensiamo anche con un po' di nostalgia, molto travolgente. Quindi le statistiche psicologiche indicano, questo è interessante, che solo l'1% delle cotte che possiamo aver preso in vita nostra si è poi trasformato effettivamente in una relazione stabile. Questo accade, ci dicono gli esperti, perché l'innamoramento iniziale è un fenomeno biochimico, e te pareva che pure complicato anche quello, guidato dalla dopamina, quindi spesso privo della compatibilità valoriale, della progettualità, cose che sappiamo essere fondamentali e necessarie per superare un po' quella fase dell'idealizzazione e diventare poi amore concreto. Quindi insomma c'è tanta chimica dietro tutto quello che ci accade. Ma perché l'amore reale è così raro? Perché quando abbiamo una cotta, per definizione noi idealizziamo, quindi siamo un po' lontani dall'idea della realtà. Però vorrei conoscere da vicino quelli che l'1% di successo poi l'hanno vissuto, quindi sono riusciti a dare seguito, perché noi dobbiamo essere un po' romantici, immaginare che tutto questo possa avere senso e possa anche svilupparsi. Non a caso ascoltiamo anche Tommaso Paradiso.

Madonna con la sua Miles Away, questa Radio Monte Carlo, 17:17, pomeriggio del lunedì. Che bello quando leggo così dei pensieri di donne illuminate. Una bellissima attrice, Natalie Portman, molto molto brava, 44 anni, un premio Oscar, due figlie, un terzo in arrivo, anche una laurea ad Harvard, così perché non ci facciamo mancare niente, giustamente, da sempre impegnata in cause umanitarie. E ha detto una cosa molto bella, una sorta di messaggio di grande libertà per tutte le donne. Dice: la mia età ho imparato a non sentirmi in colpa se concedo più tempo a me stessa, e soprattutto l'arte di vivere le ha insegnato, insomma, che la perfezione può essere un concetto un po' stagnante, perché lei sembra un po' perfettina, no? Dice: ho imparato ad amare i miei difetti, cosa fondamentale. È sempre il tema che per noi Natalie Portman non ne ha, ma forse scavando qualcosina le troveremo per renderla un po' più umana.

0: John Secada con la sua Just Another Day nel pomeriggio con C'est la Vie in questo lunedì 4 maggio qui su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli è a 4,99 euro. Trovi anche l'asciugatutto Niki Limone da 6 rotoli a 4,99 euro. È ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Sabato 9 maggio con una spesa minima di 20 euro in regalo la pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata.
15: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
17: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes, James Moriarty.
17: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
19: L'unico modo per uscire è insieme.
17: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
8: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
9: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
25: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
24: Verificare condizioni in negozio.

A Night to Remember, Shalamar, questa è Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di ristoranti e soprattutto di abitudini molto diffuse all'estero, un pochino meno in Italia. Quando poi si parla di mancia, noi italiani siamo sempre un po' così, una certa ritrosia nei confronti dell'argomento. Sta arrivando però una vera e propria guerra delle mance anche nel Regno Unito, in un contesto ormai abbastanza diviso, se vogliamo, tra un approccio prettamente all'americana su questo argomento. Un'impostazione invece europea ancora un po' figlia della discrezionalità del cliente, perché insomma in America più o meno la percentuale attesa è fissata più o meno sul 20% del conto. Una volta c'erano questi scontrini, tu potevi scegliere, no, la tip, quindi la mancia, da 5, 10, 15, 20%, ma pare adesso, insomma, per abitudine consolidata, che scendere sotto questo 20% sia un po' offensivo nei confronti del lavoratore, che peraltro nei ristoranti percepisce anche una paga piuttosto bassa. Quindi comunque il tema delle mance è abbastanza atto, appunto, a integrare questo salario un po' più basso. Pare che un noto chef, il signor Gordon Ramsay, abbia scelto di innalzare il servizio al 20% nel suo ristorante inglese, appunto Lucky Cat, ben oltre il consueto 12,5. La mossa ha acceso poi nuovamente i riflettori su un sistema che da gratifica discrezionale è divenuto quasi un balzello semi obbligatorio, un po' celato nel conto. Non è piaciuta moltissimo, questa cosa, insomma, ha lasciato i consumatori un po' così. Però l'idea poi di uniformare, forse di rendere un pochino più internazionale il contesto, o forse di riconoscere un po' di più i lavoratori, è qualcosa che magari invece va considerato, chi lo sa. È un tema per noi italiani sempre un po' complicato, perché culturalmente è un'abitudine lontana che magari, insomma, è lasciata davvero alla discrezionalità del singolo cliente. Quindi vai tu a capire che fare.

La voce incredibile di Giuliano Sangiorgi, i suoi Negramaro con Miraviglioso qui su Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato di cotte, di quanto effettivamente insomma le cotte che ci siamo presi nella vita solamente l'1% possa avere avuto un seguito. Non così per un'amica che si chiama Luna, che scrive al 342-4141-762 dicendo: il mio colpo di fulmine dall'82 l'ho visto una sera d'estate, è arrivato in Vespa con i capelli scompigliati, gli occhi verdi, me ne sono innamorata. Quindi l'ho corteggiato e poi ha capitolato, ha ceduto, 4 anni di fidanzamento, un po' di figli, diventiamo nonni, 40 anni d'amore insieme, quindi insomma ogni tanto diciamo ho trovato insomma il perché dell'1%, ecco, io da lettrice molto interessata abbiamo trovato Luna, quindi grazie di cuore per il tuo messaggio.

0: Search for the Hero and People qui su Radio Monte Carlo. Attenzione cari amici, perché mercoledì 6 maggio in prima serata non perdete su Canale 5 un nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, questa speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michel Hunziker con Alvin, quindi dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara. Nel corso della seconda puntata saliranno sul palco tra gli altri Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, The Colors, Raffer, Malmeta, D'Argent D'Amico, Enrico Nigiotti, Niccolò Filippucci, Gemelli Diversi e tantissimi altri. Quindi appuntamento da non perdere.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
15: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
16: Scegliere la migliore vacanza?
17: Previsto.
16: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
17: Inaspettato.
16: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
20: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.

Kate Bush con la sua Running Up the Hill. Questa era di Monte Carlo 1985 per questa canzone. Lo dico 1985 perché poi ha vissuto una seconda giovinezza grazie ad una serie TV ed è stata proprio appassionante questa bellissima canzone per tanti ragazzi molto giovani. Magari appartenevano alla schiera di quelli che si definiscono retro tech, ed è un po' il ritorno della tecnologia all'era del pre-digitale, quindi tantissimi ragazzi amerebbero poter aver vissuto un'epoca in cui i social e la rete non c'era, quindi quando esistevano i diari cartacei, quando c'erano i vinili, i primi iPod, e poi facevano forse la loro comparsa al posto dei Walkman, che però insomma rimanevano sempre degli oggetti fantastici. E quindi si sogna di poter tenere un diario cartaceo. Le vendite poi sui siti delle macchine fotografiche con il rulino stanno registrando delle nuove impennate, quindi un vero sovraccarico digitale. Questa forse è anche una buona notizia, leggiamola in questo modo, e quindi il bisogno di tornare indietro nel tempo. Bello, un po' ci piace. Lie to Me per Harvey qui su Radio Monte Carlo.

0: Michael Bublé con Come Fly With Me qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo, ci risentiamo domani con un'altra puntata di C'est la Vie, come sempre tra le 16 e le 18. Grazie a tutti voi, naturalmente grazie a Gabriele Lubianco in regia, a Rebecca Papi in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donai e Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy, prima però Breaking News, TGcom 24 e poi Autotraffic. Da parte mia l'augurio di una splendida serata, ci sentiamo domani, baci da Chiara Lorenzutti, ciao!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Lo stiamo aprendo. Così il segretario al tesoro statunitense Bessent, in un'intervista a Fox, ribadendo che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pasdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Nello stretto, intanto, in fiamme dopo un'esplosione, una nave sudcoreana. Giorgia Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata e sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Stop all'invio di fatture alle famiglie delle vittime della strage al Constellation di Crans-Montana. Il presidente svizzero Guy Parmelin lo ha dichiarato durante l'incontro con la premier Meloni in Armenia. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni. Il delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania K saranno sentite domani come testimoni, mentre Marco Poggi, fratello della vittima Chiara, sarà sentito mercoledì 6, lo stesso giorno della convocazione dell'indagato Andrea Sempio. Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flotilla. Dopo il blitz della notte del 29 aprile sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la 35esima di Serie A si chiude oggi con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Sasso Marconi e l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Bologna. Un altro incidente con code viene segnalato sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce rallentamenti per lavori tra l'allacciamento A4 e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A13 Bologna-Padova ancora cantieri causano rallentamenti tra Terme Euganee e Monselice in direzione di Bologna. Sulla A7 Milano-Genova invece attenzione ad una perdita di carico tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code per un incidente allo svincolo di Bergamo. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.

0: Kiss of Life, la bellissima voce di Sade qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Una buona serata a tutti voi, salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti che tornerà domani mentre il nostro Giancarlo Cattaneo si prepara.
1: Sì.
0: Parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: Alberto, ciao. Una buona serata a Giancarlo Cattaneo, ciao.
1: Gabriele Lobianco è in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresita Fogli invece al centralino. La squadra, come sempre, al completo per accompagnarvi da questo momento fino alle 8 della sera. Una nuova settimana da affrontare, sì, insieme, che come sempre sarà giustamente in salita. Mm-hmm. È normale che sia così, ma noi siamo qui.
0: Allora, è stato un fine settimana molto impegnativo.
1: Abbastanza.
0: Per il saluto che abbiamo fatto al nostro Alberto, ma siamo qui, staremo insieme due ore, cercheremo di fare del nostro meglio come sempre.
1: Sì, cosa abbiamo fatto nel fine settimana? Abbiamo ordinato del vino.
0: Anche,
1: la spiego adesso o la spiego dopo? La pessima figura che hai fatto, perché io non riesco a capire. Allora, c'è una cantina famosa a Perugia che noi abbiamo avuto modo di conoscere.
0: Che ci piace moltissimo.
1: E noi a volte ordiniamo, visto che la cantina è fisicamente a Perugia, dobbiamo farlo online.
0: Per forza.
1: È successo che sia Chiara, sia io, sia tu, forse il complice il weekend un po' impegnativo, abbiamo ordinato del vino.
0: Ieri, tra l'altro, tutti insieme.
1: Esatto.
0: Casa, ognuno da casa propria.
1: Esatto. Arriva poco fa in radio una persona che a me sembrava la titolare di questa cantina. E io dico, ah, Tam, guarda, è arrivata la...
0: La signora G, puntato.
1: Ok, G, esatto. In realtà era la sindaca di Perugia, ma l'abbiamo scoperto dopo. Quando sale la sindaca di Perugia, Tamara la vede, si abbracciano perché si conoscevano in quanto sindaca, però.
0: Certo.
1: Tamara cosa dice? Abbiamo ordinato tutti del vino. E questa, giustamente, la povera sindaca avrà
0: fa
1: detto,
0: un sorriso e dice, vabbè, meglio
1: per imbriaconi, a me che me frega. E è andata avanti così. Quindi,
0: però vino umbro, lo possiamo dire.
1: Certo, e quello
0: come?
1: Assolutamente, la regione.
0: Va bene,
1: questo è successo poco fa fuori onda e è andata così. Se vi va di partecipare, lo show è a vostra disposizione. C'è il 342-414-1762 come numero di riferimento. E quindi direi che partiamo veramente alla grande.
0: Mi devi una figuraccia.
1: Cosa vuoi?
0: Stupida sfortuna,
1: fulminacci
0: qui
1: mai
0: su radio.
1: Zitta.
0: Monte Carlo.
1: Mai.

0: C'è Carlo Fulminacci, stupida sfortuna. C'è Cristiano da Perugia che chiede: ma la sindaca come ha reagito all'affermazione di Tamara che abbiamo ordinato del vino? Niente, perché
1: ha
0: è una persona elegante.
1: Amabilmente.
0: Avrà detto: guarda, sti due embriaconi. Esatto. E quindi è andata dritta per la sua strada, perché l'abbiamo confusa con. Va bene così. Grazie dei vostri messaggi. Da subito siete in tantissimi. 342-414-1762. Vorrei subito farti una domanda. Metti le cuffie e concentrati,
1: ce
0: cara Tam.
1: Dimmi tutto.
0: Allora, ripensa. So che devi andare un po' indietro nel tempo, ripensa ai tuoi 18 anni che stanno per arrivare.
1: L'altro ieri.
0: Qual era la cosa che attendevi maggiormente con l'arrivo dei 18 anni, quando noi eravamo ragazzi?
1: Molto scontato, ma la patente, tant'è che mi sono iscritta anche molto prima di compiere gli anni, e quando li ho compiuti poi l'ho avuta, insomma.
0: Ma non l'hai pagata, perché non è servita
1: no,
0: a niente. Perché
1: tu?
0: Come guidi, io l'ho
1: anche
0: presa.
1: Tu. No, ma qual era la cosa che aspettavi?
0: Guido bene. Ah no, quella,
1: patente.
0: Assolutamente sì.
1: Beh, sì, perché
0: la patente, l'indipendenza.
1: L'indipendenza, bravo. Non dover chiedere più agli amici, insomma.
0: Eppure, partendo dall'attualità, pare che i ragazzi oggi non abbiano più questo grande desiderio, quello di arrivare ai 18 anni e prendere la patente, quindi riuscire ad avere questo tipo di autonomia. C'è addirittura una ricerca che ci dice il perché.
1: Non è più un passaggio automatico, secondo i dati citati, quindi il 93% dei ragazzi dichiara che mettersi al volante per loro è fonte di stress.
0: Vabbè, se ci sei tu, dall'altra parte ti credo.
1: Ci sono degli psicologi che ci lavorano e dicono che in realtà il problema è un pochino più profondo. Pare che abbiano paura di mettersi in discussione, soprattutto di provare a fare l'esame laddove non ce la facessero.
0: Quindi
1: magari quella frustrazione che potrebbe generare il fatto di non riuscire a passare l'esame. Quindi potrebbe essere proprio questo.
0: Però il problema pare essere anche educativo. Cioè i genitori proteggono tanto i
1: figli,
0: e forse troppo oggi, a differenza magari dei tempi tuoi e miei. E quindi questo genera ancora di più insicurezza per un approccio così importante.
1: È vero. Potrebbe essere. È una, insomma, una cosa molto profonda e anche un po' sociologica, se vuoi, ma potrebbe essere. Anche perché è vero che sempre di più si dice che i giovani di oggi non riescano a tollerare la frustrazione.
0: Sì, non sono molto abituati alla gestione di questo tipo, no? Di emozione, che invece è fondamentale.
1: È la vita. Quante frustrazioni abbiamo? Sono più quelle che no, delle volte.
0: Ma adesso tu di la verità, lo puoi dire, perché è passato tanto tempo. L'hai pagata?
1: Benissimo.
0: No, l'hai pagata.
1: No, Gianni era il mio istruttore, era bravissimo e mi ha detto, insomma, mi ha dato tutte le cose per andare nel mondo.
0: Ma te l'ha data sotto banco, però, perché la verità è questa, io non voglio insistere, ma da come guidi.
1: Mi ha fornito gli strumenti giusti.
0: Potrei raccontare delle cose che so anche recenti, ma non lo farò.
1: Non lo farò.
0: Torniamo alla musica, che non si ferma mai qui su Radio Monte Carlo. Arriva Donald Fagen, questa è la sua IGY.

0: Che bella voce. Stay with me, Sam Smith insieme a Mary J. Blige, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Due belle voci. Salutiamo Luisa che scrive: siete diventati la mia dose quotidiana di buon umore, ironia e compagnia, praticamente una terapia molto più efficace del caffè. Se non vi ascolto tutti i giorni entro ufficialmente in crisi d'astinenza. Quindi è un messaggio bellissimo.
0: Bello.
1: Incensateci pure, che a noi fa piacere assai. Al 342 41 41 762.
0: Parto io. Come stai bene vestito di nero?
1: Ma è una magliettina, eh?
0: Sei bellissimo.
1: Tu sei bianca.
2: Datroni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Scegliere la migliore vacanza?
6: Previsto.
5: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
6: Inaspettato.
5: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
13: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
12: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole, semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
14: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
15: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
14: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
15: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
14: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
15: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
16: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
17: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Uno è poco, due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo.
0: Scopri di più in negozio e online. Pandora.
21: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
22: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Il fluido idratante Revitalift Filler Glass Skin di L'Oréal Paris è a 14,99€. La maschera a 4,49€. La crema giorno e il siero antietà e antimacchie sono a 14,99€. E con un trattamento viso Revitalift in omaggio all'applicatore skincare. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20€, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Quanto li amiamo i Swing of Sister a distanza di un bel po' di anni. Breakout qui su Radio Monte Carlo, e dove se no 18:31 minuti. Lorella da Cavezzo Modena scrive: posso ascoltarvi sia voi sia Chiara Lorenzutti anche se sono astemia? Grazie per la vostra... Ma certo che
1: ma
0: sì.
1: Ma sì, certo che
0: certo
1: puoi.
0: Certo che sì, hai il patentino comunque di grandissima ascoltatrice di Radio Monte Carlo. Francesco, ma c'è già il nuovo dei Nugenea, lo passiamo e come,
1: sì.
0: Quindi ce l'ha
1: bello.
0: Richiesto, molto molto
1: sì.
0: bello. Allora,
1: dimmi tutto.
0: C'è una notizia Dici. Carina che riguarda a volte, cioè, bisogna ospitare, bisogna, no, sono partito male. Organizzi che vengono degli amici sì. a casa, degli ospiti, a volte improvvisano anche
1: sì.
0: e lì è un po' più caotico.
1: Complicato.
0: Mettere a posto se la tua casa è minimamente in disordine.
1: Okay.
0: Prima della notizia, perché verte su questo, facciamo un esperimento. Immagina, sei a casa,
1: sì.
0: suona il campanello.
1: Ding-dong.
0: Com'è il tuo campanello? Come fai il tuo...
1: Non lo so, perché non suona mai.
0: Mamma mia. A sociale.
1: Quindi ci tocca.
0: Vabbè. Allora, chi non vorresti fosse?
1: Ah, chi non vorrei
0: cioè,
1: fosse?
0: Quindi non sì. desidero venga
1: no.
0: qualcuno. Cioè, quella persona non deve proprio
1: il
0: venire.
1: Il messo comunale, perché quando
0: ragione.
1: Suonava, quando ero bambina, portava sempre...
0: Hai ragione.
1: No, le multe da pagare, cioè, quindi quello.
0: Ancora oggi.
1: Ancora oggi,
0: caso,
1: esatto.
0: sì.
1: Tu invece chi non vorresti fosse?
0: Tu.
1: Ma io non ti cito.
0: No, infatti.
1: Tranquillo.
0: No, suonare proprio il campanello.
1: Non ti cito.
0: No, brava, non sai neanche dove vivo.
1: Esatto.
0: 8 oggetti da eliminare dentro casa prima che arrivino gli ospiti. È curioso
1: sì,
0: perché insomma un po' di disordine in casa
1: c'è sempre, ma poi sono
0: consentire.
1: Quelle piccole cose, quei piccoli dettagli
0: tipo,
1: a cui tu non pensi. Viene un ospite, butta via le spugne da cucina, perché è vero che magari le tieni un pochino troppo e quindi se sono usate non sono carine. La
0: schifo.
1: Carta accumulata qua e là,
0: le
1: magari.
0: Bollette in giro,
1: bravissimo,
0: un po' di
1: quelle
0: pubblicità.
1: Non pagate,
0: no
1: pubblicità. Oppure non so, le piantine morte,
0: ma perché,
1: capita
0: scusa. Perché, scusa,
1: perché
0: cioè,
1: magari
0: le
1: lasciate lì e non le hai buttate e quindi boom, via, capito?
0: Attenzione anche agli asciugamani vecchi
1: sì.
0: o macchiati, ma dove vivi?
1: No,
0: scusi, in cantina?
1: Magari con la candeggina, perché a volte faccio dei lavaggi strani,
0: okay.
1: Io ne ho qualcuno.
0: E poi se arriva a casa tua qualche ordine online, tipo abbiamo parlato del vino che abbiamo
1: sì.
0: dovuto necessariamente ordinare online, in questo caso attenzione a scatoloni e imballaggi perché creano un po' di disordine.
1: A casa mia è impossibile buttarle via perché ho mia figlia Lucia che li
0: che si mette
1: ricicla
0: dentro.
1: E fa sempre qualche cosa.
0: Ah, bello, brava.
1: Beh, insomma.
0: Quindi suona il campanello
1: sì?
0: chi non vorresti fosse il messo comunale.
1: Sì.
0: Va bene, va bene. Se vi va, rispondete anche voi.

0: Martino and Dream, Empire of the Sun, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Suona il citofono, il campanello, chi non vorrei fosse? Non vorrei fosse mia suocera. Questi vostri messaggi tra poco li leggiamo.
1: No, ma siete bellissimi.

0: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz. Al primo di voi che invia un messaggio vocale con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo.
1: Siete pronti? Perché stiamo per regalare i biglietti per il concerto di Sting in programma venerdì 3 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Sting.
0: Mamma mia, i vostri messaggi vocali a questo numero 342 41 41 762.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, su Radio Monte Carlo.
3: Ci siamo noi, quelli di Bonjour Bonjour.
4: È un programma leggero e divertente, pieno di notizie e di curiosità, che accompagna il vostro risveglio con un sorriso.
5: Anche quando siete bloccati nel traffico, nervosi, stressati, ascoltate Bonjour Bonjour e passa tutto.
4: Beh, adesso tutto magari no. Si fa quel che si può.
3: Monica, uno slogan bellissimo. Bonjour Bonjour, si fa quel che si può.
5: Del resto, alle 7 del mattino, ma cosa pretendete?
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: E ora la sfida finale! Cocktail!
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate!
18: Crociera all'inclusive con Costa!
17: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Zanzare? No, grazie! Con FreeZanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. FreeZanz e ti liberi delle zanzare.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
23: Sai che suono ha la serata perfetta?
1: Deliveroo!
22: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: con Sting All This Time, un artista incredibile che avremo modo poi di conoscere, incontrare, quantomeno seguire dal vivo a Perugia, Umbria Jazz. Ci siamo quasi, perché noi stiamo per regalare chissà a quale amico o a quale amica, fortunato o fortunata, i biglietti proprio per il concerto di Sting in programma venerdì 3 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia. Scopriamo insieme.
1: Ilaria da Parma, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Ilaria, ah, bravissima. Allora, la promessa è sempre quella, Ilaria, mm-hmm, devi passare, però, visto che l'hai vinto con noi, a salutare questi due di Take It Easy.
2: Esatto,
0: okay?
2: Mi raccomando.
0: Anche perché noi saremo in diretta dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte, nella nostra bellissima postazione in Corso Vannucci, da venerdì 3 a domenica 12 luglio.
2: Esatto, quindi vi aspettiamo assolutamente, pagate tassa e passate a salutarci. Prima o dopo il concerto, sicuramente prima sarebbe meglio, perché siamo lì dopo, magari riusciamo anche a vedere qualcosa pure noi di Sting.
0: No, credo.
2: Va bene, allora suona il citofono, chi non vorrei fosse, zia Maria.
0: Ma chi è zia Maria? Ma povera!
2: Dice un'ascoltatrice o ascoltatore.
0: Giustamente
2: troppo.
0: Non ha firmato però. Marco da Briosco, il postino perché consegne raccomandate poco piacevoli, questa vince su tutte.
2: Oppure il prete per la benedizione,
0: anche.
2: Qualcun altro dice, vero, perché si piazza lì, non se ne va più.
0: Vabbè. Io non vorrei fosse mia suocera, non dite però il mio nome, diciamo che è da Mestre.
2: Va
0: okay.
2: bene, va bene.
0: Mio marito ascolta la radio con me, non dite che sono io. Va bene, non l'abbiamo detto.
2: Perfetto.
0: Va bene così, va bene così. Poi sono tantissimi messaggi. Sandra, a proposito dell'ordine, scrive: devo togliere l'asse da stiro perché amo aver sempre tutto ben stirato. Mm-hmm. Lo tengo sempre a portata
2: Davvero?
0: Di mano. Sì.
2: Oh, mamma mia.
0: E vabbè, quelle cose che uno tiene in casa, poi.
2: Sì. Però se arriva un ospite all'improvviso, almeno il ferro da stiro toglie.
0: Assolutamente, bisogna togliere.
2: Il ferro pure.
0: Sì.
2: Bene. Arriva Mario Biondi con Cielo Stellato, questo è Radio Monte Carlo.
0: Allora.

respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Un'auto contro i pedoni a Lipsia, in Germania. Il bilancio al momento è di 2 morti e diversi feriti, dei quali 2 sono gravi. Nella zona dell'attacco, in centro, è in corso un massiccio intervento della polizia, 10 ambulanze e vari elicotteri. I negozi sono stati chiusi. Abbiamo il pieno controllo dello stretto di Hormuz, riferisce Bessent in un'intervista a Fox. Il segretario al tesoro statunitense ribadisce che l'economia iraniana è in caduta libera. I Pashdaran sostengono nessuna nave commerciale o petroliera ha attraversato Hormuz. Intanto gli Emirati Arabi Uniti denunciano attacchi da parte di droni e missili iraniani. La Meloni riceverà il segretario di Stato americano Rubio venerdì in tarda mattinata. Sulla scelta di ritirare le truppe statunitensi dall'Italia e dall'Europa, la Premier dice «Non condivido il disimpegno americano» e sottolinea «I paesi devono crescere ed essere più autonomi nel campo della sicurezza». Il delitto di Garlasco, oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogati anche Paola e Stefania Cappa e Marco Poggi. Domani saranno sentite le gemelle, cugine della vittima, Chiara Poggi. Mercoledì invece saranno interrogati il fratello di Chiara, Marco, e Andrea Sempio, accusato di aver ucciso la vittima dopo che lei aveva rifiutato un approccio sessuale. La strage al Constellation di Crans-Montana. Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelan, dopo aver incontrato la Premier Meloni in Armenia. Tennis a Roma, tutto pronto per gli internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo, Sinner, arrivato oggi nella capitale, inizierà il suo percorso dal secondo turno contro uno tra Hofner e Mikkelsen, che si sfideranno domani. Il presidente Mattarella oggi al Quirinale ha ricevuto le nazionali di tennis femminile e maschile. Siete un esempio per tutti, ha detto. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso su gran parte delle nostre regioni, con schiarite più ampie su Sicilia ed estremo sud. Al mattino piogge diffuse a nord, in indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci e temporali sul nord est della Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Sul Principato di Monaco sarà una giornata piovosa, poi nel pomeriggio arriveranno anche le schiarite. Per maggiori dettagli meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei trafori ci sono code per un incidente tra Arona e la diramazione Gallarate-Gattico procedendo in direzione Genova-Voltri. Un incidente segnalato sulla A4 Milano-Brescia allo svincolo di Capriate. Code per traffico intenso sulla 1 Firenze-Roma tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Nel tratto Roma-Napoli si procede a rilento tra asse supporto e il bivio per la 16 Napoli-Canosa in direzione Napoli. Si segnala un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Un incidente causa invece rallentamenti sulla statale 259 Vibrata a Nereto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.

0: I Wanna Know What Love Is, Foreigner qui su Radio Monte Carlo, splendido brano che apre alla perfezione la seconda ora di Take It Easy in questo lunedì 4 maggio. Ancora buona serata da Tamara Donà, io sono Giancarlo Cattaneo, c'è Gabriele Lo Bianco che è in regia, il nostro regista, fino alle 8 della sera con voi amiche e amici che affollate soprattutto il 342-4141-762 come Fabio. Fabio scrive: questa sera sono rincasato tardi, per cui mi collego alla mia amata radiolina soltanto adesso e mi sento quasi in colpa. Ma come no, quando arrivi tardi a un aperitivo con degli amici.
1: Beh, in effetti è molto carina questa cosa, molto carina. Allora, ho sempre condiviso con mia moglie, dice un ascoltatore, che gli inviti degli amici, conoscenti o anche colleghi di lavoro siano un'ottima occasione per fare riordine e pulizia rapida ed efficiente in casa. Prima parlavamo di questo.
0: Sì.
1: Ecco perché invitiamo spesso, altrimenti cediamo alla pigrizia. Beh, potrebbe essere una cosa. Carina.
0: Prima cena nella nuova cucina, mi state facendo un sacco di compagnia, ci scrive Marica, siamo contenti di inaugurare con te la nuova cucina.
1: I nuovi inizi, buon appetito Marica.
0: Esatto, chissà cosa cucinerà la prima sera.
1: Infatti.
0: A proposito in qualche modo di cucina, arriva un report molto interessante sulle abitudini alimentari di noi italiani che stanno, pare, cambiando in modo molto significativo. L'avocado di cui si parla da tempo non è più al
1: primo...
0: Ma perché? Scusa, è buono.
1: Sì, va bene, però nel segmento dei cosiddetti superfrutti, questa è la sorpresa. C'è più la mandorla adesso che mi va sul podio insieme al mirtillo, al cocco e agli anacardi. Anche l'acqua di cocco funziona molto. L'avocado un pochino meno.
0: Lo stesso cambiamento si osserva nei super cereali. Dominano farro, avena e quinoa.
1: Quinoa. Io dico quinoa,
0: a me non
1: quella
0: piace
1: roba
0: proprio, quindi non la so.
1: No, non mi dà soddisfazione, non lo so, quelle palline lì. Però
0: comunque,
1: fa bene.
0: Ma chi se ne fa?
1: I semi.
0: Il report, sì, i semi pure, va bene. Il report evidenzia una transizione chiara. Gli italiani non inseguono più un singolo super cibo di moda, perché l'avocado era di moda. Metti su tutto, ma una pluralità di ingredienti che si integrano nella dieta quotidiana.
1: E i legumi dove li mettiamo?
0: Dove li vogliamo?
1: Nel report, mettili perché ne stiamo parlando.
0: Sì, buonissimo.
1: Stasera li mangio.
0: Che mangi stasera?
1: I ceci. Insieme dell'insalata, dei pomodori.
0: Ma due ne mangi? Proprio due contati.
1: E poi sto pensando a una proteina, non so, del formaggio, delle uova, carne.
0: Scusate, ma a me che me frega, scusa, che mangi tu stasera? Non mi pare di averti chiesto.
1: Non l'hai chiesto?
0: No, non pare. Vabbè.

0: Avete scelto la radio più bella del mondo, Radio Monte Carlo. Lei è Sholama, noi siamo quelli di Take It Easy. Vi accompagniamo dove volete voi. C'è un messaggio molto carino che vogliamo leggere.
1: Vai.
0: Venite a casa nostra, mia figlia nutrizionista. Ogni sera lezione. Appena si alza, mangio e bevo di nascosto qualcosa di proibito. Un pezzo di formaggio, cioccolato.
1: Brava.
0: Anche un sorso di reciotto, che è un vino buonissimo. Dura la vita.
1: Dura la vita.
0: Però comodo avere la nutrizionista in casa.
1: È comodo, però dopo un po' sta sempre lì a bacchettarti. Per cui non so cosa... molto rispetto. Vi aspetto a Umbria Jazz nella mia amata Perugia. Quest'anno trovo il coraggio e passo a salutarvi. Così si fa. E anche a te, amico o amica, regaliamo Sergio Cammariere.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Che atmosfera, che poesia, tutto che quello che un uomo, Sergio Cammariere, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Lancio la sfida e poi mi taccio, se no, no gli ascoltatori giustamente dicono che parlo sopra di te.
1: Ma perché mi interrompi
0: e
1: sempre? Interrompo.
0: E certo, parli sempre. C'è
1: mai
0: una sfida musicale, cosa volete ascoltare? Prego.
1: Comunque io parlo perché mi pagano, te l'ho detto, è solo l'unico motivo, perché sennò... Due brani, il primo è...
2: Ten Sharp, You.
1: Questo è il numero uno contro Lionel Richie con You Are, quindi You c'è, tu e tu sei. Ten Sharp numero uno con You, Lionel Richie numero due con You Are. Votate
0: you
1: voi.
0: Vota, You vota quello
1: you
0: che
1: vota,
0: vuoi al 342 41 41 762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo.

0: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 800 15 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 800 15 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
14: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Non ce ne voglia il nostro amico Lionel Richie, ma questa sera la sfida è stata vinta dai Ten Sharp con You.
1: Come?
0: Ma non devi esprimere.
2: Vabbè, ormai è andata la sfida. Io avrei votato due, ma tanti hanno votato uno.
0: Ma quanti? Ma certo,
2: la maggior parte. Ci mancherebbe.
0: Classica canzone che svolta la giornata, per esempio. No, è così.
2: Sì, vabbè, ma giustamente noi ci rimettiamo a voi. Siete voi che decidete, sì. Ci mancherebbe.
0: Franci da Roma. Franci da Roma, abitué per nostra fortuna di Perugia. L'anno scorso, carinissima, ci ha anche portato le marmellate. Chiede: quest'anno ancora marmellate oppure una bella bottiglia di
2: la seconda
0: che hai detto? Grazie.
2: No, mani vuote, vieni a mani vuote. Mi ricordo, sì. Le tue marmellate erano buonissime, sì, quelle del Trentino, me le ricordo, le mangiate buonissime.
0: Bussa coi piedi e...
2: mani vuote. Frank
0: scrive: sì. Cara Tamara, ho una poesia scritta da me. Ti chiedo, sì. Cara Tamara, sì. Se potessi leggerla insieme al tuo collega, del quale non ricordi il nome.
2: Che decide.
0: No, io non decido niente.
2: Quindi tu mandala, poi se a lui piace la leggiamo.
0: Ti piacesse. No, perché scrive poi Frank, il nostro amico: quando leggete le poesie io vi aspetto sempre. Adesso la invio e poi attendo risposta. Però, caro Frank, se Tamara non dovesse risponderti, sappi che non le è piaciuta.
2: Ma non è vero, ci mancherebbe, sì. Frank, Tamara, @radiomontecarlo.it.
0: Allora, .net.
2: .net,
0: mamma
2: vero.
0: Mia, sono 12 anni che lavori qui.
2: È la mia mail, me la ricordo.
0: Della moquette. Molte specie di uccelli hanno più paura degli uomini che delle donne. Sì. A me piace molto. Il motivo però rimane un mistero. C'è uno studio scientifico che ha rivelato questo risultato curioso. Ha analizzato il comportamento di diversi uccelli urbani, come il piccione, la cincia allegra,
2: il passero e il merlo.
0: Esatto, e mostrano i risultati che questi uccelli sopracitati tendono a fuggire più rapidamente quando avvicinarsi a una donna.
2: Ma figurati.
0: Ma è così anche per noi, esseri umani.
2: Percepiscono una potenziale minaccia nella nostra fisicità, forse nella postura, nell'andatura, la forma del corpo, forse segnali chimici.
0: Sì, sì.
2: Non si sa. Fatto sta che questa specie di uccelli si spaventa se davanti a una donna. Poi dipende dalla donna, dico io.
0: No, tu lo dici, ma non faceva parte della ricerca. Fermiamoci qui.
2: Va bene. E allora?
0: E allora Rick Astley.

myself on breaking a hollow.

0: You Don't Know My Name, voce meravigliosa quella di Alicia Keys qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Vi ricordiamo che mercoledì 6 maggio in prima serata su Canale 5 c'è un nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, alla conduzione Michelle Hunziker con Alvin. Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco.
1: Grazie.
0: Prego.
1: Emma, J-Ax, Francesco Gabbani, Alfa, Geolie, Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Ircomi, D'Argent Amico, Saif, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Niccolò Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Bernabei, Uelo e Petit.
2: Dalle 20, non perdere In Viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18+. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.

0: Splendidi, io li adoro, i Fleetwood Mac, qui su Radio Monte Carlo con Everywhere, pochi minuti alle 8 della sera. Un saluto a Giuliano, grazie anche a te del tuo messaggio. 342-414-162, vista l'ora, siamo pronti a leggere per voi cosa hai scelto.
1: Abbiamo un inno all'amore universale che unisce, celebra la coppia come forza che resiste alla solitudine e alla distruzione.
0: Lui è Paul Éluard, il brano è Noi Due.
1: Noi due, tenendoci per mano, ci crediamo dovunque a casa nostra.
2: Sotto l'albero dolce, sotto il cielo nero, sotto ogni tetto nell'intimità.
1: Nella strada vuota in pieno sole, negli occhi vaghi della folla.
2: Accanto a saggi e a folli, tra i fanciulli e gli adulti.
1: L'amore non è fatto di misteri.
2: Noi siamo l'evidenza stessa.
1: Credono d'essere a casa nostra tutti gli innamorati.
3: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: La poesia nella poesia, amarsi un po'. Lucio Battisti qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Ringraziamo la nostra programmazione musicale e anche i nostri ascoltatori che hanno giustamente apprezzato questo brano meraviglioso.
1: Allora, tutta la programmazione musicale, tutti bravi, stasera è di Paolo Ravasi.
0: Un applauso a Paolo.
1: Sono stata in India 15 giorni, mi siete mancati tantissimo, bello ritrovarvi. Guarda, proprio grande soddisfazione. Cecilia di Crema, poesia di Eluard seguita da Battisti, brividi. Salutiamo Giorgio da Bolzano, siete tanti. Noi però di Take It Easy, se vi è piaciuto, ci fa piacere, torniamo domani a partire dalle 18, per cui mi raccomando, sempre qui su Radio Monte Carlo. Grazie di cuore a voi e grazie di cuore a Tamara Donà.
0: Ma grazie di cuore a te, anche se ogni tanto ti interrompo. Grazie di cuore a Giancarlo Cattaneo.
1: Sei legata al dito, non dorme stanotte.
0: Sta attento adesso.
1: Ma quando sono 4 anni che non... Gabrielito Lobianco, grazie in regia. Serena Mazzone in redazione. Teresa Fogli al centralino.
0: Le breaking news di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio. Una buona serata a tutti voi, domani. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
10: Buona serata da Federica De Boni. Paura a Lipsia in Germania, dove un'auto di grossa cilindrata nel pomeriggio ha investito un gruppo di pedoni su una via centrale della città. Il bilancio è di almeno 2 morti, imprecisato il numero dei feriti, alcuni sono gravi. Il conducente del veicolo è stato arrestato, ha mostrato segni di squilibrio psichico. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Il presidente Trump avverte: se l'Iran attaccherà le nostre navi, sarà cancellata dalla faccia della terra. Per Teheran, il capo della Casa Bianca bleffa: loro hanno già colpito imbarcazioni USA. Seduta in rosso per le borse europee che chiudono sui minimi, con Wall Street che gira in calo mentre cresce la tensione in Medio Oriente. Milano giù dell'1,59%, il Brent sopra i $114 al barile. Il caso Garlasco, non solo Andrea Sempio, saranno sentiti anche le gemelle K e Marco Poggi. Le cugine di Chiara saranno interrogate domani a Pavia come persone informate sui fatti. Mercoledì invece sarà ascoltato il fratello della vittima, stesso giorno della convocazione del nuovo indagato. La strage di Crans Montana, stop della Svizzera all'invio delle fatture alle famiglie dei ragazzi italiani feriti. La dichiarazione del presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin, dopo l'incontro di oggi con la premier Giorgia Meloni in Armenia. Attese migliaia di persone domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Ci saranno gli amici, i colleghi e i tifosi del campione che ha insegnato a tutti a non mollare mai. La cerimonia sarà alle 11. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
11: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso su gran parte delle nostre regioni, con schiarite più ampie su Sicilia ed estremo sud. Al mattino piogge diffuse a nord, in indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci e temporali sul nord est dalla Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Sul Principato di Monaco sarà una giornata piovosa, poi nel pomeriggio arriveranno anche le schiarite. Per maggiori dettagli meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione su strade e autostrade: code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova. Sulla 1 Firenze-Roma, incolonnamenti per traffico intenso tra Arezzo e Firenze Sud in direzione Firenze. Materiali dispersi in carreggiata sulla 2 del Mediterraneo tra Campagna e area di servizio Campagna in direzione Reggio Calabria. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Rovigo Sud in direzione Padova. Due incidenti si sono verificati sulla 8 Milano-Varese tra l'Ainate e il bivio per la 9 in direzione Varese e alla barriera di Milano Nord viaggiando in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Vivi un'esperienza indimenticabile. Parti alla scoperta dell'Egitto e dei suoi misteri nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
9: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Era Infidelity da Simply Red.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra, com'è stato il vostro weekend lungo? Spero tutto bene. Noi sabato abbiamo dato l'ultimo saluto ad Alberto Davoli nella sua Varese. Saluto a Milano, Tamara e Giancarlo, sempre bravissimi in Take It Easy. E in regia stasera c'è il giovane Brambilla. Ciao Rick! La playlist è stata compilata da Paolo Rabasi e parte con l'Urban Country di Ella Langley. Questa è Choosing Texas.

0: Era Elton John qui su Radio Monte Carlo e il 6 maggio, mercoledì prossimo, prende il via Top Mark, il salone delle auto da sogno che si svolgerà fino a domenica al Grimaldi Forum. Radio Monte Carlo è media partner ufficiale e delle novità di quest'anno parleremo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro, e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: Vacanza! Concerto! Fiorraio! Dividi tutto in tre rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
22: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore.
21: Enterogermina gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

Erano i Tok Tok e nel Principato di Monaco, sotto le volte del Grimaldi Forum, dal 6 al 10 maggio, preparatevi a vedere delle auto pazzesche, bellissime, potentissime. In anteprima assoluta ce ne saranno ben 16. Oltre alle sport cars ci saranno auto di alta gamma esclusive, auto d'epoca fantastiche, più uniche che rare, moto customizzate e perfino un aereo fuori sul piazzale. In totale 235 oggetti del desiderio. E la novità quest'anno sarà il settore dedicato al tuning. Saranno presenti 7 tra i più grandi preparatori automobilistici del mondo, per esempio Mansory, che presenterà Revuelto Carbonato X, una versione realizzata interamente in fibra di carbonio forgiata della Lamborghini Revuelto, e si propone per la prima volta a Top Mark un nuovo marchio italiano di hypercar della Motor Valley, Giamaro Automobili, che debutterà con la Crafla, hypercar unica ed estremamente radicale, alimentata da un motore V12 quad turbo da 2.157 cavalli, sviluppato internamente. E ci sarà il marchio Baltasar da Barcellona, che presenterà la Baltasar Revolt, la prima auto al mondo da circuito elettrica omologata per la strada e conforme alla FIA. E nella Classic Car Hall, dove si possono vedere delle meraviglie d'auto d'epoca, Charles Pozzi Monaco presenta una Lamborghini Countach LP400S Low Body Serie 2 del 1988. Sembra che sia uno dei soli 105 esemplari mai prodotti di quella Lamborghini. Tutto questo e molto di più a Top Mark al Grimaldi Forum di Monaco con Radio Monte Carlo, media partner ufficiale, da mercoledì 6 con l'anteprima serale fino a domenica 10 maggio. E ora ascoltiamo Giorgia, La cura per me.

0: Ed era Life, All Life, la vita di Desiree. Si parlava prima di auto da sogno, e se vi piacciono i tornanti da fare in auto o anche meglio in moto, credo che abbiate già provato lo Stelvio con i suoi 48 tornanti lato Alto Tesino e 40 dall'altra parte scendendo verso la Lombardia. Ma c'è un'altra strada che ne ha 50 di fila. Non è in Italia, ma ci si arriva facilmente. Ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: All of you wonderful listeners who support Radio Monte Carlo.
4: Hi.
5: Monte Carlo Nights.
6: With Nick the Nightfly.
7: Nick the Nightfly.
8: Ospiti a Monte Carlo Nights.
9: Nick and the Nightfly from
10: Monte Carlo Nights.
2: Con Nick the Nightfly, dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!

0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Erano gli Stylistics su Radio Monte Carlo e parliamo della strada dei 50 tornanti in Montenegro, una sfida continua, curva dopo curva, con una vista pazzesca sul mare. La chiamano Serpentine Kotor, con curve a gomito, strettoie da brividi e gallerie scavate nella roccia. Il percorso parte da Cattaro e termina a Podgorica e raggiunge quasi 1000 metri di altitudine, meglio farla nei mesi più caldi, dalla primavera all'autunno. La strada dei 50 tornanti del Montenegro oggi è completamente asfaltata, ma fu costruita dagli austriaci tra il 1879 e il 1884 e ha la stessa concezione militare della strada del Passo dello Stelvio che ricordavamo prima. Però lo Stelvio fu realizzato almeno 50 anni prima dall'impero austro-ungarico per spostare velocemente truppe e cannoni verso Milano e verso i confini lombardi dell'impero. Allora, la parte iniziale, poco dopo la partenza da Cattaro, costituisce la leggendaria Kotor Serpentine, che è bella da vedere anche dall'alto. Ci sono i primi 25 tornanti numerati uno dietro l'altro, quelli più stretti e spettacolari. Prendendo le strade più ripide all'interno poi del Parco Nazionale del Lovtsen, c'è da visitare sulla cima di un monte a 1657 metri sul livello del mare il mausoleo di Niegos, dedicato a un eroe del Montenegro. Il monumento si può visitare, bisogna salire 461 gradini per arrivare al cospetto delle due enormi statue raffiguranti due donne che vegliano la tomba dell'eroe. Giù a livello del mare c'è da visitare Cattaro, città veneziana con fortificazioni imponenti, una bellissima città che non è direttamente sul mare aperto ma si affaccia su un fiordo. Bellissima Cattaro in Montenegro. E adesso sentiamo i miei preferiti, i Jungle, con la voce particolare di Lydia Kitto. Il titolo è Carry On.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: E con questo brano di Ed Sheeran siamo arrivati al segnale orario. Tra poco in onda le ultime breaking news della serata e il meteo.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'Iran verrà spazzato via se attaccherà le navi americane, lo ha detto Trump, intervistato a Fox. Intanto gli Stati Uniti avrebbero aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito. Teheran sostiene che nelle ultime ore nessuna nave commerciale ha attraversato lo stretto. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio nel conflitto con l'Ucraina per le celebrazioni dell'anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. Zelensky, mentre non si fermano i bombardamenti, parla di proposta cinica e disonesta. Paure in Germania, un'auto si è scagliata sulla folla in una zona pedonale a Lipsia, facendo almeno 2 morti e 20 feriti. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco, il gesto dell'uomo è stato intenzionale. Il delitto di Garlasco. Domani la procura di Pavia ha convocato, per essere sentite, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco Poggi, il fratello della vittima, sarà sentito mercoledì, come l'amico Andrea Sempio, accusato dell'omicidio. Sequestro di persona. Con questa ipotesi di reato, gli inquirenti della procura di Roma hanno aperto un'inchiesta sull'abbordaggio della Global Sumud flottiglia da parte delle forze israeliane. Dopo il blitz della notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti. Calcio, la Lazio a Cremona batte i padroni di casa 2-1. La 35esima di Serie A si chiude questa sera con Roma-Fiorentina. Inter campione d'Italia, lo scudetto vale 20 milioni ma ne porta in cassa fino a 6 volte tanto. Queste breaking news di TGCOM 24.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750€ grazie a 2.000€ di bonus rottamazione Ford.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo nuvoloso su gran parte delle nostre regioni, con schiarite più ampie su Sicilia ed estremo sud. Al mattino piogge diffuse a nord, in indebolimento sul Piemonte, meno probabili su Alto Adige ed estremo nord-est. Piogge anche su Toscana, Alto Lazio e Marche. Fenomeni più intensi tra Levante Ligure e Toscana settentrionale. Piogge isolate in Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni in generale attenuazione, con possibili rovesci e temporali sul nord-est dalla Sardegna e Toscana centro-settentrionale. Temperature in calo nei valori massimi al centro-nord, venti meridionali deboli o al più moderati. Sul Principato di Monaco sarà una giornata piovosa, poi nel pomeriggio arriveranno anche le schiarite. Per maggiori dettagli meteo.it.

E abbiamo riascoltato Whitney Houston, questo è Radio Monte Carlo, e a Monte Carlo proprio, nel patio dell'Hotel de Paris, da circa un anno tra le boutique di gioiellieri, ha aperto una pasticceria. Ma che pasticceria? C'ha il laboratorio a vista innanzitutto, dietro un grande vetro, ed è un famosissimo pasticcere francese, l'avete sentito, Cédric Grolet, che ha 13, quasi 14 milioni di followers sui social. I suoi dessert trompe-l'œil a forma di frutta sono diventati un trend globale. Estetica perfetta fuori, mousse e creme sorprendenti dentro, cuori fluidi, ganache, pezzetti di frutta. Tutto, consistenza e sapori, concorre a esaltare l'oggetto imitato. Il concetto non era nuovo, ma Grolet lo ha reso un fenomeno globale, perché le sue creazioni sono molto colorate e instagrammabili, sono bellissime, e costano però dai 17 ai 20 euro al pezzo, i croissant da 5 a 12 euro, però ci fai una foto pazzesca da pubblicare. Per il resto del mondo può essere una novità, ma in Sicilia l'idea di replicare la frutta con lo zucchero risale al XVI secolo addirittura, al 1500, grazie all'ingegno delle monache del monastero palermitano della Martorana. La storia racconta che per accogliere un ospite illustre durante il periodo autunnale decisero di abbellire gli alberi del loro giardino, che erano ormai spogli, appendendo dei frutti realizzati interamente in pasta di mandorle e molto colorati. Da quel momento la celebre frutta di Martorana è diventata il dolce simbolo della festa dei morti in Sicilia. Diciamo che forse l'ispirazione di Grolet viene proprio da lì. E adesso sentiamo Olivia Dean con Man I Need.

0: E abbiamo ascoltato Pino Daniele con Resta con me. E andiamo a La Habana, quella grande è a Cuba, quella piccola, Lito La Habana, la trovate a Miami, parliamone. Intanto, e ora ci immergiamo con Turisanda, l'ente del turismo egiziano, nel lusso di Rixos Sharm el Sheikh, un hotel a 5 stelle per soli adulti, situato dove il deserto incontra le acque del Mar Rosso. Con una vista mozzafiato, il Rixos Sharm el Sheikh si estende su sabbie dorate. Pensato per l'ozio in tutte le stagioni, quanto per lo svago e il divertimento, qua godrete di esclusività e privacy con una vasta offerta culinaria. Nelle migliori agenzie di viaggi è su turisanda.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Contro i brufoli, prova i Pure Active Pimple Patch Invisibili di Garnier a 7,49€. E con due prodotti Pure Active e o Hyaluron, in omaggio una tazza Garnier. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
13: Salve!
14: Ah, lei, ho un problema, sa?
13: Cioè?
14: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
13: Beh, per 10 anni non le darà più fastidio.
14: Ha 6 balconi e un terrazzo!
13: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
17: Tu perché sei così?
16: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
25: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
26: Tecnomat, più professionale, meno caro.
27: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
28: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

E questo era il sorriso di Sara, Sara Smile, da All & Oates. E parliamo di Miami, che è una grande città ispanica, ormai si parla Spanish, ci sono un sacco di cubani già di seconda, terza, quarta generazione. La Miami che vediamo nei film e telefilm, io ricordo Miami Vice, no? Come e Dexter anche era girato a Miami. Praticamente la Miami dei film è Miami Beach, con i bei palazzi Art Deco dipinti in colori pastello, praticamente è la penisola al di là della Biscayne Bay, collegata alla terraferma da una serie di ponti. Il resto di Miami è un agglomerato urbano abitato da 500.000 di persone, contando anche Marco Mazzoli. La storia dell'Art Deco District è interessante. Tutta quella zona della città fronte oceano, diciamo, venne sconvolta da un uragano nel 1926 e così fu ricostruita tutta insieme nello stesso stile. E se oggi è una città alla moda, deve ringraziare una persona in particolare, Barbara Beer, che era una scrittrice di New York che è riuscita a far iscrivere nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici il distretto Art Deco di Miami, così ha salvato dalla speculazione edilizia la parte più bella della città, che è rifiorita, e oggi è il simbolo da Miami alla moda, quella intorno a South Beach, dove c'è il Delano, l'hotel Art Deco di lusso che aveva comprato Madonna. Altrimenti buttavano giù tutto e ci facevano dei residence ultramoderni, come nella Miami continentale, quella sulla terraferma, che è molto meno affascinante. La downtown assomiglia a Manhattan, con questi grattacieli vetro e acciaio che svettano di fronte al porto. E adesso sentiamo Aaron con il punto esclamativo: Wonderful thing. Nothing.

0: E abbiamo ascoltato Elisa e vi ricordo in prima serata su Canale 5 mercoledì 6 maggio il nuovo appuntamento dall'Istone di Ferrara con Team Battiti Live Spring con la conduzione di Michele Hunziker e con Alvin. Tra gli ospiti JX, Alfa, The Colors, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Samurai J e molti altri mercoledì prossimo su Canale 5 e tra poco saremo in Puglia a San Marco in Lamis in provincia di Foggia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a...
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
16: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

Era Classic da Adrian Gurwitz. Stasera vi invito a fare una camminata all'interno del canalone Fagarama, tra faggi secolari, e sapete che i faggi sono perfetti per il forest bathing, quelli che rilasciano più sostanze immunitarie, dicono, no, per il bagno di foresta. La partenza è dal sagrato del santuario di San Matteo Apostolo e poi con una stradina sterrata ci si inoltra nel bosco per osservare anche le grotte naturali che sono state usate dall'uomo per vari scopi. Allora, la zona è carsica e quindi nei secoli si sono usati tutti gli anfratti e le grotte che non prendevano sole per farne delle neviere, dove un tempo si conservava neve e ghiaccio. E poi altre grotte usate come calcinaie oppure come carboniere per la produzione della calce viva e del carbone. E tutto intorno c'è il bosco, composto da tanti faggi, però ci sono anche tanti cerri, noccioli, aceri, pioppi, che all'epoca venivano abbattuti e usati come legna da ardere o per farne carbone. Adesso i boschi sono silenziosi, si sentono i picchi che martellano il fusto degli alberi per scavare la loro tana. Deve essere una bella camminata nella natura, con dei panorami carsici suggestivi, e non solo boschi, quindi. Fino a ritornare poi al convento di San Matteo e all'abitato di San Marco in Lamis, in Puglia. E adesso vi faccio ascoltare il nuovo brano di Bruno Mars, Risk It All.

0: con questo brano vi auguro una dolce notte. One Sweet Night con Nick the Nightfly. Vi lascio con lui. Ringrazio Davide Ippolito per la regia e vi aspetto per cena domani, se vi va. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto, nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly e benvenuto al nostro volo notturno su Radio Monte Carlo. Questa sera abbiamo aperto con un raffinato cantautore di Los Angeles, Bill LaBounty, nuovo singolo per Bill, Love at the End of the World, che vuol dire l'amore alla fine del mondo. E spero che avete passato una bella giornata anche in compagnia di Radio Monte Carlo. Il mio compito insieme con Davide Ippolito è quello di farvi passare una buona serata con la nostra musica. Saluto anche il nostro Maurizio Di Maggio. Ciao Mauri, buona serata a te e un saluto, un abbraccio anche a The Night Team con Marco Folloni e Beppe Ungaro alla programmazione. Dopo la musica nuova di Bill LaBounty, adesso ascoltiamo un brano bellissimo di Anita Baker con l'interpretazione molto soulful della cantante Mejalik, che conosciamo bene per le sue collaborazioni con Incognito. Insieme con Meja c'è il gruppo Club 1600, la musica di Anita Baker on Monte Carlo Nights. Relax, it's night time, the right time for the best music. Ascoltiamo il brano Angel. Nice one.

0: La voce di Sarah J. Morris on Monte Carlo Nights con il brano The Edge is Where the Magic is Found, un brano scritto da Sarah e Tony dedicato a Amy Winehouse. In arrivo un classico della musica The Weather Report arrangiato da Quincy Jones con tanti tanti super ospiti.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale di Umbria Jazz, il più importante festival jazz italiano in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e Radio Monte Carlo. Musica di gran classe. Per te un altro grande evento con Radio Monte Carlo.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
12: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
11: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
12: Quella con gli sconti fino al 50%?
11: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
12: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
11: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
13: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
17: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
18: Matteo!
19: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Age Spray in pacco doppio 600 ml è a 2,99€. Pulisce a fondo le tue superfici combattendo tutti i tipi di sporco. Lo spray bagno con anticalcare lascia le tue superfici più brillanti. Scegli la tua variante preferita. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo la pochette Coconuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

On Monte Carlo Nights, un grande classico di Joe Zawinul, dei Weather Report, qui con l'arrangiamento e il genio di Quincy Jones e i suoi musicisti. Tanti ospiti in questa versione: Ella Fitzgerald, Miles Davis, Dizzy Gillespie, George Benson alla chitarra, alla fine Sarah Vaughan, James Moody e tanti altri ancora. Il classico Birdland, questa versione si trova all'interno dell'album di Quincy, il suo capolavoro Back on the Block. Adesso una voce nuova nelle note di Monte Carlo Nights, che arriva dalle Inghilterra, sud dell'Inghilterra, da Dorset. Lei si chiama Olive Jones e ascoltiamo la sua musica con il brano Plains.

Ecco, al Monte Carlo Nights un sound un po' retro, ma anche molto moderno, il standard del jazz Old Devil Moon, reinterpretato dalla voce di Dodie, una giovane cantante dall'Inghilterra che fa parte di questo album che si chiama Chet Baker Reimagined. Alcuni standards che ha interpretato Chet Baker riimmaginati da giovane interprete dall'Inghilterra. La voce di Dodie lascia spazio fra poco a un grande classico di Bobby McFerrin.

0: tutte le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di radiomontecarlo.net.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco
2: a... Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salone?

0: 5. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Noi siamo giovani.
8: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Il primo successo di Bobby McFerrin on Radio Monte Carlo. Non preoccupatevi, siete felici. E noi siamo felici che ancora oggi Bobby McFerrin ci stupisce con la sua voce e quello che si può fare con la voce umana. Veramente lui ha aperto la strada per tanti cantanti, tantissimi vocalisti. È un grande artista. Adesso ascoltiamo un cantante tastierista americano, Jared Lawson, con il brano Do What You Got To Do. Fate quello che dovete fare.

0: La musica di Stevie Wonder on Monte Carlo Nights, dall'album di Stevie, capolavoro Songs in the Key of Life, abbiamo ascoltato As. Vi porto a Londra fra poco con gli Astri, che sono sicuro che conoscete, la loro versione di Cantaloupe Island, che diventa Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 22:59.
8: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Ah yes, Cantaloupe Flip Fantasia on Monte Carlo Nights, la versione degli Ostrich, questa bellissima versione degli Ostrich che ha girato il mondo e ha dato nuova vita a questo brano di Herbie che arriva dagli anni 60. Adesso andiamo a Los Angeles con la voce della cantante Nia e ascoltiamo il suo sound molto originale con il brano Throw My Head Out the Window. Letteralmente vuol dire buttare la mia testa fuori dalla finestra. On Radio Monte Carlo, la musica di Nia.

0: Give Me the Night on Radio Monte Carlo, un grande successo di George Benson qui nell'interpretazione di Randy Crawford. Fra poco a Monte Carlo Nights, nuova musica del chitarrista Tom Misch, e andiamo a ricordare una voce molto affascinante, quella di David Sylvian.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
9: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo: trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
16: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.

buona serata con Monte Carlo Nights, e qui abbiamo ascoltato una voce davvero molto affascinante, anche l'artista è molto affascinante, il suo mondo musicale, David Sylvian. Il brano è I Surrender, in origine era dentro un album che si chiama Dead Bees on a Cake, e questa versione si trova dentro una raccolta dagli anni 80 fino al 2012, appunto, di David Sylvian. Dal passato al presente, nuova musica dal chitarrista, cantante e produttore inglese Tom Misch on Radio Monte Carlo. Ascoltiamo Echoes from the Flames.

0: voce On Monte Carlo Nights è quella di Emily Sandy, una cantante soul pop dall'Inghilterra, qui ospite con pianista Robert Glasper, e abbiamo sentito dall'album Black Radio 2 il brano Somebody Else. La voce in arrivo on Radio Monte Carlo è quella di Michael McDonald, che ci interpreta un grande classico di Marvin Gaye.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco a...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Uno, due, tre.
5: Team, battiti, Light Spring. Grazie Ferrara.
6: Com'è? Grazie per prima di me, prima di lei.
7: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore.

0: Appio Più, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
4: Prossimamente live, in concerto.
5: Martedì 12 maggio, Benjamin Lackner Quintet. Mercoledì 13, Veronica Swift. Giovedì 14 e venerdì 15, Joshua Redman. Sabato 16 e domenica 17, Simon Phillips Protocol 6.
4: Infoline, bluenotemilano.com.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

La musica On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato arriva in origine dagli anni 60 di Marvin Gaye, un suo grande successo I Heard It Through the Grapevine. La versione che abbiamo ascoltato è del 2003 del bravissimo artista americano conosciuto per questa sua voce molto potente, è Mr. Michael McDonald. E dagli Stati Uniti rientriamo in Italia e ascoltiamo un brano dal nuovo album del cantautore italiano Bungaro. Il suo nuovo disco è pieno di sorprese e ospiti musicali. Si chiama Fuoco Sacro e da Bungaro ascoltiamo il brano Brisa Morena, una brezza musicale on Radio Monte Carlo di Bungaro.

0: Si chiama Come un sogno, la musica che abbiamo appena ascoltato, che arriva da un progetto di musicisti internazionali che si chiama L'Antidote. Adesso entriamo in un nuovo giorno con A Touch of Jazz a mezzanotte, e stanotte è un doppio Touch of Jazz. Prima abbiamo la voce bellissima di Catherine Russell e poi musica nuova di Pat Metheny.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

On Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz. Questa notte siamo andati a visitare un album della cantante americana che si chiama Catherine Russell. Il suo album Harlem on My Mind e l'album suo fu anche nominato ai Grammy Awards. Il brano stesso si chiama Harlem on My Mind, ovvero cioè pensiero di andare a Harlem, come sapete è un luogo anche molto musicale a New York City. Buonanotte, abbiamo ancora delle belle cose di farvi ascoltare questa sera, come questo brano di Pat Metheny, Don't Look Down. E questo brano è incluso nel nuovo album di Pat, è uscito da poco, si chiama Side Eye 3 Plus e lui sarà in Italia dal 2 al 9 di luglio in concerto. È un artista da vedere assolutamente. Ascoltiamo la sua musica, il brano Don't Look Down.

0: La musica On Monte Carlo Nights che abbiamo ascoltato si chiama The River, interpretato dall'autrice di questo brano, una cantante canadese, Dominique Filaimé, dal suo ultimo album di quest'anno, My World is the Sun, che ha presentato anche sul nostro palco del Bruno di Milano. Un artista in arrivo che ha suonato spesso sul palco del Bruno di Milano, anche qui nel nostro programma, negli anni 80, era uno degli artisti più venduti nella musica. Christopher Cross, On Radio, Monte Carlo, fra poco.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: E nel nostro volo on Monte Carlo Nights incontriamo un brano dell'album capolavoro di Christopher Cross del 1980. Il brano è Spinning e fu il primo album nella storia e il primo artist nella storia dei Grammys a vincere ben 5 Grammy Awards nelle categorie più importanti. Poi sono passati 39 anni finché Billie Eilish è arrivato con suo fratello e ha avuto lo stesso successo. Poi Billie Eilish fino ad oggi ha vinto ben più di 5 Grammy Awards. Se mi ricordo bene, sono 10 soltanto di Grammys a casa sua. Buonanotte, un abbraccio ovunque vi trovate. La musica adesso arriva dall'Inghilterra di Jesse Ware. Sul nuovo singolo si chiama Automatic.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's automatic.

0: si chiama Heaven Knows, ovvero soltanto il paradiso sa la risposta. Qui abbiamo ascoltato la voce della cantante inglese Mika Miller, che è anche una bravissima disc jockey che lavora anche in una grande radio in Inghilterra con un programma suo dedicato agli standard del jazz. Mika Miller, Heaven Knows, lascia spazio fra poco alla musica di Yvonne Linz, che fu un grande successo anche per George Benson, e poi la musica dei nostri amici Incognito.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com. Per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

degli anni 70, che fu scritto per Benson da Yvonne Lenzo, un grande compositore brasiliano. L'artista che abbiamo ascoltato è il chitarrista e cantante della Germania Thorsten Goods, che l'anno scorso ha fatto un brano insieme con gli Incognito che ascoltiamo adesso on Radio Monte Carlo. Dall'ultimo album Music Magic Ironic ascoltiamo Incognito con la voce di Joy Rose, il brano It's About Time.

0: E stanotte un salto indietro nella storia del nostro programma con un gruppo danese che si chiamano Bless e il loro brano Manvantara, un brano che abbiamo incluso anche in una compilation del nostro programma Nouveau Beat volume 4. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia. Ciao Davide, buonanotte a te e voi amici ovunque siete. Vi aspettiamo dalle 22 tutte le sere su Radio Monte Carlo per Monte Carlo Nights. Da Nick the Nightfly per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo Nights. Monte Carlo
2: Nights. Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Mosca, New Delhi, Dubai.
4: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
3: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
0: Blue Moon.
1: Blue Moon.
2: What did I do?

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone. Ed è una bella immagine. Blaise Pascal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani. John Lennon.

Ogni notte, dall'una alle cinque, Radio Monte Carlo e Blue Moon. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Freddie Mercury.